0: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arty 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: muovono.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un minuto e saranno le sei, ma noi siamo già qui perché siamo delle persone scrupolose, attente, siamo belli precisini e perché comunque vi vogliamo svegliare nel migliore dei modi. E qual è? Ce n'è uno solo.
2: Radio Freccia
1: e Rock Morning.
2: Diciamo che se non fossimo entrati in onda sarebbe andata la musica senza di noi.
1: Ecco, il che non va bene.
2: No, non va bene.
1: Per niente carino. Ma buongiorno da Fratto Bia fino alle 10, come accade ogni settimana. Oggi è lunedì 12 ottobre, così tanto per riportarvi nella realtà.
2: Tra poco l'appuntamento sarà con il Neon Zitane, il nostro Japan Time, quindi aspettiamo le vostre sigle al 366-663-4466. Basta dire Neon Zitan, Japan Time, ma stupidata in giapponese maccheronico. Tra poco anche le news, intanto si parte alla grande, ci sono i Who.

0: 8.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Apprensione per Papa Leone che annuncia all'Angelus che sarà sottoposto ad un'operazione per rimuovere un nodulo ad un polmone. L'intervento è già programmato all'inizio settimana al Gemelli, numerosi messaggi di pronta guarigione giunti al pontefice.
1: È di almeno un morto e 11 feriti il bilancio delle vittime del nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi con almeno 12 morti e centinaia di feriti. È stato colpito quindi di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocato un incendio in un terminal. Intanto i ribelli yemeniti affermano di aver sferrato a partire da sabato 4 ondate di attacchi contro l'Arabia Saudita.
0: Tragedia a Treviso, un ragazzo di 23 anni di Jesolo è ricoverato in gravissime condizioni per un trauma cranico. Secondo quanto accertato sarebbe caduto dal tettuccio della macchina guidata da un ventenne mentre stava girando un video per una manifestazione.
1: In Sardegna un giovane escursionista è rimasto intrappolato dopo il crollo di una volta in una grotta nel territorio del comune di Urzulein, Ogliastra. L'operazione di soccorso e recupero risultano particolarmente complesse, ma il giovane è vigile.
0: Ancora cronaca, nel napoletano 4 persone, padre, figlio, figlia e genero, sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale a Napoli. Erano andati a vedere i lavori in una casa

0: ristrutturazione si trovavano sul balcone quando ha ceduto, indagano i carabinieri.
1: E apriamo la pagina sportiva, iniziamo dal calcio. I risultati di ieri in Serie A: Roma Como 0-0, Lecce Bologna 1-2, Lazio Monza 3-1, Sassuolo Milan 1-1, Cagliari Juventus 1-1, e oggi si giocano Atalanta Venezia e Torino Udinese.
0: E siamo alla Formula 1. Max Verstappen vince il Gran Premio di Singapore, l'olandese della Red Bull precede la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli. Il pilota italiano può vincere il titolo già nel GP di Austin, il calendario il 25 ottobre.
1: E arriviamo al motomondiale con Marco Bezzecchi, che ha vinto il Gran Premio di Indonesia, Poker Aprilia al traguardo con Fernandez secondo, Martin terzo e Ogura quarto. Lo spagnolo Martin torna così in testa al mondiale. E per quanto riguarda il primo appuntamento con l'informazione qui su Radio Freccia è tutto. Appuntamento linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata è lunedì 12, con un nuovo cedimento dell'alta pressione sull'Italia. Sarà possibile qualche pioggia in questa mattinata sul nord-est, poi durante il pomeriggio torna il sole sull'Italia settentrionale. Un pomeriggio invece di variabilità al centro-sud e qualche rapido rovescio più probabile sulle regioni meridionali. Tutti i dettagli sulla vostra località scaricando l'app. Trevi Meteo.

0: A Beautiful Life, 30 Seconds to Mars su Radio Freccia alle 6:11 di questo lunedì 12 ottobre 2026, e per la prima volta questa settimana è arrivato il momento
1: Nihonzitan.
2: E allora andiamo in Giappone subito.
3: Tikisiki Hando Oma.
2: Dritto, proprio il perfetto.
3: Tikisiki Hando Oma.
2: Oh, è un qualcosa che ci serve, già che l'inverno è alle porte. Eravamo a giugno ieri, ma fa niente.
0: Oggi sono 14 gradi fuori.
2: Esatto. È comunque assolutamente utile, perché parliamo degli scaldamani magnetici.
0: Magnetici?
2: Ah, sì, sì, sì, piccolini, portatili, sono due ovviamente scaldamani, perché ovviamente in caso sono anche magnetici, perché si possono attaccare in maniera tale da essere utilizzati una volta.
0: A mani giunte,
2: esatto, perché esatto, talmente il freddo che preghi che smetta. E questi hanno anche forme delle fogge varie. In Giappone ovviamente per lo più vanno quelle a forma di panda o comunque di tutti i vari cartoni animati o manga che caratterizzano quella zona lì. Sono piccolissimi proprio perché stanno nel palmo di una mano, hanno tre livelli di calore, cioè da quello leggero fino a quando non ti ustioni, perché è l'unica maniera. Sette ore di autonomia, quindi ammazza, non so quanto tu debba stare al freddo. Sono belli compatti, si ricaricano semplicemente come se fosse un telefonino, e soprattutto hanno anche dei colori differenti, perché comunque si possono abbinare all'outfit.
0: Ma i vecchi guanti, quelli di lana?
2: No, devi sempre andare in giro con qualcosa tra le mani. Il problema è questo, che se devi averli tra le mani poi non puoi prendere nient'altro, perché ovviamente sono comunque abbastanza
0: direi di sì.
2: I guanti invece ovviamente sono ancora una volta
0: i cari vecchi guanti con le dita mozzate, perché
2: perché fa molto voc e vol. Invece con questi qui, con una semplicissima spesa, te la cavi.
0: Quanta?
2: 32 euro. Esatto, una roba simile.
3: Tikisiki Hando Oma.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 6:18.
5: Ecco.
4: Sonnato The Rock and Roll. Questo
5: sì,
4: è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti.
5: Ciao.
4: Siamo aperto via con voi fino alle 10. Orecchie ben aperte perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Kneecap che tornano in Italia. Quindi andate subito su RTL 102.5 Play. Cliccate sul banner Special and Contest. Come sempre, dita incrociate per voi.
5: E noi abbiamo sempre bisogno di voi anche adesso, perché dopo il momento del Japan Time tocca anche raccontarci contro chi e contro cosa state combattendo, cosa vi è successo. Ce lo dite per favore, 366-663-4466.
4: E allora vi aspettiamo. Intanto ci sono i Muse, questa è Hysteria. Yeah.

0: con un pezzo potente Muse, Hysteria su Radio Freccia alle 6:22 e il mood è un po' quello, no? Di isteria, di nervosismo il lunedì mattina perché insomma, bisogna rimettere un po' insieme i pezzi e soprattutto già di primo mattino si lotta contro qualcosa o contro qualcuno.
1: Buongiorno.
2: Hello.
3: Buongiorno sfrecciati, io combatto contro l'acqua planning. Perché qui a Livorno ogni volta che piove le strade sono un macello, sono un disastro. Vabbè.
1: Su.
3: Buona giornata a tutti.
0: Intanto ne approfittiamo per mandare un abbraccio a tutti coloro che in questi giorni si sono trovati in seria difficoltà a causa del maltempo da nord a sud. Insomma, ci sono stati dei danni importanti, allagamenti, disagi, forza e coraggio.
1: Sì, sì, il maltempo inizia a farsi sentire in maniera importante, come avete visto, insomma, sentito anche in Sicilia fenomeni come il tornado, che è una cosa che all'Italia non appartiene, ma mi sa tanto che oramai i confini del maltempo non esistono più e quindi questi fenomeni atmosferici stanno picchiando un po' tutto e voi fateci sapere se ovviamente ci sono dei problemi al buio.
0: Hello.
1: Forse, talmente al buio che non si sente.
0: No.
1: Okay.
3: Buongiorno sprecciati.
0: Vai.
3: 15 gradi, direzione mare.
1: Caldo.
3: C'è un sacco di lampi e tuoni.
0: Aia.
3: So, ecco. Cazzo, questa faccio verso ancora. Comunque sto combattendo con ste cazzo de anche che
1: niente,
3: la settimana scorsa mi hanno bloccato a letto. Adesso settimana proviamo a ritornare in quel posto dimenticato da Dio e vediamo se la faccio lavorare. Ciao Roberto.
1: Mannaggia, lui è il primo che ha i nostri ticket. Fra un po', se volete, apriamo anche il solito momento.
0: Il bonus sprecciati acciaccati è sempre a portata di mano. 366-663-4466. Io nel weekend mi sono già cimentata nel cambio di stagione.
1: Hai dato?
0: Ho già dato. È arrivato l'inverno.

0: Mi sa che accadrà anche oggi.
1: Che cosa?
0: Verso le 11:30 starò ancora facendo.
1: Sì, la canzone del furufuru.
2: Ma come si chiama quel pezzo? Quello che fa il furufuru.
1: Esatto, sì.
0: Va bene, dai.
1: Che fai insieme agli Intillimani?
0: Contro cosa e contro chi lottate in questo lunedì mattina?
1: Prima di dare spazio a questo spazio, io direi di dare spazio a una sviolinata di Alessio. Secondo me ha bisogno di soldi, qualcosa.
3: Alessio D'Anguilla, Sabazia, buongiorno. Stamattina non si lotta, ma vi mando un abbraccio. Vedi? In senso figurato, simbolico, ovviamente, perché, nonostante pure voi ci abbiate le vostre rotture di palle, i vostri problemi, i vostri guai, vi svegliate presto la mattina, è lunedì anche per voi, siete lì con voce squillante, allegri, con lo spirito giusto, che ci tenete compagnia in maniera positiva. E per noi, grazie, per noi è importante, siete degli amici, bella!
0: Grazie Ale, grazie.
1: Il prossimo messaggio, ci avete qualcosa da... sarà così. Federica?
4: Buongiorno. Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo!
4: Io combatto contro le zanzare che al 12 di ottobre sono ancora vive e tra l'altro incazzatissime, scusate il francesismo di primo mattino, ma cioè stanotte veramente non mi hanno lasciato dormire. Cioè, e non riuscivo a trovarle per ammazzarle, tra l'altro. Vabbè, buon lunedì a tutti, un bacione.
1: Te le meriti tutte finché ti alzi al mattino e dici buongiornissimo. Ecco, quindi
0: sono un paio di giorni che mi entra una cimice.
1: Adesso giro loro,
0: le zanzariere, niente. Apro un attimo la zanzariera del balcone e me ne accorgo dopo.

0: che nel silenzio sentiva
1: sì, sono molto fastidiosi, peggio delle zanzare secondo me, perché comunque vanno in giro,
0: però poi si posano da una parte, no?
1: E stanno lì, e cioè le zanzare invece ronzano e ti becchi finché non sono contente, finché non ti ciucciano quello che devono ciucciare.
0: Se fanno la zanzara party sul braccio di qualcuno,
1: maledizione. 366-663-4466, semplicissimo per poterci dire contro chi e contro cosa state combattendo.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Noi
2: siamo fantasia. A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre, balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy.

0: Baci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 6:36, Federica, hello. Brava.
4: Chiedo umilmente perdono. Mi devo essere persa il memo in Beh. Cui dicevate che non vi piace che vi venga brava. Detto buongiornissimo. Brava. E niente, va bene. Buongiorno a tutti, allora.
5: Grazie, rimedio. Federica.
3: Vedi com'è più bello buongiorno a tutti. C'è bisogno che arriviamo a queste...
5: Vabbè, dai, allora, contro cose e contro chi lottate in questo lunedì, sì. 12 ottobre 2026, continuate a raccontarcelo in pochi secondi di audio, in qualche riga, al 366-663-4466. Io cambio di stagione, fatto già nel fine settimana, stamattina ho fatto tardi.
3: È vero, stamattina non eri già qui.
5: È vero, sì, stamattina ho fatto tardi, siamo un po' tutti rallentati. Vabbè, dai, aspettiamo. Intanto, you haven't seen nothing yet, Bachman Turner, Overdrive, Rock Money.

0: Le 6:40 e noi siamo nel momento in cui vi abbiamo chiesto contro chi e contro cosa state combattendo. Ricordate Alessandro, l'autista di Torino,
1: sì,
0: che lotta contro il suo vicino perché quello lì fa i versi degli animali,
1: sì,
0: mattina presto, qualsiasi animale. Ecco, allora l'ha incontrato,
1: okay,
0: e ha detto adesso...

0: adesso te le dico io.
1: Cosa
0: adesso te le dico io.
1: Niente,
0: non è riuscito a dirgli nulla, nonostante lui continuasse a fargli i versi in faccia. Esatto. A
1: un certo punto.
0: Sì, deve essere appostissimo. Alla fine il vicino gli ha chiesto: mi doveva dire qualcosa? E lui ha detto: no, niente, quando passano a ritirare la carta?
1: Sì,
0: esatto, niente, non sa come fare. Alessandro, io dici semplicemente: se gli proponi una trasmissione televisiva, magari
1: no,
0: può avere successo.
1: Può dire una cosa, Alessandro: si sintonizzi la mattina tra le 6 e le 7 su Radio Freccia.
0: Ah, così la prende larga,
1: la prende larga.
0: Non glielo dice lui, ma ci pensiamo
1: c'è
0: noi.
1: C'è posta per lei.
0: Può essere una soluzione, Manuel.
2: Buongiorno sfrecciati. Ciao. Io lotto stamattina contro la pioggia, siamo nel confine tra la provincia di Venezia e di Pordenone, sì. Siamo 13 gradi e evidentemente qualcuno a Trieste ha lasciato il cancello aperto perché stanno cominciando ad arrivare delle raffiche
0: di bora
2: che ti entrano dentro il colletto e ti fanno fare quelle mosse da James Brown che alle 6:30 del mattino. Wow! Manuel, ciao!
0: Arriva,
1: che al nord si chiama la bora,
0: sì,
1: noi a Roma la chiamiamo la Giannetta.
0: La Giannetta.
1: Tira una Giannetta.
0: Perché è riferito a qualcuno, no? Cioè il dio del vento.
1: Non lo so, però si chiama la Gianna.
0: La Gianna.
1: E quindi è quella, è quella sensazione, quel vento che ti fa tirare su il bavero.
0: Ok.
1: Okay.
0: Lì secondo me è un po' più freschino in quel di Trieste. Però Paolo.
3: Buongiorno strecciati.
1: Buongiorno.
3: Io dopo un turno di notte, quindi sono già accecato dal sonno, sto combattendo con una nebbia che si taglia col coltello. Sto tornando dall'Aquila a casa, a Prato La Pedigna, vicino Sulmona, e non ce la faccio più. Adesso mi fermo e dormo questa strada. Ciao ragazzi, buon lunedì.
0: Buona
1: potrebbe
0: soluzione.
1: Essere una buona idea.
0: Sì.
1: Se non pensi di farcela, ti fermi, dormi e poi riparti già con il sole alto. Florence and the Machine, Dog Days Are Over.

0: Radio Freccia.
1: 50 minuti dopo le 6 e dopo aver ricevuto una carezza dal nostro Alessio, insistiamo un po', va così, oggi
2: buongiorno,
1: è così.
2: Buongiorno, buongiorno. Tobia. Ciao. Noi vi seguiamo sempre anche se non scriviamo.

0: mai, ma volevamo condividere con voi questo giorno perché stiamo andando in ospedale che mi devo ricoverare, che domani nascerà il nostro bimbo.
1: Saluti
0: da Napoli, Flavia.
2: E Luigi, ciao, ciao.
1: Ciao,
3: un
1: ragazzi.
3: Nuovo sfrecciato.
1: Un altro nome? Un altro nipotino. Adesso magari quando nasce ce lo fanno
3: quando
1: sapere.
3: Quando lo vedono. Okay.
1: Sì, che meraviglia. Tanti auguri, ragazzi. L'appuntamento con il Controcose e Contro Chi torna domattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10:30.
2: Niente, allora noi
1: sì, già da tempo
2: già,
1: sì,
2: già sì, sì, sì, siamo già altrove.
1: Se fossimo a Satana, sì.
2: Dov'è che siamo?
1: A Satana.
2: Che carina, ridente località.
1: Sì, sì, sì, sì. C'è scritto molto... proprio welcome to. Sì.
2: Ah, che bello. Senti, sì, dov'è sì, che sì. siamo?
1: Siamo in quel dell'India.
2: Sì. Nella adesso regione... mi devi proprio dire la regione.
1: Masarasarasa. È complicata,
2: come
1: però.
2: Scusa?
1: È Marasatra, India.
2: Sì,
1: ecco,
2: provincia
1: India,
2: di...
1: Aspetta che te la cerco. Il distretto di Nashik, questo è civile come, come pronuncia.
2: Sì.
1: Però insomma siamo all'incirca su 50.000 persone questa
2: va,
1: città,
2: va
1: ecco, tranquillissima.
2: Tutte con le corna.
1: Abbastanza, e siamo buoni a dire questo.
2: Sì, arriva sì. la canzone in tema. Ci sono gli Iron Maiden, Fear of the Dark.

0: Alle 7.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Apprensione per Papa Leone, che annuncia all'Angelus che sarà sottoposto ad un'operazione per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento è già programmato all'inizio della settimana al Gemelli. Numerosi messaggi di pronta guarigione giunti al pontefice.
1: E di almeno un morto e 11 feriti il bilancio delle vittime del nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. I ribelli yemeniti affermano di aver sferrato a partire da sabato 4 ondate di attacchi contro l'Arabia Saudita.
0: Tragedia a Treviso, un ragazzo di 23 anni di Jesolo è ricoverato in gravissime condizioni per un trauma cranico. Secondo quanto accertato, sarebbe caduto dal tettuccio della macchina guidata da un ventenne mentre stava girando un video per una manifestazione.
1: In Sardegna sono in corso le operazioni di recupero di un giovane escursionista rimasto intrappolato dopo il crollo della volta di una grotta nel territorio di Urzulei in Ogliastra. Il giovane vigile, oltre 30 gli operatori del soccorso alpino e speleologico al lavoro per riportarlo in superficie.
0: Un giudice federale ha ordinato all'amministrazione Trump di sospendere temporaneamente la diffusione di spot finanziati dai contribuenti che esaltano il presidente, nonché qualsiasi pagamento di fondi pubblici legato alla loro messa in onda. La decisione ha una durata di 14 giorni.
1: Nel napoletano 4 persone, padre, figlio, figlia e genero, sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale a Napoli. Erano andate a vedere i lavori in una casa di ristrutturazione e si trovavano sul balcone quando ha ceduto. Indagano i carabinieri.
0: E siamo allo sport, il calcio. Oggi ultime due partite della sesta giornata di Serie A, in programma alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Ieri Lazio-Monza 3-1 con i biancocelesti primi in classifica con l'Inter. Roma-Como 0-0, Lecce-Bologna 1-2, Sassuolo-Milan 1-1, Cagliari-Juventus 1-1.
1: Formula 1, la vittoria di Verstappen al Gran Premio di Singapore. L'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli. Il pilota italiano può vincere il titolo già nel Gran Premio di Austin in calendario il 25 ottobre. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata è lunedì 12, con un nuovo cedimento dell'alta pressione sull'Italia. Sarà possibile qualche pioggia in questa mattinata sul nord-est, poi durante il pomeriggio torna il sole sull'Italia settentrionale. Un pomeriggio invece di variabilità al centro-sud e qualche rapido rovescio più probabile sulle regioni meridionali. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app Trevi Meteo.

0: Screaming Love Mason.
1: Uno screening si dovrebbe fare invece lui. Perché...
2: Secondo me se ne fa parecchi, perché altrimenti non si spiega quanti anni ha.
1: 79.
2: Lo consegneranno alla scienza, sì, secondo sì, me, sì, un po' come Mick Jagger, Chris come tanti Richards, altri sì, della sì, loro sì, generazione, sì. Perché voglio
1: I
2: dire,
1: sopravvissuti.
2: Non hanno detto di no a niente nel corso della vita, eppure no. Sono ancora lì a far la
1: fanno canzoni.
2: Ciao a tutti, siamo la Fretta Via con voi fino alle 10. Buon lunedì 20-26, dove 8 sta per ottobre.
1: Siamo in chiaro, perché la gente tanto che
2: dice, ma ne è 8-10.
1: Esatto.
2: Dicono, siamo anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, tutti i nostri socials e anche l'applicazione RTL 102.5 Play per seguire la diretta, per rivedere le puntate, ma anche per vincere cose rock and roll sul nostro banner Special and Contest e acquistare cose rock and roll sul nostro store online a logo Radio Freccia.
1: Entro le 10 qualcosa succede.
2: Ah sì?
1: Sì, te lo dico io.
2: Si vince ancora?
1: Vedo, non vedo. Sì.
2: Si vince ancora. Sì, vabbè, sì. Comunque voi scaricate l'applicazione, perché conviene sempre. Tutti i giorni a quest'ora facciamo gli auguri a persone. Oggi avrebbe compiuto 91 anni il maestro Pavarotti.
1: Grandissimo.
2: Sono 58 anni per Hugh Jackman. Grandissimo attore.
1: Auguri.
2: Oggi sono 72 anni per l'attore Massimo Ghini. Sono 64 per Luca Carboni. Auguri!

meraviglia che è tornato veramente alla grande, gli vogliamo un sacco bene. Sì. Oggi nel 1987 George Harrison pubblicava Got My Mind Set on You, oggi nel 1987 gli In Excess pubblicavano Kick, che conteneva anche Need You Tonight.

0: let you know you wanna my kind.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 7:20 minuti, buongiorno, siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily, la Fra e Tobia. Come accade ogni giorno, arriviamo al momento dedicato all'attualità, approfondiamo un argomento insieme a voi e dopo i monopattini c'è anche una stretta sulle bike. I bike arrivano, i bici velox e multe fino a 15.000 euro. Questo perché in diverse città, in molte città italiane, 8 su 10 di bici elettriche, sono quasi 2 milioni, sono irregolari.
7: E ce la stavamo un po' aspettando, no? Anche perché molti hanno detto sì. Quando abbiamo trattato il tema dei monopattini, sì, monopattini, ma le e-bike, eccoci qua. E allora ne parliamo tra poco insieme. 366-663-4466.

0: Siamo nel momento dedicato, sì, all'attualità, e parliamo di questi bici velox, ossia finalmente, secondo tantissimi, arriveranno delle multe anche abbastanza importanti, 15.000 euro su tutti quelli che usano le biciclette a pedalata assistita, sostanzialmente, che vanno a delle velocità abbastanza sostenute. Ad oggi, secondo le ultime stime, circolano quasi 2 milioni di queste biciclette particolari, con una crescita del 50% negli ultimi 5 anni, grazie anche a una serie di incentivi che sono stati messi in atto nel corso degli ultimi anni, solo che questo aiuto a chi fa le consegne permette sì di velocizzare i tempi, ma permette anche di non rispettare quasi nessuna regola stradale, a rischio ovviamente di pedoni, di
1: le usano come un motorino. Non è un motorino, ma per guidare un motorino ormai c'è bisogno di conoscere le regole della strada, e mentre con la bicicletta no. Quindi insomma succedono bei casini e un sacco di incidenti, un sacco di persone si fanno male, perché magari no, queste persone che guidano le bike passano col rosso, passano là dove non dovrebbero,
0: appunto, nessun rispetto. I rider sono i primi a utilizzare proprio per la velocità delle consegne, solo che ci sono moltissime biciclette fuori legge, semplicemente biciclette che hanno subito delle modifiche elettroniche o meccaniche post vendita, perché ovviamente dal concessionario escono secondo un limite di velocità prestabilito e poi ci sono delle modifiche, e quindi ovviamente vanno incontro a una violazione delle regole del codice della strada.
1: E allora ne parliamo insieme al 366-663-4466 in pochi secondi di audio, qualche riga scritta, anche perché spesso abbiamo affrontato il tema dei monopattini, lo facciamo almeno 3 o 4 volte l'anno in questo spazio, e ogni volta ci avevate detto sì, però bisognerebbe trovare anche un modo per punire le e-bike, perché sono altrettanto indisciplinate. Ed è arrivato finalmente, no, l'escamotage per poter punire i trasgressori, e continuiamo a parlarne tra poco insieme. Intanto Scancanensi.

0: God Loves Only You, Scancanensi su Radio Freccia, 7:31 di questo lunedì 12 ottobre, stretta sulle e-bike, finalmente.
1: A rigor di legge, queste e-bike dovrebbero raggiungere al massimo i 25 km orari anche sotto se il ciclista smette di pedalare.
0: La realtà.
1: Fatto sta che invece, siccome li superano abbondantemente, allora sono considerati alla stregua di ciclomotori veri e propri.
0: Motorino.
1: Quindi immatricolazione, targa, casco, copertura assicurativa al pari degli altri mezzi a motore a due ruote.
0: Sì.
1: Queste cose sono.
0: La risposta degli italiani è se l'allero. Perché
1: sì,
0: insomma,
1: esatto.
0: non succede praticamente mai. E quindi sono tantissime le e-bike irregolari, motivo per cui si sta cercando, no, di porre rimedio quantomeno,
1: sì,
0: attraverso come che si chiamano i bike velox,
1: i bici velox
0: okay.
1: Anche perché secondo gli ultimi controlli, almeno, perché anche queste biciclette sono sottoposte ai controlli, 8 su 10 sono irregolari, che comunque,
0: certo,
1: è un numero altissimo, e ovviamente i vostri pareri sono tutti in questa direzione.
0: Sentiamo.
1: Edi.
2: Ma questi rider che vanno a tutto fuoco con queste bike e arrivano veramente
0: Sì.
2: Manca poco, c'hanno il fiatone più della bicicletta. Piano, ragazzi, cioè, c'è sempre gente per la strada.
0: È
2: e
0: quello.
2: Vanno veloci, perché comunque vanno veloci.
0: Bellissima.
2: Poi io, se ce lo dice Anselmo, e che si fa?
1: Certo.
2: Si dà retta.
1: E comunque molti di questi vanno sui marciapiedi come se fossero delle biciclette,
0: esatto,
1: che già non potrebbero andare, però la bicicletta, diciamo, è ammessa per via di una velocità molto ridotta, ma siccome questa velocità ridotta le e-bike non ce l'hanno, però sono autorizzate ad andare sui marciapiedi, e lì il pericolo aumenta.
0: Sì, sì, assolutamente, quindi dovrebbero essere appunto messe in regola con la targa, con l'assicurazione, e non, questo non avviene, e cominceranno a fioccare le prime multe fino ad un massimo,
1: sì,
0: di 15.000 euro. Tra poco ancora i vostri messaggi.

0: Radio Freccia.
1: Alle 7.35 stiamo parlando di una stretta sulle biciclette a pedalata assistita. Alcuni comuni si stanno dotando di appositi bicivelox, sono strumenti che attraverso una pedana dotata di rulli verificano la potenza dei mezzi e la velocità di utilizzo. Questo non in strada, perché significa che devi andare a fare dei controlli. In strada, siccome sono alla stregua di ciclomotori, dovrebbero avere assicurazione, targa e utilizzare il casco. Se queste cose non vengono rispettate, si parla di multe che vanno da 5.000 a 15.000 euro.
2: Tra poco ancora i vostri messaggi 366 663 4466. Intanto ci sono i Nickelback.

0: You Remind Me, Nickelback su Radio Freccia a 7.40. Nickelback che torneranno il prossimo anno in Italia. Andate a rivedere su RTL 102.5 Play l'intervista realizzata scorsa settimana mentre io non c'ero a Mike Roger, bassista e fondatore della band. I vostri messaggi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Credo che le multe ai guidatori dell'e-bike non servano a molto, perché spesso chi usa questo mezzo sono persone meno abbienti. Quindi l'unica soluzione è il sequestro immediato e magari la multa, che comunque dal 90% degli utenti di questi mezzi non potrà mai essere pagata. Un saluto, Claudio da Catanzaro.
0: Aperta e chiusa parentesi, costano 1500 euro, cioè meno abbienti, costano 1500 euro.
1: È un investimento che loro fanno pensando ovviamente potendo recuperarlo con il lavoro, però molti di voi si stanno indirizzando su questa strada, cioè che l'unica sarebbe il sequestro del mezzo, perché le multe poi sono difficili da intascare.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Sì. Benissimo la multa, io che lavoro in un comune so cosa vuol dire recuperare i soldi di una multa, che è un percorso infinito. L'unico sistema per far capire qualcosa è il sequestro del mezzo, questo è l'unico modo, fine. Ciao a tutti e buon lunedì.
1: È il sistema più brutale, perché ovviamente togli il lavoro.
0: E quindi posto di blocco, eccetera, perché per il sequestro del mezzo, insomma, o è sotto targa e lo porti via.
1: Sì, sì, non c'è un'altra soluzione.
0: Se hai parcheggiato male lo porti via, altrimenti posto di blocco e lì nel controllo dei documenti che non ci sono, della targa che non esiste, dell'assicurazione che figuriamoci, a quel punto sequestri il mezzo. C'è ancora spazio per i vostri messaggi, 366-663-4466. Aspettiamo.

0: Siamo quasi alla conclusione di questo approfondimento dedicato alle biciclette con pedalata assistita, che sono quasi alla stregua dei ciclomotori, senza rispettare quindi le regole che appartengono a questa categoria. In Italia, come dicevamo, quasi 2 milioni di bike, con una crescita del 50% negli ultimi 5 anni e con ulteriore crescita in questo periodo, proprio perché sta garantendo lavoro a molta gente. Questo è assolutamente da rispettare, però dovrebbero rispettare i 25 km orari di velocità, ma si arriva veramente ben oltre senza avere tutta la tutela propria, casco, assicurazione, e tantomeno rispetto verso gli altri i cittadini, insomma. Emiliano.
1: Buongiorno. Sì, ma fanno restrizioni, leggi e cose, ma alla fine chi controlla? Cioè, Roma continua a essere pieno di monopattini, nessuno ha la targa, nessuno porta il casco, vanno contro mano, vanno dove fai, e io non vedo nessuno che li ferma o che controlla, quindi mi sembrano leggi tanto per,
0: perché sono sempre a campione, perché ci sono i controlli in quando

0: Dovrebbero fare una revisione a queste e-bike che molto spesso non fanno. È ovvio che ci sono delle grosse lacune in questo provvedimento, però è un tentativo di arginare.
1: Lo stesso vale con le automobili, i posti di blocco ci sono a campione e quindi magari su quattro che ne prendono poi ci sono magari sei trasgressori, ma questo diventa, il calcolo certo. delle probabilità diventa impossibile da prevedere. L'importante è che però a infrazione corrisponda una sanzione.
0: Che dovrebbe essere, come dice questo provvedimento, dei 5.000 e 15.000, poi come ci diceva questa signora che lavorava al comune, è complicato riuscire a recuperare, perché comunque la fonte di reddito per chi lavora col mezzo lì è la base del guadagno.
1: Intanto, visto che c'è praticamente l'obbligo, mettete la targa alle vostre e-bike e assicuratele, e intanto siete in regola così. Poi indossate il casco e sono sicura che presto torneremo a parlarne. Intanto grazie per essere stati in tante anche oggi. L'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 7:50, sì. Popolo ritardatario del rock and roll. Questo rock è Rock and My roll. Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo la Fred Tobia con voi fino alle 10. Sì. Tardi. Bisogna andare a lavoro prima, però bisogna portare i bimbi a scuola.
2: Allora, creature.
1: Bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative, se volete, con barzellettina. Ma con il 366-663-4466, come sempre alle 8 faremo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Prima però ci sono due dischi da ascoltare, tra poco Kings of Leon, la loro Pyro, subito invece ci sono i Journey, questa è Don't Stop Believing. Rock Money.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mancano 30 secondi alle 8. Bimbi, sveglia!
2: Frecciati. Ciao. Sono Andrea da Bergamo.
3: Ciao.
2: Adesso sto andando a scuola. Sveglia!
1: Hello.
4: Stiamo andando. C'è Sofia e Pietro. Stiamo andando all'asilo.
1: Oh. Ok.
4: Sveglia!
5: Ciao Radio Freccia. Sono Anna Chiara da Domolosso.
1: Ciao.
5: Oggi Domo? È lunedì. Non potrebbe essere sempre sabato e domenica.
1: Dai.
6: Ciao, sono Sibilla da Fano. Ciao, siamo Sibilla. Bloccati in mezzo al traffico. Aia. Sveglia!
1: Hello.
7: Ciao sfrecciati, sono Melissa.
1: Ciao.
7: E ieri ho fatto un combattimento di taekwondo. Sveglia!
3: Ti vogliamo bene,
1: Melissa Mena. Attenzione, Melissa Mena. Bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: alle 8.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Apprensione per Papa Leone, che annuncia all'Angelus che sarà sottoposto ad un'operazione per rimuovere un nodulo ad un polmone. L'intervento è già programmato all'inizio di questa settimana al Gemelli. Numerosi messaggi di pronta guarigione giunti al pontefice.
1: E di almeno un morto e 11 feriti il bilancio delle vittime del nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. I ribelli yemeniti affermano di aver sferrato a partire da sabato 4 ondate di attacchi contro l'Arabia Saudita.
0: I delitti denunciati in Italia diminuiscono per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8% in più, anzi meno rispetto al 2024, sono i principali risultati della nuova edizione dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore.
1: La tragedia a Treviso, un ragazzo di 23 anni di Jesolo è ricoverato in gravissime condizioni per un trauma cranico. Secondo quanto accertato, sarebbe caduto dal tettuccio della macchina guidata da un ventenne mentre stava girando un video per una manifestazione.
0: In Sardegna sono in corso le operazioni di recupero di un giovane escursionista rimasto intrappolato dopo il crollo della volta di una grotta nel territorio di Urzulei in Ogliastra. Il giovane è vigile, oltre 30 gli operatori del soccorso alpino e speleologico al lavoro per riportarlo in superficie.
1: La pagina sportiva si apre con il calcio. Oggi le ultime due partite della sesta giornata della Serie A, in programma alle 18.30 Atalanta Venezia, alle 20.45 Torino Udinese, ieri Lazio Monza 3-1, con i biancocelesti primi in classifica con l'Inter, Roma Como 0-0, Lecce Bologna 1-2, Sassuolo Milan 1-1 e Cagliari Juventus 1-1.
0: La Formula 1, vittoria di Verstappen al Gran Premio di Singapore. L'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Antonelli. Il pilota italiano può vincere il titolo già nel GP di Austin in calendario il 25 ottobre.
1: A chiudere il moto mondiale, Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio di Indonesia, poche ad aprire al traguardo con Fernandez secondo, Martin terzo e Ogura quarto. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata è lunedì 12, con un nuovo cedimento dell'alta pressione sull'Italia. Sarà possibile qualche pioggia in questa mattinata sul nord-est, poi durante il pomeriggio torna il sole sull'Italia settentrionale. Un pomeriggio invece di variabilità al centro-sud e qualche rapido rovescio più probabile sulle regioni meridionali. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app Trevi Meteo.

0: una delle mie prefe in assoluto della carriera solista di Cory Taylor.
1: Sì, si è sentito che era una delle tue prefe durante la canzone.
0: L'ho ballato, ho fatto cantata. Anche un video anche, insomma, che
1: ecco.
0: Come al solito.
1: Aiutatemi. No, veramente, io sto vedendo le notizie.
0: Vieni filmato, lo scoprirai sui social.
1: Non firmo la liberatoria.
0: Della sottoscritta.
1: Non firmo un
0: va bene, dai. Ciao a tutti, siamo la Freddo Via con voi fino alle 10 in questo lund 18 2026, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutti quanti i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per vedere la diretta, per vedere le puntate, per rivedere le interviste e per vincere premi Rock Wall cliccando sul banner Special in Contest per acquistare un sacco di roba bella bella sul nostro store online a marchio Radio Freccia.
1: C'è tutto.
0: C'è tutto. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Il martedì ci sono le cover. Il mercoledì apriamo lo scrigno dei tesori del rock and roll. Ma sai per caso dove ho messo la chiave?
1: No. Non hai il duplicato.
0: No, prenderò il piede in porto.
1: L'impronta digitale.
0: Non lo apro mai. E poi il giovedì ci sono le sigle più belle.
1: Ma il lunedì?
0: Il lunedì partiamo con le collaborazioni. Allora, il pezzo che abbiamo ascoltato di Cory Taylor è uscito nell'estate 2020 e ci rimanda assolutamente al periodo del Covid. Anche questa è una collaborazione che è nata durante il periodo del Covid e quindi, come si usava fare in quei mesi, causa forza maggiore, a distanza.
1: Ognuno a casa sua.
0: Sono nate in quel frangente delle belle collaborazioni, ognuno dai propri studi. Ormai con la tecnologia si può fare, si può suonare insieme in tempo reale anche se si è uno dall'altro capo del mondo. Così hanno fatto Mick Jagger e Dave Grohl. Cioè, voglio dire,
1: hai detto niente.
0: Mick Jagger e Dave Grohl di questo pezzo che è uscito appunto nel 2021 e si chiama Easy Sleazy, Rock Fit di oggi.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
6: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Fammi toccare la luna ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando, sognando, oggi è facile, possiamo farlo guidando.
10: IMV Serie 1, chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 70%.

0: 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Radio Freccia.
2: 17 minuti dopo le 8.
3: Attenzione,
2: perché
3: oggi è lunedì.
2: Sì. Manca una settimana all'anniversario del Louvre.
3: Che cade di lunedì.
2: Esatto,
3: attenzione.
2: Che non hanno un cazzo da festeggiare, perché è un anno in cui non recuperano ciò che è stato rubato, perché il 19 ottobre accadde il famoso furto che a noi ha dato la possibilità di
3: 88 milioni di euro.
2: Esatto.
3: Da lì è partito un effetto domino che ha sfasciato tutto.
2: Esatto, ho detto comunemente sputtanamento del Louvre. Oggi ne abbiamo una, quindi bisogna aspettare.
3: Va bene, noi siamo sempre lì, con, secondo me, hanno le nostre facce. Sì. Abbiamo anche le foto nuove del sito, quindi sono recenti. Le usano per tirare le freccette. Billy Idol!

0: Shao Etienne, merci, merci, merci. Cos'è successo?
1: È successo un'altra cosa abbastanza incredibile, perché parliamo ovviamente sempre del Louvre, siamo proprio all'interno del Louvre. Il Louvre deve, come dire, restaurare la corte della Sfinge, che in francese si dice la cour du Sphinx. E Sphinx suona malissimo, sembra qualcos'altro.
0: Non ti inerpicare.
1: In effetti ho esagerato. E quindi come fare? Questo rientra in questo piano pazzesco del nuovo direttore, che vorrebbe ridare lustro al Louvre dopo quello che è accaduto. Per restaurare ovviamente questa piccola parte, diciamo così, del Louvre, servono una manciata di spicci,
0: quanta
1: insomma.
0: Manciata?
1: 800.000 euro.
0: Alla fascia del...
1: Allora il direttore ha avuto l'idea del secolo, l'ha riunito, ha detto allora, ho avuto l'idea del secolo, come facciamo?
0: Facciamo
1: una raccolta fondi.
0: Ah certo! E c'è la questo a fare.
1: La questo,
0: certo.
1: sì. Perché appunto c'è da fare la copertura vetrata, le facciate, la pavimentazione.
0: Devono pagare i cittadini.
1: Devono pagare i cittadini.
0: Che avranno risposto
1: la raccolta fondi rimarrà per fino al 19 gennaio 2027, dice l'iniziativa si colloca in un momento particolare del Louvre, cioè stanno in mutande praticamente, e allora puntano ad avere almeno fino a quella data 330 milioni di euro. per finanziare soltanto l'apertura dei lavori.
0: Pensa.

0: Gallagher, a.k.a. What a Life, su Radio Freccia alle 8.28 di questo lunedì 12 ottobre 2026. Ciao a tutti, siamo da Freddo Bia con voi fino alle 10. Siamo stati a Papine in Francia per il lunedì.
1: Raccolta fondi di 330.000 euro per iniziare. Dovrebbero raggiungere gli 800 milioni di euro per un'ala.
0: Milioni
1: di euro. Ma cosa? Ma stai scherzando? 330.000 euro li tira fuori il presidente.
0: Scusate.
1: E considerando che le necessità per quest'ala sono soltanto infiltrazioni, i problemi di impermeabilizzazione, usura degli impianti.
0: Devono pagare i francesi.
1: Sì, esatto.
0: E perché?
1: Perché hanno dato la colpa alle condizioni climatiche.
0: È
1: caldo, è freddo e quindi...
0: Capito, però ci pensa lo Stato, perché ci devo pensare
1: lo Stato
0: io?
1: Ha detto, tiè, perché...
0: François Cheval.
1: Perché ti sei fatta occupare sotto il naso la corona.
0: Io ero a fare la spesa a casa mia. Cosa c'entra? Capito?
1: Comunque, se volete
0: pagare...
1: partecipare, andate sul sito dell'URB, pigiate...
0: Ma no, ma per le cose serie, le raccolte fondi, per favore.
1: Devono ristorare l'aula della Sfinge, l'ala della Sfinge.
0: Sì.
1: Ma, questo è perché comunque non ce la fanno e quindi hanno chiesto aiuto. È cosa che può accadere anche tra le mura domestiche.
0: Certo.
1: Stai scherzando.
0: Allora, se dovete restaurare qualcosa e magari non avete soldi, magari vi siete cimentati voi.
1: Certo.
0: No, pratica, magari qualcuno ci prova e dice, senti, adesso faccio io, provo a restaurare qualcosa, non so, una cosa che avete trovato in soffitta che magari è un po' arrugginita.
1: Un tavolino della situazione.
0: Ormai ci sono un sacco di tutorial su...
1: Vero. Io, la vostra moto, per esempio.
0: Io ne sono appassionata di tutorial, di come si riporta a nuovo le cose, e vuol dire magari siete cimentati. Allora raccontateci quella volta in cui ci avete provato e con risultati
1: discutibili.
0: Capiamo. Magari siete degli artigiani provetti e non lo sapevate, invece poi avete fatto un casino di quelli che ciao e avete comunque chiamato qualcuno di competente per rimediare al danno.
1: Raccontateci i vostri risultati, ecco.
0: 366 663 4466.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
7: Radio Freccia.
8: Le 8:36, abbiamo preso spunto da Louvre D, che si sta dando da fare il Louvre per del restauro, e ha chiesto: c'è un euro, c'è 2 euro?
9: E dai!
8: Però sono 300.
9: C'hai due spicci?
8: Ma devono raccogliere inizialmente 330 milioni di euro. E invece abbiamo chiesto a voi, che siete dei poveracci ovviamente, come invece, noi, come noi del resto, i vostri restauri, dove vi siete proprio imbarcati in cose che a volte sono riuscite, a volte no.
9: Ecco, e allora tra poco cominciamo a leggervi, ad ascoltarvi. Siate brevi, pochi secondi di audio, qualche riga scritta. 366-663-4466. Intanto c'è il boss, Bruce Springsteen. Questa è Streets of Philadelphia.

0: Allora, l'ambientazione ideale per poter ascoltare è Strada vuota di notte, proprio bello sì, da morire, sì, bello
1: sì,
0: da
1: sì,
0: morire.
1: Proprio la sì. Song Road della situazione.
0: Sì.
1: A proposito di restauro e quello che vi abbiamo chiesto, i vostri, insomma, come dire, restauri, mettiamola così, Elisa, ho deciso di imbiaccare il soffitto del mio bagno.
0: Ok.
1: Ho fatto un mezzo macello, già la metto in partenza, ho cercato di ripulire tutto nel miglior modo possibile, ma la cosa divertente è che mio marito non si è accorto assolutamente di nulla e che per una settimana io avevo pitturato il soffitto. Da arancio mandarino l'ho fatto diventare bianco, volontariamente, questa è la domanda che è. Sarò stata bravissima io o sarà rimbambito anche lui?
0: Non sa... Quando si dice che alcune persone non riescono a vedere al di là del proprio naso,
1: pensa
0: vuol
1: se
0: dire
1: lo
0: niente.
1: Alzano il naso, figurati.
0: Capito,
1: sì,
0: niente,
1: sì,
0: niente.
1: Non si è accorto di nulla perché lei è stata bravissima, ha sistemato tutto, ha usato tutti i teli, quelle cose lì. Però comunque il risultato è stato buono da un punto di vista di lavoro, ma il colore ha lasciato un po' a desiderare perché ha fatto questo cambio epocale.
0: L'ha fatto bianco però.
1: L'ha fatto, è da arancio mandarino, però ce n'è buono.
0: Ma soffitto.
1: A parte che
0: raga,
1: un colore orrendo, arancio mandarino.
0: Ragazzi,
1: però ha preferito il bianco.
0: C'è una parete arancione a casa mia che non l'ho scelta io e non vedo l'ora che vada via, perché proprio niente.
1: Non lo fai tu, devi chiamare uno bravo.
0: C'ho soffitto alto 4 metri adesso.
1: Ah, sta su Alaska. Poi non ti vediamo più in onda, non è il caso. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Ho restaurato il mio vecchio Game Boy Advance che era da una vita che non andava più.
1: Oh.
2: L'ho smontato, ho cambiato i pezzi, l'ho ridipinto e ancora adesso ci gioco ed è una
0: bello.
2: Figata.
1: Oh,
2: ciao a tutti da Edoardo da Verona.
1: Ma perché l'ha ridipinto? Era forse un po' consumato fuori di giocarci,
0: eccetera.
1: Può essere una soluzione.
0: Si scolorisce tutto dopo un po'.

0: Ragione,
1: e voi siete stati bravi o no a restaurare qualcosa con le vostre manine sante? 366-663-4466 e così raccontatecelo in pochi secondi di audio, qualche riga scritta. Intanto Elton John, Ozzy Osbourne, questa è Ordinary Man.

0: Radio Freccia.
1: 50 minuti dopo le 8, fino alle 10, il Rock Morning Daily, la Fra e Tobias, siete su Radio Freccia. Abbiamo chiesto i vostri restauri di qualsiasi natura, come è andato a finire ce lo dovete raccontare voi. Ettore da Bergamo dice: sto restaurando un'auto cabrio del 1982, sì, e dopo 4 anni di lavoro e più di 15.000 euro vedo ormai la fine.
2: Ce l'ha fatta però.
1: Che fatica, ciao a tutti.
2: Ce
1: sì,
2: fatta,
1: sì. Vede la fine, non ha ancora completato piccoli dettagli, però l'auto insomma è fatta di...
2: non parte.
1: Esatto, è minimo, è minimo. 15.000 euro e 4 anni di lavoro. Memorizza questi numeri, Ettore.
2: Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora. I vostri restauri riusciti o no? 366-663-4466. C'è Bowie intanto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le nove. Le nove.
2: Che energia. Siamo in Italia.
1: A Moscio.
2: Dov'è che siamo?
1: Moscio.
2: A Moscio. Ridente località.
1: Mica tanto.
2: È una frazione.
1: È una frazione del comune di Malonno in provincia di Brescia.
2: Sì, salutiamo.
1: Salutiamo. Di Moscio. 63 abitanti, vabbè, un po' tutti così.
2: È una località.
1: Sì,
2: una località.
1: Vanno piano.
2: Cioè, scusa, appena c'è scritto Moscio, frazione del comune, lì rallentano tutti.
1: Sì, proprio appena superi il cartello ti trasformi automaticamente.
2: Vita lenta.
1: Sì, vita. Ciao.
2: Hashtag vita lenta.
1: Sì, esatto. Come stai?
2: Gli abitanti di Moscio.
1: Io lo so che si sfogheranno. Sì, sì.

0: 9:04 minuti, buona giornata da Mario Vai. In primo piano apprensione per Papa Leone che annuncia all'Angelus che sarà sottoposto ad un'operazione per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli. Numerosi i messaggi di pronta guarigione giunti al pontefice. Il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato l'affettuoso saluto di tutti gli italiani al Papa in vista del suo ricovero. Gli esteri, il presidente americano Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma il leader Zelensky dice di non saperne nulla, accusando la Russia di continuare a colpire il suo paese. Secondo Axios, Mosca non ha accettato alcun tipo di cessate il fuoco. Restiamo agli esteri ed è almeno un morto e 11 feriti il bilancio delle vittime del nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi con almeno 12 morti e centinaia di feriti, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Intanto i ribelli yemeniti affermano di aver sferrato a partire da sabato 4 ondate di attacchi contro l'Arabia Saudita. Torniamo in Italia. Tragedia a Treviso. Un ragazzo di 23 anni di Jesolo è ricoverato in gravissime condizioni per un trauma cranico. Secondo quanto accertato, sarebbe caduto dal tettuccio della macchina guidata da un ventenne mentre stava girando un video per una manifestazione. L'ampia pagina sportiva al calcio. Oggi ultime due partite della sesta giornata della Serie A, in programma alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Formula 1, vittoria di Max Verstappen al Gran Premio di Singapore. L'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli. Il pilota italiano può vincere il titolo già nel Gran Premio di Austin, in calendario il prossimo 25 ottobre. È tutto con le notizie, adesso ascoltiamo le previsioni del meteo. Buona giornata.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata è lunedì 12 con un nuovo cedimento dell'alta pressione sull'Italia. Sarà possibile qualche pioggia in questa mattinata sul nord-est, poi durante il pomeriggio torna il sole sull'Italia settentrionale. Un pomeriggio invece di variabilità al centro-sud e qualche rapido rovescio più probabile sulle regioni meridionali. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: vita.
1: Flash Mode su Freccia 9:10, buon lunedì 12 ottobre 2026, anche, anzi l'1-18 2026. Ciao a tutti, siamo la Freccia Via con voi fino alle 10, anche in TV su 258 del Digitale 3, 738 di Sky. Vi abbiamo lasciato alla fine della terza ora con due quesiti, anzi intanto come si chiamano gli abitanti di Moscio, in frazione del comune di Malonno, Brescia, ma abbiamo scoperto che...
0: c'è un'altra frazione sempre di Malonno, lì a poco, che si chiama Loritto.
1: Oh,
0: è per contrasto, per contrasto.
1: Magari, sì, confinano, confinano. Comuni ci sono dei quartieri confinanti.
0: Sì, sì, sì, pensa, passando da un paese all'altro è una fatica, insomma, ecco.
1: È un quartiere.
0: È un quartiere.
1: Cioè, divide una strada. No, io la cosa che voglio capire è chi cazzo gli ha dati i nomi a questi
0: non
1: quartieri?
0: Si sa, non si sa. Miriam, come tanti che ci sottolinea quest'altro comune, Loritto, dice, caspita, io abito a 5 minuti da lì, ma non mi sono mai posta la domanda di come si possano chiamare gli abitanti di Moscio. Vabbè, ponitela, perché comunque è quella che ci serve. Non abbiamo ancora ufficialità del nome, tantomeno di Loritto, dove sarebbe più semplice, ma invece niente da fare.
1: Comunque le battute sono...
0: si sprecano, sì, è facile.
1: Sì, invece. Per quanto riguarda le ristrutturazioni...
0: Le ristrutturazioni, ovviamente c'è gente che si sta impegnando tantissimo in questi lavori. Molti si impegnano sulle moto anche, perché fanno delle modifiche legali, si spera.
1: Mi raccomando.
0: E c'è una caratteristica comune, il comune denominatore. Avanza sempre qualche pezzo, insomma, qualche bullone, qualcosa che dici. E quindi c'è subito la rincorsa ai vari, all'internet, ai vari tutorial, ma lì sono tutti perfetti. Invece a te avanza un bullone, così lì a terra lo guardi, dici, vabbè, tanto la moto va lo stesso.
1: Continuate a raccontarci i vostri restauri riusciti o meno. 366-663-4466.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Radio Freccia.
5: 16 di lunedì 12 ottobre 2026, la Fretto Bia con voi fino alle 10, sfrecciati. Radio Freccia vi regala biglietti per assistere ai concerti dei Niqab. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special in Contest, come sempre dita incrociate per voi i vostri restauri riusciti o meno.
6: La settimana scorsa ho cambiato la batteria a un orologio.
5: Smartwatch, sì.
6: Esatto. Scaldare, svitare, stagnare, mi sentivo un chirurgo pur essendo una cavolata per molti. Cambio batteria, riuscito. Non pensavo fosse così complicato, evidentemente c'è qualche lavoretto in più.
5: E voi vi aspettiamo attraverso un vocale, attraverso un messaggio scritto. 366-663-4466.

0: Lost Somebody, Set Them Free, Sting su Radio Freccia alle 9.21 di questo lunedì mattina. Quando avete restaurato qualcosa con esiti, insomma.
1: Abbiamo prima parlato di questi bulloni che avanzano. C'è qualcuno che ci dà una spiegazione scientifica, Andrea. Si parla del fenomeno della duplicazione inanimata.
0: Sì.
1: Quando si smonta e rimonta un pezzo, famoso fenomeno. Smontando e rimontando un numero sufficiente di volte, si otterranno i pezzi per costruire due mezzi.
0: Dove l'ha letta questa teoria?
1: Non lo so, no? Non lo so, Andrea evidentemente ne sistemava uno e se ne è ritrovata due. Restauri molto diffusi sono quelli della cassetta del bagno, del WC, no?
0: Sì.
1: Perché comunque è un mondo affascinante, non so se tu hai avuto modo,
0: anche
1: per chi ha la cassetta esterna.
0: Un nostro ascoltatore stamattina nel Contro Cose e Contro Chi ci ha raccontato che la raccontava con la,
1: sì,
0: la cassetta del bagno. Sì.
1: Maurizio diceva che ci vuole una laurea, ma non in idraulica, ma in Tetris, perché se sbagli di un grado l'inclinazione dei pezzi semplicemente non entrano e quindi hai voglia a tirare l'acqua, non ce n'è, oppure esce in abbondanza.
0: Però se magari chiamate l'idraulico evitate di allagare il bagno e tutto il palazzo, così a naso.
1: Lo faccio io. Più bravo. Barbara e Renzo dalla provincia di Verona, io e mio marito in 4 anni abbiamo ristrutturato una vecchia casa del 700 in provincia di Verona.
0: Okay.
1: 90% fatto da soli, una faticaccia, ma adesso un bed and breakfast pienamente funzionante e anche con ottime recensioni.
0: Bravi Barbara e Renzo.
1: Quindi 4 anni ci hanno messo, però sono arrivati alla fine, tutto a posto, grande risoluzione.
0: Bisogna avere una visione bella lunga, nel senso che devi capire cosa devi fare per non rovinare la struttura. Sai che molte cose sono protette magari anche
1: dalla sovrintendenza, beni culturali, esatto. Comunque, provincia di Verona, noi verremmo volentieri al bed and breakfast, se per caso ci invitate, noi perché no?
0: A scrocco, ovviamente.
1: Ovvio. Perché se vogliono anche una recensione positiva da parte nostra, tanto meglio. Sì.
0: Stai dicendo una roba illegale.
1: Ah, illegale fare queste cose.
0: Un po', capito.
1: Vabbè, fingiamo un pagamento, insomma. È forse ancora più illegale.
0: Non si può proprio fare.

0: 26 Deftones su Radio Freccia in questo lunedì mattina. Sì. Tra poco abbiamo una nuova rubrica. Si parlerà sempre di amore, si parlerà molto di sesso. Eh sì, si parlerà anche insomma di problemi relativi proprio agli aspetti fisici della relazione. E tra poco insomma vi diciamo meglio. Intanto i vostri restauri improbabili.
1: Buongiorno Frecciati da Stefano.
2: Ciao.
1: Beh, io ne avrei tante da raccontare proprio perché da tutto fare ne trovo di tutti i colori e mi piace proprio riciclare e restaurare. Una su tante è una casotta che era 6x5 di un cliente che era praticamente marcita, però da quello che ho rilevato da lì, i pezzi non marci, mi sono fatto la casotta io, da molto più piccola ovviamente, è venuta fuori un metro per un metro e mezzo.
2: Vabbè, ma tu sei pratico, ciao. Non è giusto, se sai fare tutto è fastidioso.
0: Beh, però ci sono quelle persone che sono talentuose, hanno le manine d'oro, capito?
2: Mi nervosiscono.
0: È il famoso uomo da sposare.
2: Così, esatto, non è quello il mio caso, però comunque. Angela, una volta io e una mia collega, noi siamo delle ostetriche.
0: Sì.
2: Di sabato notte avranno fatto qualcosa? No, abbiamo fatto un accrocco con dei fili chirurgici da sutura per rimettere a posto il galleggiante del bagno da incasso del nostro pronto soccorso. Avevano 5 minuti liberi, allora sono andati lì.
0: Applauso.
2: Hanno indossato guanti, mascherine, hanno sistemato il gesso.
0: Beh, col filo da sutura.
2: Capito?
0: Perché è resistente.
2: Esatto, quindi non molla più sto galleggiante, va una perfezione, dice adesso il bagno del pronto soccorso. Che sono soddisfazione.
0: Hanno fatto il ricamino.
2: Sai come sono state belle e attente? Immagino anche loro col cappellino, tutte sistemate. Bello, bello, mi piace.
0: Va bene, state con noi perché tra poco si parla di relazioni, si parla di sesso, saranno anche degli argomenti molto hot. Molto hot con Sollivio, lo possiamo dire, star dei social, e insomma tra poco lo conosceremo. Intanto Brandon Flowers, questa è la nuova Tiger's Blood.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Da 25 anni con ING. Puoi!
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.

0: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
0: Mica male!
1: E allora scegli ING.
0: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Radio Freccia.
3: 9.33, buon lunedì mattina alla Frato, via, e è arrivato Sollivio, buongiorno!
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Direttamente buongiorno. Da Tenerife parte oggi questa nuova collaborazione, questo nuovo spazio. Lui è un esperto di sesso tantrico e sessualità cosciente, quindi piano piano cominciamo a dipanare tutti quelli che sono i temi un po' scabrosi dal punto di vista sessuale e soprattutto delle paure, no? Che hanno sia gli uomini che le donne nei momenti un po' più caldi della relazione. No?
4: Sì, corretto.
3: Tra poco di cosa parliamo?
4: Parliamo della più grande scuola del mondo sul sesso.
3: Ossia?
4: Il porno.
5: Perfetto.
3: State lì,
5: colonna sonora Bob Dylan non aiuta moltissimo, però...
3: State lì.

0: armonica di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, su Radio Freccia 9:39. Siamo con Sol Livio, il primo appuntamento di una lunga serie per questa stagione 26-27 di Rock Morning Daily. Abbiamo detto la più grande scuola della sessualità è il porno, vero?
1: Assolutamente sì. Infatti voglio partire facendo una domanda scomoda agli ascoltatori, che è questa: chi ti ha insegnato a fare l'amore?
0: Oh, interessante.
1: Perché a scuola nessuno, in famiglia silenzio, imbarazzo, al massimo una battuta, poi gli amici ne sapevano quanto te.
0: Ok.
1: E allora chi è stato? E per la maggior parte degli uomini la risposta è una sola, che è il porno. Infatti molti ragazzi vedono un porno prima ancora di dare il primo bacio. Pensaci, ancora prima di sapere cos'è una carezza, hanno già visto tutto. Tutto quello che nella realtà poi non esiste. Perché? Perché il porno è la più grande scuola di sesso del mondo. Però è una scuola dove nessuno controlla i programmi. E infatti cosa insegna? Che l'uomo deve essere sempre pronto, sempre duro, instancabile. Che la donna si eccita in 3 secondi. È sottomessa, sempre vogliosa. Che più forte, più veloce vuol dire meglio. Che il sesso è qualcosa da guardare, non da sentire. Il tema è che è spettacolo, montato e recitato. È come imparare a guidare guardando Fast and Furious.
0: Ok.
1: Poi arrivi nella realtà con una donna vera e non torna niente. Perché lei non reagisce come nei video. Tu non sei come quegli attori. E pensi che il problema sia tu. Il problema non sei tu, è il maestro che hai avuto. E quindi vi voglio lasciare con una domanda. Quanto di quello che fai a letto l'hai scelto tu? E quanto l'hai solo copiato? Perché forse è arrivato il momento di cambiare scuola, di imparare il sesso dal corpo, dal respiro, dalla persona che hai davanti. Si tratta di intimità. Non si può prendere da uno schermo.
2: Forse non vedi l'ora che suoni la campanella perché devi uscire via da questa
0: se
2: situazione.
0: Se riuscite a raccontarcelo in 10 secondi, magari forse vi facciamo ascoltare qualche messaggio dopo. 366-663-4466. La domanda è veramente interessante. Ne parliamo tra poco. Intanto ci sono i Fratellis.

0: diretta dei fratelli su Radio Freccia 9.45, è arrivato un messaggio velocissimo, lo ascoltiamo.
1: Buongiorno, Enrico da Modena.
0: Sì.
1: Diciamo che con quel maestro lì ho collezionato tante figure di cacca.
2: Ecco, esatto.
0: Esattamente, esattamente come dicevi, no? Che uno guarda i filmati, poi tenta di ripetere e invece poi all'atto pratico disastro.
3: Non va così come abbiamo visto nei video nella maggior parte delle volte. Si tratta di una relazione reale, no? Fra due persone dove c'è l'intimità. Quindi è molto importante, il porno non può far vedere l'intimità. Impossibile.
0: Quello è sempre comunque cinema, la vita reale è un'altra roba. Va bene. Di cos'altro ci volevi raccontare stamattina al nostro primo appuntamento?
3: Io ho un'altra domanda in verità per chi ci sta ascoltando. Mi piace far riflettere, no? Con domande. L'ultima volta che sei andato a letto con una donna, eri lì con lei o eri nella tua testa? Infatti gli uomini si perdono un po', no? Durerò abbastanza, mi verrà duro, le starà piacendo, okay, sarò all'altezza. Se queste frasi ti suonano familiari, non sei strano, sei normale. Io ho lavorato con migliaia di uomini e quasi tutti all'inizio mi dicevano la stessa cosa. A letto non mi godo davvero niente perché mi sento costantemente sotto esame. Ed è questo il punto, perché il corpo quando si sente giudicato va in allarme, si irrigidisce, il respiro si blocca, la testa incomincia a correre e un corpo in allarme non si eccita, si difende. Quindi più provi a fare bella figura, meno funzioni. È un paradosso, però è così. Perché il sesso non è una prestazione, non c'è un voto alla fine, non c'è una giuria. C'è una persona davanti a te che vuole sentirti, non valutarti. Quindi stasera, se ti capita, prova una cosa semplice. Rallenta, respira più lentamente, nella pancia. Invece di chiederti come sto andando, chiediti cosa sto sentendo dentro il mio corpo adesso.
0: Vale anche per gli appuntamenti one shot, cioè il sesso solo di una notte?
3: Anche, assolutamente okay. Sì, si può rallentare, ci si può connettere, assolutamente sì. Chi l'ha detto che bisogna andare rapidi?
0: E allora, Sollivio, seguitelo sui social, appuntamento con te a lunedì prossimo, grazie!
3: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51, è vero, sì. Cari uomini distrutti.
2: Allora, bisogna dire che è arrivato proprio come uno tsunami sul video, sull'autostima degli uomini.
1: Dei maschietti.
2: Importante perché, insomma, ha una buona educazione sessuale.
1: Sì, sì, sì, cercate di prendere.
2: Previene anche tanti disastri.
1: Cercate di prendere quelle parole nel verso giusto, sì. Perché hanno veramente un grandissimo significato. Non siamo noi a dirvelo, ma invece noi vi diremo tante altre cose domani, sempre alle ore 6, sempre su Radio Freccia, sempre la Fra con Tobia. Preciso, da manuale.
2: Allora, voilà. Domani dalle 6, Smile, Stay Up and Rock On.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Radio Freccia.
1: Signori e signori, non siamo qui per vendere, siamo qui per regalare. Io e Jimmy D. Buongiorno Jimmy.
2: Pensavo di così ravanare a basso prezzo, no?
1: Esatto, tutto a un euro, sì, esatto.
2: Okay. Tutto a un euro. Tutto a un euro, quindi un euro. Avanti, va avanti tutti a questo, quindi, punto. Buon lunedì 12 di ottobre, 10 in punto, qui sulle Good Vibrations. Questo è il nostro, insomma, inizio di settimana. E come va, signor zio Eddie Berni?
1: Va bene, grazie, in buona salute, a parte il ginocchio gonfio che ho innaffiato con lo spray gelato di mia moglie, devo dire che va meglio. È la verità.
2: Ma come l'ha innaffiato?
1: Cosa è successo? Nel senso che lei ha, siccome per lavoro cammina molto, ha degli aggeggi sempre disponibili per, e ha lo spray ghiacciato, quello che usano i calciatori.
2: Ah, quello male. Da panchina, ho capito.
1: Esatto. Allora, okay, nel settore delle uova ho preso lo spray, me lo sono sparato e devo dire che funziona.
2: Non mi dire che va in giro anche con la barella smontabile.
1: Certo.

0: 10:04, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Restano ancora incerti i tempi del ricovero di Papa Leone XIV per la rimozione del nodulo al polmone. Il Santo Padre dovrebbe essere operato nei primi giorni di questa settimana e la degenza dovrebbe durare circa una settimana. Per il momento resta confermata la sua agenda, tra cui il viaggio in America Latina previsto per l'inizio di novembre. E nessuna conferma da Mosca e Kiev alla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata dal presidente americano Donald Trump. Se l'ha negoziata con Putin, per favore ci dica quando inizia, ha affermato il presidente Zelensky, che si è anche detto disponibile a nuove elezioni con uno stop alle armi di 60 giorni. Per il Cremlino, il leader ucraino non vuole fermare la guerra e per questo Trump vuole un nuovo presidente. Ed è di almeno un morto e 11 feriti il bilancio delle vittime del nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, con almeno 12 morti e centinaia di feriti provocata da un missile lanciato dai ribelli Houthi, che intanto affermano di aver sferrato a partire da sabato 4 ondate di attacchi contro l'Arabia Saudita. Ora in Italia con la cronaca, in Sardegna proseguono le operazioni di recupero del giovane escursionista rimasto intrappolato dopo il crollo della volta in una grotta nel territorio di Urzulei, in Ojastra. Il giovane è vigile, oltre 30 gli operatori del soccorso alpino e speleologico al lavoro per riportarlo in superficie. Ed è in corso lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del Nord Italia. Manifestazione a Genova Cornigliano, in testa al corteo anche la sindaca Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Infine lo sport, la Formula 1, vittoria di Verstappen al Gran Premio di Singapore. L'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Antonelli. Il pilota italiano può vincere il titolo già nel GP di Austin in calendario per il 25 di ottobre. È tutto per il momento con l'informazione, ora le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia. Nelle prossime ore porterà qualche pioggia sulle regioni adriatiche e al sud, anche con qualche temporale. Sta già invece migliorando la situazione al nord e sull'Alto Tirreno. Domattina ultimi piovaschi all'estremo sud, ma poi situazione in miglioramento anche lì. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:14 in questo momento, questo lunedì 12 di ottobre, ben arrivate alle Good Vibrations, siete pur sempre con la sfiga, diciamo, con la nostra compagnia che vi tiene. E tiene non compagnia, vi porta disagio in realtà, ma soprattutto dei pessimi suggerimenti.
2: Dobbiamo essere positivi, Jimmy. Cioè noi,
1: ma io sono positivo così.
2: Good vibrations.
1: Good vibrations, perfetto. Ma infatti, guarda, siamo talmente good che tu volevi vendere delle robe papocchiate. Noi siamo quelli che... Perché in realtà io e te, zio Eddie, cioè io e te siamo... Siamo dall'altra parte della strada, come recita il buon Lou Reed,
2: sì,
1: capito?
2: Lui si riferiva a un'altra cosa. Ma
1: sì, ma sei sicuro?
2: Sì, abbastanza sicuro. Diciamo che lui voleva raccontare quello che incontrava tutte le notti quando circolava per New York e faceva incontri, come dire, importanti.
1: Perché tu non incontri cose importanti quando giri per Milano?
2: Di notte io non giro per Milano da...
1: Non dire delle bagianate.

0: E Lou Reed se ne va per stare in New York, me lo vedo nel buio che scompare all'orizzonte.
1: Cosa vedi?
0: Mentre, col suo giubbotto di pelle, ma... mentre saluta un paio di ragazze, chiamiamole così, per strada.
1: Eh vabbè, sì. No, sai che

0: Non so se ti capita a te a volte, insomma, che il cervello decida di aprire i cassetti della memoria all'improvviso su robe di riferimento che tu dici, bah, l'unico riferimento che ho, faccio l'esempio su di me, su Walk on the Wild Side, mi è tornato alla mente il film che porta questo titolo. È un film vecchio, stiamo parlando degli anni 60 e c'è una bellissima e giovanissima Jane Fonda. Ok? Si chiama Walk on the Wild Side. La cosa che non so per quale arcano motivo, c'è Lou Reed, Walk on the Wild Side, il film di cui non ricordo adesso il regista, ma ricordo un dettaglio incredibile, che è la sceneggiatura è stata scritta da John Fante. Tu hai mai letto qualcosa di John
1: Certo,
0: Fante?
1: certo,
0: Io
1: certo.
0: suggerisco a chiunque, insomma, sia all'ascolto in questo momento e dice: se vabbè, questo mo mi sta mi sta rompere le palle con John Fante. No, io invece ve lo suggerisco perché è veramente stato uno scrittore, oltre anche che sceneggiatore, eccetera. Però lui col suo alter ego Arturo Bandini a me ha segnato veramente importanti, come dire, punti della mia vita.
1: Allora, a proposito di cose che segnano la vita, ci arriva un messaggio al 366-663-4466 per spirito di servizio, io lo metto in onda perché può essere molto utile.
0: Certo.
2: Ragazzuoli, allora, autostrada Milano-Venezia, direzione Venezia, a Telgate si è obbligati ad uscire per un incidente grosso tra Palazzolo e Ponte Olio.
1: Sì.
2: Consiglio di uscire già a Bergamo e non arrivare a Telgate perché è tutta una colonna.
1: Ok, quindi si esce a Bergamo e si rientra un bel po' più in là, insomma, se dovete andare verso il Veneto, insomma, da Milano,
0: Ecco,
1: diciamo.
0: torna utile in questo momento avere uno dei libri di John Fante.
1: Ah, certo. Se sei in
0: Vedi?
1: coda, cosa fai? Non butti via. Beh, adesso, se sei in coda, ascolti le Good Vibrations.
0: Certo, se
1: Comunque.
0: non puoi togliere ovviamente gli occhi dalla strada e tantomeno le mani dal volante, va da sé che la radio è pur sempre l'ottima compagnia che va tenuta. Però, insomma, quando si è bloccati e fermi,
1: Certo.
0: io sono sempre con un paio di libri dentro lo zaino, però.
1: Ah, ok, anche nel cruscotto puoi tenere i libri direttamente.
0: Certo, oltre alla pistola.
1: La pistola.
0: Quella d'acqua.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il

0: tip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Radio Freccia.
4: Le 10:30 di questo lunedì 12 ottobre 2026, uno scintillante Jimmy D, un opaco Eddie Bernie al microfono, ma soprattutto i nostri ascoltatori che si pongono delle grandi domande, caro Jimmy.
5: Mm. È una settimana oramai che il mondo è fermo per dare risposta ad una sola domanda. Perché Jimmy D non è più negli studi di Radio Freccia in compagnia del signor zio Eddie Bernie? Per trovare una risposta a un pool di professionisti tra cui etologi, virologi, psichiatri, scienziati vari e tabaccai siano riuniti al CERN di Ginevra.
4: Ah no!
5: Abbiamo bisogno di queste risposte quanto prima. Se anche voi avete delle ipotesi, comunicatele per trovare finalmente una soluzione all'enigma. Grazie.
6: Perfetto. Mi raccomando, siate alterati mentre date le vostre risposte.
4: Esatto.
6: E soprattutto dite la verità.
4: Ma se uno non è alterato si deve alterare?
6: Ah, certo, che nel senso più, diciamo, emotivo del termine.
4: Ok. High and dry, quindi.
6: Sì, dica così, esatto.
4: Più o meno.

0: Leave me try. High and dry, Radiohead. Allora, cari miei, 366-663-4466 si dipanano le qualunque, come diceva qualcuno, tra virgolettato, nei momenti di disperazione o di semplice annoiamento guardando i muri e contando, come dire, i bruchi. C'è qualche messaggio, signore?
1: Sì, c'è qualche messaggio che pone delle, come dire, soluzioni alla grande domanda: perché non sei più in studio?
2: Ah. Io, riuscendo a entrare nelle menti anche dalle persone anche a distanza, so perché non trasmettete più tutte e due insieme, ma uno distaccato, perché a una certa età gli odori cambiano, gli odori del corpo, quindi le esalazioni tra alito e posteriore aumentano, e quindi come chi si ama, che è sposato da 40 anni, decide di dormire in due stanze diverse, anche voi avete deciso. Ecco perché, io lo so.
0: Guarda, ci sei andato molto vicino, devo dire. Sì, ci sono dettagli importanti che rasentano un po' questa verità.
1: Ci sono delle intimità che non possiamo rivelare così in onda, insomma. Possiamo,
0: hai già
1: anche
0: detto molto.
1: Possiamo comunque. No, in realtà la verità è una sola. Jimmy D, per arrotondare, ha deciso di aprire un'impresa di costruzioni e lui gira l'Italia per, come dire, costruire, fare, sistemare, manutenere, insomma, lavorare intorno a questo tipo di cose. E quindi volta per volta dal cantiere lui si collega.
0: Sì, diciamo che non riesco a stare con le mani in mano, come si dice, ecco, e ho bisogno di muovermi. E siccome lo studio di Radio Freccia di Milano è perfetto così, anche nelle sue, come dire, ogni tanto defaillance tecniche, che è normale perché ci sono tutti una serie di cose, che è il bello della diretta, in realtà ogni tanto può capitare, devo dire molto di rado ultimamente, quindi questo rende sempre più perfetto.
1: Ma se vuoi stacco qualche cavo, se vuoi...
0: Ecco, se tu stacchi il cavo potrebbe essere che io venga ad aggiustartelo.
1: Oh, quindi potrebbe essere che io faccio apposta a staccare un cavo così.
0: Bravissimo. Fino ad oggi hai sempre staccato unicamente i fili della ferrovia e questo è stato un problema grave negli ultimi anni.
1: Sì, però è stato un bel lavoro, eh. Guarda, che ho avuto
0: Stacco qualcosa, mettitele in tasca le mani, fai qualcosa di diverso.
1: Ma non lo so, adesso guarda, probabilmente stacco anche i fili del tram lì dove sei.
0: Ecco, no, grazie, che è tutto in fase di costruzione. Io sono qui in realtà in qualità di ambasciatore degli Umarell per controllare come vanno i lavori.
1: Bene. Compratevi una statuetta di Jimmy di Umarell, costa poco e vale tanto.

0: per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix. Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: Gustosa fonte di vitamina C. Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Radio Freccia.
2: 10.46, come sempre in apertura della settimana un'altra rubrica che riprende vita, ovvero quella del consiglio, in questo caso il consiglio non richiesto da parte del sottoscritto. Stiamo parlando di un brano così potente che il cinema lo ha letteralmente adorato, lo avete sicuramente sentito durante le folli scene della commedia cult Una notte da leoni. O in Shrek, per esempio, terzo episodio, siamo nel 2005. È stato uno dei brani decisamente più potenti dell'apertura del nuovo millennio. Sto parlando di Wolf Mother e questa è Joker and the Thief. Ne parliamo a breve.

Enorme tributo a Bob Dylan, anche perché chi ben lo ricorda, All Along the Watchtower, all'interno i due personaggi protagonisti di questa celebre canzone, insomma, sono proprio il Joker e il Thief, ovvero il pagliaccio e il ladro. Wolf Mother hanno preso dunque questi personaggi folk rock dalla penna di Bob Dylan e li hanno catapultati in un universo parallelo fatto di chitarre distorte e di ritmi davvero, come dire, forsennati, indiavolati, mi sembra il minimo. Va bene, video ufficiale per chi l'avesse insomma seguita anche sulla radiovisione, proprio di scarica, come dire, di pura follia, ecco, insomma, la partecipazione dell'intero cast del film Jackass Number 2, l'abbiamo visto, insomma ci sono Johnny Knoxville, Ben Margera, Steve O e company, i pazzi completi che insomma si sparano a vicenda e non muoiono mai per fortuna, e per altri versi insomma se le sono tirate di tutti i tipi. Le riprese mostrano niente proprio di meno che la band insomma che suona sul palco alternata dalle folli acrobazie appunto e gli scherzi assolutamente da non ripetere, così come suggeriscono loro sempre, però anche dietro le quinte del film, praticamente la band ha talmente raggiunto un successo tale che insomma la canzone era più famosa della band, per dire, insomma, in un'intervista proprio rilasciata qualità di curiosità insomma alla radio australiana Double J, Andrew Stockdale ha confessato una verità agrodolce, ve la riporto, che dice: penso che ormai ci sia più gente al mondo che conosce Joker and the Thief rispetto a quanta gente conosca effettivamente i Wolf Mother come band. E insomma, praticamente questo brano ha letteralmente fagocitato la reputazione appunto del gruppo, diventando un'entità indipendente e un inno generazionale.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 di questo lunedì 12 ottobre 2026 entra in onda anche il dottor Mann. Buongiorno Doc.
2: Buongiorno.
3: Splash.
2: Buongiorno.
1: Okay. Doc, volevo il tuo parere su alcuni messaggi dedicati al tema del giorno, ovvero perché Jimmy D non è più in studio. Allora, qualcuno scrive:
2: tema questo?
1: Sì, sì, è tutta una montatura per fargli fare la diretta a distanza, perché era l'unico modo per fargli iniziare puntuale la trasmissione.
3: Questo è vero, ma c'è anche dell'altro, temo.
1: Vero?
3: Cioè, allora, voi sapete nelle vostre città cosa significhi i buffi? Non lo sapete. I significa i debiti.
1: I debiti, ok.
3: E, sì. Allora, siccome Jimmy c'ha lì i buffi, allora in qualche modo si deve nascondere, c'era gente che lo aspettava fuori.
2: Però posso dire una cosa, Doc?
3: No.
2: No, infatti, te la dico dopo, guarda.
1: No, ma diciamola, cosa volevi dire?
3: Ma paga, no, paga.
2: No, no. Te la dico dopo, give it away.
3: Non te puoi.

0: Alle 11.05 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Apriamo con gli esteri. Il presidente Zelensky ha affermato che la Russia avrebbe già violato il cessate fuoco energetico annunciato da Trump, aggiungendo che droni a reazione avrebbero colpito impianti del gas e infrastrutture ferroviarie durante la notte. Si segnalano infatti attacchi a Izum, a sud-est di Kharkiv e nella regione di Zhytomyr. Intanto i ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha fatto sapere l'alto rappresentante Kaya Kallas. È di almeno un morto e 11 feriti il bilancio delle vittime del nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni dell'aeroporto di Riyadh. L'autorità generale per l'aviazione civile non ha specificato la data di ripresa delle operazioni. Restano ancora incerti i tempi del ricovero di Papa Leone per la rimozione del nodulo al polmone. Il Santo Padre dovrebbe essere operato nei primi giorni di questa settimana e la degenza dovrebbe durare circa 7 giorni. Per il momento resta confermato il viaggio in America Latina in programma all'inizio di novembre. In corso lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del Nord Italia. Manifestazione a Genova, a Cornigliano, in testa al corteo anche la sindaca Salis e il presidente della regione Bucci. I delitti denunciati in Italia diminuiscono dell'1,8% nel 2025 per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita, è quanto risulta dalla nuova edizione dell'indice della criminalità pubblicata dal Sole 24 Ore. Milano si conferma la provincia con la maggiore incidenza di denunce in rapporto ai residenti, seguita da Firenze e Roma. E in chiusura lo sport calcio, oggi ultime 2 partite della 6ª giornata della Serie A, in programma alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Per la Formula 1, con il 3º posto al Gran Premio di Singapore, Kimi Antonelli potrebbe aggiudicarsi il prossimo titolo mondiale già al Gran Premio di Austin. Appuntamento per il prossimo 25 ottobre. È tutto per il momento. Ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, perturbazioni in transito sull'Italia. Nelle prossime ore porterà qualche pioggia sulle regioni adriatiche e al sud, anche con qualche temporale. Sta già invece migliorando la situazione al nord e sull'Alto Tirreno. Domattina ultimi piovaschi all'estremo sud, ma poi situazione in miglioramento anche lì. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15 è il momento qui alle Good Vibrations di alzare la sala cinesca del nostro bar sport con Paolo Pacchioni.
2: Buongiorno, non ci sono mai i cornetti però in questo bar, è l'unico vero. Bar senza i cornetti qua.
3: Hai ragione.
1: È tardi tu.
2: Capito.
1: Però è dall'alba fate, che qui si parla.
3: Finiscono alle 9, Paolo.
2: Fate il secondo giro però, scusatemi. Buongiorno amici, come va?
4: Buongiorno, bene? Senza cornetti.
2: Senza cornetti però con tanti avvenimenti sportivi di cui parlare, perché c'è il campionato di calcio con Inter e Roma che secondo me stanno dando la sensazione di essere le candidati più credibili al titolo, gli stenti di Milan e Juventus, poi c'è anche la Formula 1 perché insomma Kimi Antonelli che adesso è diventato ragioniere in questa seconda parte della stagione, però è ragioniere che i calcoli li azzecca.
1: Al momento giusto però mette il piedino.
2: Esatto, quando deve schiacciare schiaccia e quindi insomma si sta avvicinando alla conquista del titolo. Poi io sabato ero a Como al Giro di Lombardia che è stata una corsa molto bella con questo Paul Seixas che insomma sembra veramente essere una bella promessa. Poi più tardi ci sarà anche l'approfondimento sulla MotoGP, insomma, quindi tanto sport, ma non ogni minuto.

0: I cuori solitari degli Yes e i cuori forti di chi ama il calcio, perché insomma vediamo che il campionato si sta movimentando, caro Paolo, con tutte le conseguenze del caso. L'Inter sembra fare un torneo a parte, la Roma ieri ha tirato su un muro di ferro dopo l'espulsione di Mahler, la Lazio nessuno le dà credito, ma
1: forse perché ha giocato
0: con squadre
1: esatto, cioè allora bisogna fare i complimenti a Gattuso, che sicuramente ha avuto un ottimo impatto sulla stagione, acquisti azzeccati e ben inseriti come Frattesi, e quindi complimenti alla Lazio. Detto questo, bisogna poi fare un pochino la tara con un calendario che è stato tendenzialmente semplice. La Lazio ha già affrontato il Venezia, il Genoa, il Monza, cioè sono partite poi da giocare, da vincere, e non è scontato, però comunque insomma attendiamo la Lazio a montagne un pochino più dure. Una montagna dura l'ha scalata la Roma ieri all'ora di pranzo, e secondo me la Roma è uscita molto rafforzata dal pareggio di Como, perché nel primo tempo in parità numerica la Roma è stata superiore, ha cercato la vittoria, ha avuto un'occasione importante con il palo di Pellegrini e tendenzialmente ha dato la sensazione di poter essere lì sul punto di sbloccarla. Il Como invece un pochino troppo tenuto, e nel secondo tempo con l'espulsione di Malen il Como ha sì cercato di prendere in mano la partita, ma la Roma ha alzato un muro e non ha rischiato niente. E la Roma, si parla tanto di Malen, di Bala eccetera, ma è al quarto clean sheet, cioè la quarta partita su sei in campionato che non prende gol, e quindi la solidità difensiva può essere sicuramente un valore e un fattore.
0: Ho una domanda su Malen, al di là della mia fede calcistica. L'espulsione, peraltro ieri abbiamo visto una scena analoga a Lecce e non è stata sanzionata con il rosso, ma è giusto l'espulsione dell'attaccante giallorosso. Purtuttavia in quella stessa azione, tre secondi prima, c'è il difensore del Como che lo trattiene per la maglia. Allora io dico, se lui si fosse lasciato cadere avrebbe preso il fallo. Quindi è questo un modo per penalizzare i combattenti e premiare i cascatori?
1: Se la vedi, se la metti così, in qualche modo sì. Poi la linea Orsato, che secondo me ha luci e ombre, perché adesso tutti dicono che bello la linea Orsato. Secondo me quando è fallo, certo. Orsato o non Orsato. Detto questo, è una di quelle trattenute che adesso vengono un pochino lasciate andare, c'è quasi una norma del vantaggio che viene magari applicata perché la Roma sta continuando ad attaccare. Poi lui comunque il fallo lo fa male e quindi va espulso.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo.

0: Io lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
1: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
5: Radio Freccia.
6: Good Vibrations, 11:30, Paolo Pacchioni per Bar Sport. Parliamo di Milan e Juve, Paolo.
7: Non ingranano, pareggi 1-1 del Milan a Reggio Emilia col Sassuolo, 1-1 della Juventus a Cagliari. Il problema di queste squadre è che non hanno ancora un'identità precisa e soprattutto non riescono ad avere continuità di rendimento. Sono squadre che si esprimono a folate. Lo ha fatto il Milan ieri, alla fine del primo tempo inizia la ripresa, poi è andato in vantaggio, basta, chiusa la partita, pareggia il Sassuolo. A quel punto manca mezz'ora, uno si aspetta un rilancio che non c'è stato, anzi hanno annullato il gol al Sassuolo per un falletto, perché sono tornati i falletti rigori come quello dato al Napoli sabato. E la Juventus ieri a Cagliari ha giocato gli ultimi 15 minuti alla grande dopo aver raggiunto il pareggio e ha sfiorato più volte la vittoria, ma le partite si giocano 90 minuti, 100 ormai, non 15, e Spalletti con quegli occhi aperti mi sembra un po' in difficoltà.

0: Altro giro di cornetti qui al Bar Sport. Allora, in attesa, Paolo, di delle date invece per quanto riguarda la Formula 1, quindi cambiamo immediatamente sport, eccetera, ad Austin, quando si giocherà praticamente in programma dal 23 al 25 di ottobre, il primissimo match point iridato per Kimi Antonelli. Rimaniamo invece nella gara che è appena passata, ovvero in Indonesia.
1: In Indonesia Kimi Antonelli ha comunque rafforzato la sua leadership, adesso ha 102 punti di vantaggio, potrà dargliene anche un altro 102, facciamo 102.5, niente, vabbè, esatto. A parte questa bella battuta, avrà il primo match point a Austin. In realtà, insomma, è un match point complicato perché dovrebbe lui vincere e Russell arrivare dal nono posto indietro, quindi insomma forse non molto probabile, però quello che conta è che Antonelli si sia ormai avvicinato in modo insomma quasi indiscutibile alla vittoria del titolo mondiale. Adesso il dubbio è sul quando più che sul se, e comunque insomma ha saputo dimostrare di reggere la pressione, perché comunque è un ragazzo di 20 anni, già l'anno scorso aveva fatto intuire il suo talento, c'era stato anche qualche errore di crescita, quest'anno l'ho trovato veramente tanto maturato, perché comunque ha vissuto una fase dominante della stagione e invece adesso che è un pochino meno dominante comunque riesce a piazzare il colpo quando serve, a comunque a capire anche che va bene amministrare. In tutto questo c'è il ritorno di Verstappen, che insomma sembra essere tornato quello di un paio d'anni fa. La Ferrari, che dire della Ferrari?
2: Bene ma non benissimo.
1: Bene ma non benissimo. Cioè, se fosse una squadra di calcio, sì, vabbè, dai, può andare in Champions, però lo scudetto è ancora una cosa inavvicinabile.
0: Certo, certo. Senti, per il campionato costruttori poi rimane tra l'altro ancora seconda comunque.
1: Esatto, sì.
2: Invece apriamo una finestrella sul Lombardia, dai Paolo.
1: Allora, non c'era Tadej Pogacar, che era il dominatore delle ultime 5 edizioni, e abbiamo trovato un ragazzo che, insomma, senza voler fare paragoni, però, insomma, ha fatto vedere tutto il suo talento. Paul Seixas, appena compiuto 20 anni, è il più giovane vincitore del Giro di Lombardia, è considerato da tutti un predestinato, aveva già fatto intuire anche lui il suo talento, però adesso credo che, insomma, da promessa stia diventando realtà, perché ha vinto con grande personalità, è scattato a 18 chilometri dall'arrivo e, insomma, non ce n'è stato per nessuno, secondo me ne sentiremo parlare.
2: Ha vinto alla Pogacar in qualche modo.
1: Sì.
3: Con quel nome impronunciabile in radio, Seixas.
1: Seixas, perché il nonno era portoghese.
3: Ah beh.
1: Ciao.

0: ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 11:46, allora è arrivato il momento anche di fare una brevissima sintesi per quanto riguarda la MotoGP. Per dovere di cronaca mi correggo perché avevo così bollato la Formula 1 in Indonesia, perché avevo la testa infilata ovviamente alla MotoGP mentre ascoltavo, quindi in realtà è la MotoGP in Indonesia, si è svolta a Mandalika, mentre è Singapore Formula 1. Detto ciò, io l'ho mutuata un po' così la nostra sintesi dedicata alla MotoGP, un po' musicalmente, dai, legata un po' a heavy metal, perché è stata veramente una gara heavy metal, a solo di Bezzecchi, zampatona graffiante un po' punk di Marquez e Jorge Martin che ritrova il groove, le ho titolate in questo modo, e la classifica veramente bollente.

0: Andiamo dunque a chiudere questa pagina sportiva con le riflessioni del nostro Jimmy sul MotoGP di Indonesia con 4 Aprilia nei 4 primi posti, ma il campionato riaperto completamente perché insomma Martina ha risuperato Marc Marquez, Bezzecchi sta là.
1: Stanno là tutti e tre, stanno facendo uno la più bella figura dell'altro, diciamo, verrebbe da dire. Allora, dicevamo Doc e Eddie, appunto, classifica che scotta perché la volata per il titolo è roba veramente da cardiopalma. Martin comanda la hit parade iridata con 355 punti, Marquez è incollato agli scarichi fondamentalmente a quota 353, quindi solo 2 punti di distacco, e Bezzecchi segue terzo a 309 per tenere vivo il sogno, e ha ragion veduta perché ha fatto una gara pazzesca. Ha preso l'Aprilia, ha sverniciato Raul Fernandez al 19° giro, è andato a prendersi poi un trionfo davvero pazzesco, ridandogli dunque un'ottima fiducia per questo finale di campionato. Una vittoria storica anche perché la numero 300 per l'Italia nella classe regina, quindi leggenda da tutti i punti di vista. Marquez è stato un pezzo punk perché si è preso la sprint mandando i padiglioni auricolari della concorrenza in frantumi. La domenica è stata invece più difensiva perché ha raggiunto poi il traguardo al 6° posto, però insomma il graffio del cabroncito si è sentito e come.
2: Cabroncito.
1: Per chiudere, sì, cabroncito. Jorge Martin invece, che ritrova, come dicevo, il suo groove dopo un sabato davvero da dimenticare, cioè da dirlo, per problemi di pressione gomme. Il buon Martinator, così è il suo soprannome, caro Eddie, domenica ha rimesso a posto gli amplificatori, diciamo, e ha artigliato di fatto il terzo gradino del podio e si è ripreso la testa del mondiale.

0: si alza più dalla sedia.
1: In fai due questi settimane cinque di semplici esercizi dal water.
2: Ma va dal water? Cioè, non lo sapevo che era dal water.
1: Fai l'addominale basso dal water, alzati 184.000 volte.
2: Ok. È meglio del basket, dal water, certo, o del golf.
3: Dottor Van, mi fai un tutorial, che io non so gli esercizi, tu secondo me li sai.
2: Ma sì, ma infatti, ti posso anche insegnare, sono il tuo maestro.

Alle 12.04 nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. In apertura un'ultima ora, il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert E. Hall e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese motivandolo in merito al loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Kaya Kallas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi in un raid compiuto ieri sera sullo scalo. Almeno una persona è morta e 11

0: sono rimaste ferite. Il presidente della scuola, preside della scuola media Joseph Lacanal di Aubagne, non lontano da Marsiglia, è rimasto ferito da colpi d'arma da fuoco e un giovane di 14 anni è stato fermato. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la stessa fonte, il preside è stato colpito con un fucile da caccia calibro 12. Nella sparatoria anche un altro docente sarebbe rimasto ferito. Ignote al momento le circostanze di quanto accaduto. Mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Silva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione dei commissari di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova Salis. In chiusura lo sport calcio, oggi ultime due partite della sesta giornata della Serie A, in programma alle 18:30 Atalanta-Venezia e alle 20:45 Torino-Udinese. Per quel che riguarda invece la Formula 1, con il terzo posto al Gran Premio di Singapore, Antonelli potrebbe aggiudicarsi il titolo mondiale già il prossimo Gran Premio di Austin, il prossimo 25 ottobre. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia. Nelle prossime ore porterà qualche pioggia sulle regioni adriatiche e al sud, anche con qualche temporale. Sta già invece migliorando la situazione al nord e sull'Alto Tirreno. Domattina ultimi piovaschi all'estremo sud, ma poi situazione in miglioramento anche lì. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:15 di questo lunedì 12 ottobre 2026, cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Kneecap. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest Kneecap, che saranno dal vivo il 24 novembre a Milano e il 25 novembre a Firenze. Invece dal vivo abbiamo il Dottor Mann e per lui abbiamo un messaggio, eccolo qua.
2: Strano, pensavo che il doc facesse sollevamento calici come disciplina sportiva principale. Comunque.
3: No, ma io non bevo mai, assolutamente no. Una birretta quando c'è la Champions, quindi siccome la Roma è tornata adesso a fare quella

0: Coppa, io sono 7 anni che non bevo birra.
1: Quindi... cioè, quindi niente proprio, mamma mia.
0: No, no, no, non bevo. Cioè, ma sei tu che sei...
1: Vecchio ubriacone, certo.
0: No, il nostro sommelier, cioè tu sei un esperto, vai in giro per le vigne, porti via i pampini e quindi...
1: Scusami.
0: Se ne parla in giro.
1: Tu, Jimmy, ne sai qualcosa?
0: Niente, andato.

Non andartene, zio Eddie, non andartene, don't go away, recitavano gli Oasis. No, non andartene, perché adesso, Doc, io non so se tu hai saputo recentemente delle ultime, come dire, capacità del buon zio Eddie Berni a cercare di, come dire, svicolare dalle responsabilità di civiltà, insomma.

0: Perché? Fa da una vita, quindi
1: responsabilità
0: non è
1: di civiltà, cosa vuol dire?
2: Se tu hai una responsabilità, inevitabilmente per cercare di essere un buon cittadino, questo vuol dire.
1: Giusto.
2: Cioè, allora, hai saputo che un tuo, come dire, secondo me sei tu. Cioè, tu ti mascheri dietro a questa cosa perché c'è stata una singolare lezione di civiltà messa in atto dalla polizia locale di Romano di Lombardia, vicino Bergamo.
1: Sì.
0: Eh? È lui.
2: Qua recitano cittadino di 43 anni. Vabbè.
1: Non li dimostro i 61, quindi.
2: Che ha pensato bene di fare cosa? Di caricare due enormi sofà, vero? Di tre posti sul proprio furgone e scaricarli illegalmente in mezzo alla campagna durante la notte.
1: Sì.
2: Convinto di non essere stato, di essere visto, di essere.
1: Sì.
2: Però le telecamere di videosorveglianza lo hanno immortalato nitidamente. Quindi invece di limitarsi a una multa spedita per posta, gli agenti cosa hanno fatto?
1: Sì.
2: Hanno noleggiato un camion, hanno ricaricato i divani, si sono presentati direttamente nel giardino di casa per recapitargli a domicilio i rifiuti abbandonati e con tanto di bella sanzione amministrativa di ben 10.000 euro. Ora, adesso tu mi devi dire perché devi fare ste robe.
1: Ma non sono io, non ho il giardino.
2: No, sì, però...
0: Cioè i divani...
2: Come non
1: e
2: hai
1: poi
2: il giardino,
1: comunque, no, non ho il giardino io, ho un cortile grande.
2: C'è il cortile interno.
1: Sì, ma in ogni caso, comunque, volevo sottolineare che quella roba lì si chiama consulenza d'arredo. Nel senso che chi ha fatto questa operazione voleva arredare la campagna, mi sembra evidente, insomma, no? Cioè,
2: sì.
0: È chiaro che sei stato te, perché una scusa così solo tu la puoi inventare.
1: Tra l'altro, non piace. Niente male i divani lì, guarda.
2: Ecco, però potevi metterci le arachidi. You got

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Radio Freccia.
5: 12:30, abbiamo anche lo spot.

0: spot del progetto di riarredare la campagna Country Design di Eddie Bernie. Sentite qua.
1: Cari sfrecciati, volete arredare la vostra campagna con stile? Dimenticate fiori e siepi. Eddie Bernie vi consiglia un frigorifero arrugginito come gazebo, un divano sfondato vista tramonto, quattro pneumatici come fioriere e un bel bidet in mezzo agli ulivi. Il tutto rigorosamente abusivo. Altro che design sostenibile. Questa è discarica chic, collezione autunno-inverno. Ciao, Ciccio da Firenze.
0: Ma dai, sì, diamo un senso all'ambiente.
2: Discarica chic è molto milanese, sì.
3: Bravo, discarica chic. Venga a rimettere su in piedi questo pannello qua che mi si sta smontando.
2: La colla che ti ho consigliato, vero?
3: Ecco, lo sputo.
0: Tutto un euro, esatto, come al solito, nel negozio di sotto.
2: È costata poco, vale poco.
3: Chiama colla scaracchio.
0: Bello però, l'idea c'è tutta.

Check out.

0: E fai sto check up, come dicono loro. My Wailing Biscuit, vero. Good Vibration. Allora,
1: saluto prima di tutto.
0: Certo, assolutamente. Senta, io le volevo dire una roba. C'è sempre. Vedi che mi casca tutto. Vedi, ma voi lo fate apposta.
2: Allora,
0: però,
2: per chi non ci segue in radiovisione,
0: no, voi lo state facendo
2: lo studio dove si trova
0: si GMD
2: si sta smontando da solo. È molto bello.
0: Vabbè, guarda, cioè, è inutile, è una roba, non si può lavorare.
2: 258 digitale terrestre, signori.
1: È lo spettacolo dell'anno, vedere che tutto crolla dietro. Esatto. È anche una metafora
0: The
1: della
0: wall.
1: Resistenza.
0: Esattamente.
1: No?
0: The
1: lui
0: wall.
1: Resiste imperterrito, indefesso, immarcescibile. Lì laddove invece tutto attorno viene giù.
0: Guarda, io adesso aspetto che venga giù anche tutta la parete che ho dietro, poi siamo a posto. Senta.
2: Per l'una.
0: Allora le volevo dire una roba. Guarda, l'ho fatta apposta. Ma ci avete il telecomando?
2: Ah, sì, certo. Dai, dici cosa devi dirci. Dai,
1: parla su.
0: Fate gli spiritosi adesso. Ah, vabbè.
1: Sempre a piagnucolare.
0: Senta, allora mi faccia parlare a questo punto. Vai, perché? Perché secondo me c'è lo zampino a questo punto. Anche qui dell'impresa fuffa del signor zio Eddie Berni.
2: Sempre io, vabbè.
0: Sì, per me sì, perché allora lei agisce anche a livello internazionale con la sua azienda, lo sappiamo, in Galles, perché c'è una signora che ha denunciato il fatto, 71enne, Ann Hughes, che attendeva l'apertura di un negozio, ok, su cui lei si appoggia abitualmente. L'esercente ha alzato in realtà l'apertura elettrica della saracinesca dall'interno,
2: sì?
0: Si è impigliata la giacca e la signora ha incominciato a
1: volare,
0: trattenendosi al carrello. Ma il carrello era dell'azienda del signor zio Eddie Berni,
2: sì.
0: Era un carrello fuffa, non ha fatto da ancora.
2: No, è semplicemente la signora che erano anni che sognava di volare e il suo terapeuta mi ha chiesto espressamente di trovare una soluzione per farla volare. Io ho eseguito.
1: Ma lei ha volato. Intanto esorto gli sfracciati a guardare Radiovisione, la sovraimpressione che certifica dov'è esattamente Jimmy.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
4: Radio Freccia.
5: 12.45, un programma di cui sono veramente orgoglioso. Le Good Vibrations con Eddie Bene e Jimmy D. E Jimmy D è così dentro.
6: Il panino, cioè.
5: È così dentro la parte punk della sua vita che ha deciso di far smontare lo studio da solo.
6: Sta con la mille sputi, però ve la dovete tenere voi.
5: Chi ci vede in radiovisione può verificare che lo studio si sta piano piano smontando.
6: Mi dovete dare un altro pezzo qua.
7: Senti, ma chiama il carpentiere, tutto. Veramente, cioè, l'imbianchino, tutti, il muratore, perché veramente fai girare l'economia, come pensai di cavartela con due scotch attaccati alla parete?
6: Ma no, con lo scotch, questi li ho trovati per strada, scusa, ecco, me li dovete dare migliori.
5: Allora, tu devi
6: abbandonate, sprecate
5: Jimmy,
6: cose, sprecate le buone.
5: Contestualizza in ambito punk, è l'unica soluzione, vai.
7: Fai una cosa semplice, vai a recuperare i cartoni delle uova e con quello, dai, come si faceva una volta con gli studi rock, sì. Come facevano gli

0: Who are you? Si chiedono gli Who, è quello che chiediamo noi a Jimmy D, che in questo
1: bravo,
0: momento
1: bravo, bravo. È leggermente... godi pure sulle sfighe degli altri, bravo.
0: Che io godo sulle sfighe degli altri.
1: Te la ridi, che vi è giù tutto sulla schiena, godi, guarda, bravo. Guarda in che condizioni mi fai lavorare.
0: Faccio parlare gli ascoltatori.
2: No. Vincitore del premio Maria Cassia Cutuli, più volte candidato a Giornalisti Senza Confine, Jimmy D, il nuovo candidato per Radio Freccia a Reporter Senza Frontieri. Vai Jimmy.
0: Vedi?
1: Eccomi, ci sono.
0: L'idolo totale.
1: Sì, qua esattamente dalla taverna spiantata è tutto.
0: No, aspetta, però abbiamo una soluzione al tuo problema, Jimmy. Abbiamo chi vuol venire a aiutarti.
3: Cari sfrecciati, Doc.
0: Ecco. Ciao.
3: Eddie Berni da Berna. E Jimmy D di Domodossola, buongiorno. Qua è la ditta Fa e Desfa da Adria. Se volete, vi vengo a mettere a posto lo studio. Vengo là con 3-4 etti di TNT e lo mettiamo a posto. Buona giornata da Paul.
0: Da Paul.
1: Guarda, Paul, sto nel mio disagio.
0: Piuttosto la Chaps.
1: Piuttosto sto con la Chaps, grazie.
0: La Fai Disfa di Adria, secondo me, non è affidabilissimo.
1: Paul come McCartney, sì.
0: Esatto.
4: Ma io credo che comunque sia una situazione difficile da risolvere, perché Eddie è un imprenditore un po' così, okay. Un po' di quelli che no.
1: Quali sono le difficoltà?
4: Ti ha già detto la frase tipica di Eddie: tu cominci a lavorare, poi per il compenso ci mettiamo d'accordo dopo.
1: Certo.
4: È questo
1: è un classico, è un classico di Eddie.
4: È un classico, ma dici,
0: non preoccuparti, è tutto a posto, stai tranquillo.
4: È tutto a posto.
1: Stai poi sereno. L'ultima frase è stata: stai sereno.
0: Esatto, sì.
4: Ecco, infatti, guarda là, sta venendo giù tutto.
0: Va bene, noi torniamo domattina alle 10, Jimmy forse. Non si sa in che condizioni sarà e vedremo, insomma. Lasciamo la
1: Grazie. Grazie, vi voglio bene, ci vediamo poi quando ci vediamo, come quella volta che ci vedevamo. Andate a fare.
4: Ciao. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi alle 13, scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi cari miei sfrecciati chiamati a commentare insieme le notizie dell'Italia che fa, del mondo che fa lì fuori, la stretta attualità e non solo, con i vostri messaggi al 366-663-4466 vocali, entro 40 secondi, non mi stancherò mai di ripetervi. Dite un nome per identificarvi, così agevoliamo il dibattito, non è necessario sia il vostro nome di battesimo. E gli iscritti, qualcuno di loro li manderemo in sovraimpressione in radiovisione. Oggi parliamo, gli italiani, 8 italiani su 10 comprano tutto a rate, ma quello che fa riflettere è che anche i supermercati, alcune catene ormai consentano la spesa quotidiana a rate. Che segnale è questo?

13 e 5 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Restano ancora incerti i tempi del ricovero di Papa Leone per la rimozione del nodulo al polmone. Il Santo Padre dovrebbe essere operato nei primi giorni di questa settimana e la degenza dovrebbe durare circa 7 giorni. Per oggi sono stati confermati tutti gli appuntamenti in agenda. A Milano, intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'assemblea di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, ha affermato la Premier, che poi ha aggiunto: lo Stato è alleato dell'industria e non la considera un soggetto da tassare. Il preside di una scuola media di Obagna, non lontano da Marsiglia, è stato ferito da colpi di fucile esplosi da un giovane di 14 anni che è stato fermato. Nella sparatoria anche un altro docente sarebbe rimasto ferito, ignorate al momento le circostanze di quanto accaduto. In corso lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'ex

0: Ilva, proclamato dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del Nord Italia. Manifestazioni a Genova, Cornigliano, in testa al corteo anche la sindaca Silvia Salis, blocchi e sit-in anche a Taranto. I delitti denunciati in Italia diminuiscono dell'1,8% nel 2025 per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita, e quanto risulta dalla nuova edizione dell'indice della criminalità pubblicata dal Sole 24 Ore. Milano si conferma la provincia con la maggiore incidenza di denunce in rapporto ai residenti, seguita da Firenze e Roma. A Oristano il tasso più basso. In Sardegna proseguono le operazioni di recupero del giovane escursionista rimasto intrappolato dopo il crollo della volta di una grotta nel territorio di Urzulei in Ogliastra. Oltre 30 gli operatori del soccorso alpino e speleologico al lavoro per riportarlo in superficie. Premio Nobel per l'economia 2026 agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio con il meteo, buon ascolto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, perturbazioni in transito sull'Italia. Nelle prossime ore porterà qualche pioggia sulle regioni adriatiche e al sud, anche con qualche temporale. Sta già invece migliorando la situazione al nord e sull'Alto Tirreno. Domattina ultimi piovaschi all'estremo sud, ma poi situazione in miglioramento anche lì. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

13, quasi 11 minuti. Allora, gli italiani e le rate, 8 su 10 dei nostri connazionali, molti di noi, insomma, ricorrono a questo per delle spese che evidentemente ci rassicurano dal punto di vista psicologico, perché dice, te lo pago in 3 anni il nuovo computer, il nuovo cellulare o quello che è, e, insomma, però insomma, poi dopo dobbiamo fare i conti con se c'è un tasso zero, il famoso buy now, pay later, oppure se poi dopo vediamo gli interessi ci fanno levitare la spesa, spese che a volte sono voluttuarie, spese che a volte sono necessarie e sono inderogabili, non so, il mutuo della casa è comunque una rata. Ma quello che mi ha fatto molto riflettere è che adesso alcune catene di supermercati qui e là in Italia, soprattutto nelle grandi città, consentono la spesa quotidiana a rate, con delle formule diversificate: paga dopo 30 giorni a tasso zero, paga in 3 rate a tasso zero, oppure ti fanno il finanziamento esteso in 12 rate. Questo per comprare, non lo so, la frutta, la verdura e il pane. E questo è molto evidente cosa significhi, è un segnale, vi ho detto prima, cosa significa? Significa che gli italiani non ce la fanno più. A volte ci si pone anche il problema, sì, ma come ci arrivo al supermercato se poi la benzina mi costa 2,20 o quello che è? E quanto riempio poi? La famosa spesa del sabato in cui riempivi 4, 5, 10 buste per la famiglia, adesso insomma si è assottigliata moltissimo. Quindi la propensione per le rate adesso è arrivata a toccare anche questo tipo di necessità di tutti i giorni, e tutto questo in un aumentare a livello nominale della nostra spesa per i consumi. Alcune ricerche dicono che negli ultimi 5-6 anni è aumentata nominalmente, ma è diminuita al 9% la capacità di acquisto, quindi spendiamo di più ma compriamo di meno, possiamo consentirci di meno. E allora dite la vostra.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 13 e 17 minuti. Gli italiani fanno anche la spesa quotidiana a rate ormai. Che segnale è questo?
6: Ciao Doc.
5: Ciao.
6: Questo per me è un doppio segnale. Da una parte evidenzia la crisi che molti cittadini italiani stanno vivendo, quindi non possono più permettersi di fare certe spese per via del caro vita, eccetera. Dall'altra parte, anche chi produce, chi vuole vendere, fa il possibile per farti fare anche quell'acquisto che magari non potresti permetterti, però con la scusa che lo puoi pagare a rate ci caschi. Eccomi qua presente, io sono uno di quelli. Ciao Adalberto.

0: Dottor Mau, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Adri da Mondovì.
1: Adriana.
0: Io faccio la spesa con il volantino delle offerte, quindi quando ci sono le offerte, studio i volantini e non mi vergogno di dirlo, il sabato arrivo tardi al mercato perché c'è un banco che verso mezzogiorno e mezza mette tutto un euro. Infatti io sabato ho preso frutta e verdura a un euro, al chilo, non me ne vergogno. Come si fa? Quest'anno è il primo anno che devo dire a mia mamma che forse a Natale non scendo. Ecco, mi è rimasta soltanto la mamma e in giù in Salento, io sono qui in Piemonte, come si fa?
1: Beh, non c'è niente di cui vergognarsi, va così il mondo. Oggi la Premier Meloni ha detto la crescita italiana è debole ma l'economia tiene, speriamo che tenga, perché ovviamente non è tutta colpa del governo nazionale, ci mancherebbe, guerra e le congiunture, le speculazioni, la questione dei carburanti, però dobbiamo sentire di essere, come dire, tutelati in qualche modo per non vergognarci di andare a fare la spesa a rate, perché questo è il nuovo sistema, oppure come la nostra amica andarci dopo una certa ora perché vengono ribassati i prezzi, oppure la sera perché il pane, piuttosto che essere distribuito altrove o buttato dai supermercati, viene venduto a metà prezzo.
2: Buongiorno a tutti. Purtroppo non fa una piega il ragionamento tuo, dottor Mann. Il problema è che per ognuno di noi aumentano beni essenziali quali benzina, luce, gas, alimentari, ma noi siamo una singola entità. Gli aumenti sono almeno 3-4 solamente dei beni essenziali. È ovvio che con lo stipendio uguale, 4 beni essenziali che aumentano, andiamo in grossa difficoltà. Cioè, c'è poco da dire, è un dato di fatto e soprattutto è un ragionamento che non fa una piega. C'è poco da star contenti per il futuro da questo punto di vista, perché è insostenibile, semplicemente insostenibile.
1: Intanto il mio regalo di oggi, occhio al cantante qui.

0: E qualcuno di voi ascoltando la radio ha detto: ma questa non è la voce di Bono in Widow Without You? In effetti no, era un live di beneficenza, una mobilitazione a Times Square nel 2014, tre quarti di U2 erano regolarmente su quel palco mobile, e poi c'era il supplente, c'era scritto pure sulla maglietta Chris Martin dei Coldplay, perché Bono si era fatto dannatamente male in un incidente di bici al Central Park. Widow Without You, YouTube più Chris Martin è il mio regalo di oggi. Noi parliamo invece di cose meno lussuose, cioè le rate per fare anche la spesa al supermercato.
1: Ciao dottor Manna.
0: Ciao.
1: La prima volta che ho sentito pagare di acquisti a rate per il cibo è stato 3 anni fa, da un amico che ha sposato una ragazza brasiliana. Mi diceva che in Brasile è usanza comune, anche per le spese quotidiane, per una fascia anche media, acquistare a rate il cibo perché non si arrivava al fine del mese. Ma il fatto che sia arrivato anche in Europa questa modalità, anche in Italia questa modalità, vuol dire che la forbice tra chi ha di più e chi ha qualcosa di normale, stiamo parlando di persone solo poverissime, si è allargata sempre di più. C'è una, come dice Piketty, c'è una concentrazione di capitale in mani sempre più ristrette, e l'unico modo per intervenire sarebbe intervenire su quei capitali, sulle grandi rendite finanziarie, sui grandi capitali che accumulano e guadagnano sempre di più sfruttando i soldi che già hanno.
0: Quindi praticamente, insomma, chi ha di più avrà ancora di più, e la famigerata sparizione della classe media è ormai non alle porte, è già in atto, per i motivi che possiamo immaginare, che ci ripetiamo tutti i giorni anche da qui.
2: E c'è da dire che ormai costa tutto talmente tanto, poi anche i rinnovi dei contratti nazionali li hanno fatti al risparmio. Adesso, per esempio, io sono insegnante, dicono che ci hanno aggiunto un sacco di soldi, ma poi di netto non c'è niente perché vengono tutti mangiati dalle tasse. Io faccio 500 km a settimana in macchina per andare a insegnare e un quarto dello stipendio mi va in benzina. Insomma, non so quanto si potrà vivere così.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Fammi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando, sognando, oggi è facile, possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1, chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Freccia.
8: 13.36, 8 italiani su 10 comprano tutto a rate.
9: Ciao Giovanni da Cesano Materno. Ciao. A me il campanello d'allarme è squillato già anni fa, quando le pubblicità delle auto non ti davano il prezzo base o il prezzo di un'auto, ma

bensì la rata mensile. Ed è una cosa secondo me inquietante. Devi dirmi quanto costa il bene, poi sarò io a decidere se fare un finanziamento. Ma da quello che sto capendo, le auto non si vendono più pagandole, ma facendo dei finanziamenti. Sembra quasi che gli stessi concessionari non ti vendano più l'auto, ma ti vendano dei pacchetti finanziari.

0: Io mi chiedo, è vero che è aumentato tutto, ma forse siamo anche noi che abbiamo, diciamo, aumentato un po' troppo il nostro stile di vita, volendo l'ultimo modello di telefono, volendo fare le vacanze di un certo tipo in certi posti costosi, andando in certi ristoranti e tutto. O sbaglio?
1: Sì, è vero, quasi sempre noi compriamo per rimanere attaccati a uno status sociale che magari non possiamo più permetterci, e in questo non dobbiamo vergognarci. C'è una congiuntura negativa in tutto il mondo, qualcuno adesso mi rimproverà, dice: ma tu dici non dai colpa ai governi. No, io do la colpa ai governi, do la responsabilità ai governi nazionali e a quelli italiani che si sono succeduti adesso dall'introduzione dell'euro fino a oggi. Colpa, una responsabilità. Poi è chiaro che la situazione internazionale, i mercati sono molto più spietati di quanto non consentano le politiche sociali di un singolo paese. I mercati se ne fregano, l'arricchimento di pochi, di pochi oligarchi o dei super ricchi, insomma, è un fenomeno che non bada poi a chi, appunto, come dicevamo all'inizio, non riesce a fare più la spesa quotidiana, figuriamoci le vacanze o il telefonino, se non facendo le rate. Alessandro dice: da ex bancario ripeto che l'acquisto a rate non è di per sé stesso negativo, può diventare un problema quando si accumulano rate a tratti dai molti virgolette comodi pagamenti rateali, chiuse virgolette. Fate poi molta attenzione al TAEG, perché può riservare brutte sorprese. Cioè il TAEG, che è quello che in percentuale ti dice quanto veramente paghi e non

non rispetto a quello che ti viene, come dire, detto per invogliarti, non che ti raggirino, per carità, ma insomma molte cose vengono dette con meno evidenza di quanto poi non scopri andando a guardare il conto e il dovuto. Luca scrive: costringerei per legge i super ricchi a vivere per un mese con una pensione minima di 600 euro. Forse li aiuterebbe a essere più sensibili e non buttare via i soldi nel superfluo.

0: è assolutamente necessario un adeguamento degli stipendi. Quando i datori di lavoro propongono contratti da fame con part time fasulli, dove uno poi alla fine sta 8 ore facendo una pausa pranzo seduta al tavolo della scrivania per 1.000 euro al mese, non bisogna accettarli. Bisogna esigere degli stipendi migliori, delle condizioni migliori, legali, giuste, perché ci ritroviamo sempre a fare la lotta tra i poveri. E quando parlo con le persone mi si viene a dire che uno stipendio di 1.500-1.600 è un buono stipendio, quando non ci relazioniamo più alle spese che abbiamo, alle esigenze personali, e invece di chiedere tutti di meglio spesso ci si ritrova a fare una lotta interna inutile.
1: Sì, e occhio anche alla storia del fiscal drag, la cosiddetta tassa invisibile che nessuno vede, anzi magari ti aumentano in busta paga del 3%, ti danno un po' di più, però l'inflazione è al 4% e tu quindi paghi più tasse e hai meno potere effettivo d'acquisto. Intanto lo Stato incamera in tasse con questo fiscal drag qualche decina di miliardi. Sasha scrive: è ovviamente la conseguenza dell'inflazione, stipendi bassi che non riescono a stare dietro all'aumento anche dei beni primari, quali il cibo anche. Quindi per comprare quello che prima riuscivamo, oggi ecco che appaiono le rate, una misura dove a prima vista si facilita la riuscita della spesa, ma che poi ti indebita. Questo è il grande guaio. Noi potremmo rinunciare man mano a tutto ciò che è voluttuario, ma che fai? Non compri il cibo per i bambini, non compri i libri per la scuola, non la benzina, come fai? Vai a piedi al supermercato. Qualcuno, Simonetta, fa un lungo ragionamento molto apprezzabile sul fatto che dall'euro in poi sia tutto raddoppiato a livello di costi. Poi dice: gli stipendi nel resto d'Europa sono sempre e comunque aumentati, mentre in Italia sono fermi sostanzialmente da più di 25 anni, e tenendo conto del salario che non è dignitoso per il sostegno di vivere, sottolineo sostegno, del continuo rincaro dei prezzi, non ce la si fa veramente più, ma non ce la si fa veramente più, punto esclamativo. Più ti dà da fare e più non ce la fai.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:50, qui c'era Bono in Silenzio, che è il singolo che prelude al nuovo album Carnaval de Luz, e che andrà poi, insomma, una volta uscito, vedrà gli U2 in tour in tutto il mondo e probabilmente anche l'estate prossima in Italia. Si parla di San Siro, ma occhio alle sorprese, perché potrebbero esserci altre città coinvolte. Noi invece parliamo di difficoltà a fare la spesa. Ormai c'è anche la proposta a rate da parte dei supermercati. Francesca scrive da Roma: ho appena fatto la spesa, 60 euro per aver comprato i pannoloni per mia madre, quelli del Servizio Sanitario Nazionale non sono sufficienti, assorbenti e pane, non mi sembra di aver comprato niente di superfluo, e ripete 60 euro. Qualcun altro: la cosa più triste e pericolosa è che non esiste più cibo povero che si possa comprare a un giusto prezzo, le frattaglie per animali almeno si trovano a 5 euro al chilo. Luca da Sondrio: per rispondere allo sfacciato che ha introdotto il discorso sulle auto a rate, i margini sulle automobili ora sono così risicati che i concessionari, per stare in piedi, devono vendere i finanziamenti, vendendo puramente la macchina e basta, non rende più nulla. Gianni da Assisi: intanto cominciamo a sprecare meno, dare importanza alle cose che abbiamo già e ognuno faccia il passo adeguato alla sua gamba. Ancora qualcun altro: la mia domanda è: un giorno, quando il mondo ritornerà a un'ipotesi capace, i prezzi ritorneranno ai valori reali o rimarranno come ora? Sono un po' pessimista a riguardo, naturalmente non diminuiranno mai, questa è la verità che dobbiamo dirci. Marco: torniamo sempre al solito discorso che in 30 anni l'Italia è l'unico paese europeo dove gli stipendi sono praticamente calati, di conseguenza è ancora maggiore la forbice tra ricchi e poveri. Qualcuno, Mirko da Bologna, dice: ma quando inizieremo a scendere in piazza come in Francia e in Spagna invece di vivere come la rana di Chomsky? A forza di accettare tutto non andrà tutto bene. E questo è un segnale che vediamo, insomma, nella cronaca internazionale quotidiana, che non andrà tutto bene e bisogna comunque pretendere di essere trattati con la dignità che meritiamo tutti, di qualunque ceto sociale noi sia. Buona giornata a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sì. Sono le 13:59 minuti, in realtà in questo momento preciso, ora sono le 14 e possiamo ufficialmente dare inizio a un nuovo appuntamento di Electric Ladyland con la vostra Cecile, che sono io. Buongiorno, buon inizio di settimana, l'abbiamo detto, crederci sempre, ok, riuscirci ogni tanto il lunedì, e questa è la nuova, è il nuovo statement del lunedì che abbiamo inaugurato la scorsa settimana, ma che abbiamo detto di tenere, perché la frase di Simona Ventura è troppo motivazionale. Il lunedì non ha bisogno di tutta questa spinta, cioè delle volte uno si deve lamentare, la persona che ti ascolta non ti deve fornire una soluzione, perché tu ti vuoi solo lamentare, e questo secondo me è un modo per affrontare, insomma, l'apertura della settimana, è proprio una grande metafora del "ma io mi volevo solo lamentare". Provarci sempre, riuscirci ogni tanto. Io mi chiamo Cecil B, da ora fino alle 17 con un sacco di musica, piano, anche perché è arrivato l'autunno e per alcuni questo significa già un principio di letargo, quantomeno a livello mentale. Iniziamo sulle note di Richard Ashcroft, questa è Song for the Lovers.

Ed era Richard Ashcroft con Song for the Lovers ad aprire così le nostre tre ore insieme. Una canzone per quelli che si amano, gli amanti, non inteso come gli amanti quelli alternativi alla tua relazione principale. Basta, possiamo dirlo, basta tradire. Cioè, in una società come la nostra, veramente, non so, a parte la voglia che le persone abbiano di trovare quello come via di fuga, ma credo che si possa veramente andare avanti, si possono scegliere tante altre tipologie di vita, di relazione, di coppie. Quindi, detto questo, canzone per gli amanti, ovvero quelli che si amano, quelli che decidono di amarsi in qualsiasi modo, vada bene alle parti coinvolte. Mi piace tantissimo questo brano. Cioè, Richard Ashcroft, a parte che lo vedremo in apertura degli Oasis a luglio, ok? This is very beautiful, e non vedo l'ora. Però che grandissimo cantautore anche proprio a livello di scrittura. Cambiamo decisamente ritmo, ora ci sono gli Skunk.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:14, quando ore e minuti sono coincidenti dovresti esprimere un desiderio. Oggi arrivo da una nottata piuttosto difficoltosa, perché i miei gatti hanno deciso che il loro ritmo circadiano doveva essere completamente invertito, quindi la notte è diventato giorno e ho accumulato un sacco di stanchezza che spero di riuscire a recuperare stasera. E mi sono accorta che nel momento in cui sono stanca mi si acutizzano, diventano più acuti alcuni tratti del mio carattere. Uno su tutti, il piantino facile. Cioè, quando sono molto stanca, credo che si possa dire mi viene il piccio, ok? Cioè che, però il piccio è più una lamentela, è più sono stanca, ti viene da lamentarti. Cioè, se vedo i video su Instagram delle persone che aiutano gli altri, mi faccio dei pianti, raga, non riesco a fermarmi, giuro.

Eric Clapton con Wonderful Tonight, 14-19 minuti. Allora, non vi ho ancora ricordato il nostro numero oggi, ma perché ho questo momento appunto di condivisione profonda. 366-663-4466 per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. C'è chi dice, no Cecile, ci scrive Rosa Maria, non si dice piccio, si tratta di lissa, come quella dei bambini stanchi. Però scusami Rosa Maria, se dalla mia parte si dice piccio, cosa ti devo dire? Cioè, stiamo avendo una discussione un po'... O è il termine tecnico, la lissa, perché me l'ha scritto tutto maiuscolo. Sapeva molto di Hermione Granger. Lo so. Piano, piano, piano. Così che avrai un occhio a qualcuno. E in più sbagli pronuncia. È lissa, non piccio. Perfetto. Va benissimo. Mi piace quando siete un po'...

0: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Da 25 anni con ING. Puoi?
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 14 e 27 minuti in questo momento preciso, sempre con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. C'è chi mi dice: Cécile, capita anche a me, se sono stanca piango più facilmente. Ok,

Ok, quindi non mi sento sola, grazie per il messaggio anche se non ti sei firmato o firmata. C'è chi mi dice: ciao Cécile, sarebbe bello sentirti anche la sera. Beh, così ritorneremo al principio, alle origini, a quando... Beh, la settimana scorsa vi ho ricordato, così era proprio lunedì scorso, che era un anniversario importante per me, perché erano proprio 10 anni dall'inizio della mia carriera qui su Radio Freccia, quando il mio programma era notturno, da mezzanotte alle 3. Quando ci raccontavamo i segreti notturni. Because the nights were only made for saying things that you can say tomorrow day. Così cantano i poeti, gli Arctic Monkeys, del fatto che alcune cose si possono oggettivamente dire solo di notte.

All Apologies in Nirvana, che tagliano così a metà la nostra prima ora insieme. Chissà come sarebbe stato Kurt oggi. Avrebbe avuto 32 anni in più, quindi essendo venuto a mancare lui a 27, ne avrebbe avuti, perché faccio queste cose, 59? Ho fatto i calcoli bene? Aspettate che chiedo un attimo, ho fatto i calcoli bene? Sì, penso di sì. Però, perché devo fare queste cose? Io sono pessima nei calcoli, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Però chissà che tipo di artista sarebbe diventato, che cosa avrebbe scritto, di che cosa parlerebbe lui oggi. It's not the way.

0: Radio Freccia.
1: 14 e 39 minuti, sempre con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17, cose che si amplificano del nostro carattere quando siamo stanchi. Oggi sono partita proprio da un'esperienza empirica, perché mi è capitato questo video di... che poi, cioè, ora vi faccio capire quanto questa cosa mi ha colpito. Io non esattamente la sportiva del gruppo, ok? Io non sono mai stata Mel B, ok? Cioè no, scusate, Mel C, Sporty Spice. Io di solito ero Victoria, ero Posh Spice. Mai guardato uno sport in vita mia, ok? Ma ancora meno di Posh Spice, perché poi lei si è sposata con Beckham, quindi poi volente o nolente un po' di calcio se lo sarà introiettato nella sua vita. Io zero. Eppure quando sono così stanca, i video degli atleti che si aiutano, piango tutte le lacrime, cosa vi devo dire? Ma perché? Ma chi sono sti atleti? Tipo quello che sviene prima di tagliare il traguardo e l'altro che lo aiuta. Una cascata.

Ed erano i Guess Who con American Woman alle 14:43 minuti, sempre qui con la vostra CCB in Electric Ladyland. Buon lunedì, buon 12 di ottobre. Vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, non perché mi voglia fare i fattacci vostri, però potete farlo perché basta scaricare la nostra app, quella di RTL 125 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento. Fra poco la nostra top 20, il ritorno di Brandon Flowers nella sua veste solista con Tiger's Blood. Ora ritroviamo i Coldplay, questa è Life in Technicolor.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:51 minuti. Ciao Cecil. A me, quando sono stanca, viene da piangere nel momento in cui assisto a delle scene di gentilezza per strada, tipo qualcuno che aiuta la signora anziana ad attraversare, o anche solo dare la precedenza a una persona a cui non spetta direttamente il fatto, insomma, di avere questa precedenza, mi fanno commuovere. La stanchezza fra strani scherzi. Infatti, quando siete stanchi, è un po' come quando siete ubriachi. Non scrivete agli ex, non scrivete a qualcuno che vi ha fatto del male, non per forza un ex. E amicizie che sono andate, anche rapporti in sospeso, no. La stanchezza è veramente come l'ebbrezza, per quanto mi riguarda. Cioè, per chi si fosse sintonizzato adesso, oggi sto vivendo una vita parallela, perché questa notte il mio gatto ha deciso che la notte era il giorno, sì. Ha deciso in totale autonomia e serenità, condividendo questa cosa con manate in faccia, che sarebbero le sue zampe, mi sono arrivate proprio dritte sugli zigomi, miagoli diretti nell'orecchio, molto piacevoli. Tu stai dormendo, a un certo punto senti tipo così, i miagoli, non chi ha dei gatti lo sa, cioè che il gatto miagola a seconda della propria necessità, no? C'è il miagolio di quando ha fame, il miagolio di quando vuole che gli fai una carezza, e poi c'è il miagolio del ora io ti sveglio. Poi c'è stato il momento di rincorsa con la gatta, dove mi usavano come trampolino di lancio, bellissimo, quando con le loro zampette a una velocità veramente indecifrabile per un gatto, perché hanno un corpo incredibile rispetto, sì, una muscolatura incredibile, fanno delle cose che noi, cioè neanche nei nostri sogni, perché comunque decidono di appoggiare le loro zampine sulla mia pancia e lanciarsi da lì, quindi questi momenti di apnea involontari. Quindi oggi mi sento come se fossi tipo in hangover, solo che non ho bevuto, ma sono semplicemente stato d'alterazione per la privazione di sonno. E parlavamo delle cose che ti accadono quando sei stanco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock. Allora, hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, con voi fino alle 17. Ma ti posso fare una domanda prima che vai via? Quando sei stanco, ci sono dei tratti del tuo carattere che diventano più acuti? Cioè, per dire, mi sono accorta oggi che sono stanca e piango per i video degli atleti che si aiutano a vicenda. Questa cosa non mi riguarda mai. Succede anche a te?
2: Sì, io parlo meno quando sono stanco. Quindi divento ancora più stronzo, sì. Sì, pieno proprio. Faccio prima, dai, vabbè, ciao, basta. Okay.
1: Quindi ti entra tipo una sorta di batteria sociale che si esaurisce. Sì. Ah, sei solo più te stesso. E che? Quindi a me va benissimo. Sei per sempre Babs. Cheers, Babs.

Ed erano i Cardigans con My Favorite Game ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Welcome everybody all'interno di Electric Ladyland con la sottoscritta, la vostra Cecil B, che vi accompagna ancora per le prossime due ore. Abbiamo iniziato questo lunedì con calma, l'abbiamo detto. Provarci quando ti va, riuscirci ogni tanto. Io sono arrivata a questo tipo di convivenza con la mia persona. Mi sono accorta che nella vita non dovevo crederci troppo, ok? Quando un paio di mesi fa stavo scendendo da casa mia, ero sulle scale, perché poi io vado sempre giù a piedi, ok? Cioè l'ascensore non è tollerabile, né in salita né in discesa tendenzialmente, ma in discesa proprio mai. E sono scivolata e ho fatto un volo tremendo, cioè inciampata, ribaltata, ho sbattuto ovunque. E lì ho detto, vedi, eri convinta di riuscire a scendere senza problemi. Credici ogni tanto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 12 minuti, sempre con la vostra Silvia a microfono. C'è chi mi ha scritto oggi: sei vestita un po' a caso, Cecil. Posso dire sì, è un altro degli effetti collaterali di quando sei stanco, che a un certo punto pensi non riesco neanche a vestirmi, tutto mi andrà male. Il piccio, va bene. Abbiamo constatato che questa cosa riguarda tanti, e non solo me, anche il buon nessuno che è passato poco fa. Parliamo di altre cose che possono riguardare tanti e non solo me, ovvero il fatto che Radio Freccia vi regala anche questa settimana dei biglietti per assistere a dei concerti. Di quali stiamo parlando? Del concerto dei Kneecap, di cui siamo radio partner. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special and Contest.

Lynyrd Skynyrd con Simple Man alle 15:18, sempre con la vostra Cecilia. Abbiamo detto che questa settimana vi stiamo regalando i biglietti per assistere ai concerti dei NICAP che suoneranno in Italia il prossimo novembre. Precisamente vi ricordo le date, perché saranno due: il 24 novembre all'Alcatraz di Milano e a Firenze il giorno dopo, quindi il 25 novembre, al Teatro Cartiere Carrara, a Firenze. Quindi due date, Milano e Firenze, nel mese oltretutto in cui si celebra Santa Cecilia, che è la protettrice dei musicisti. E voi direte: perché? Lo so, perché sotto questo nome d'arte così misterioso si cela il mio vero nome, che è Cecilia, e mi chiamo così proprio tra le varie ragioni, per Santa Cecilia, protettrice della musica e dei musicisti.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Radio Freccia.
6: Quindici e 27 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 12 di ottobre. Ripetiamo le date dei NICAP 24 e 25 novembre per una doppietta in Italia, Milano e Firenze. I NICAP che oltretutto sono passati in TV qualche giorno fa e hanno fatto, come dire, una performance che ho apprezzato tantissimo. Loro sono una band incredibile, non solo per insomma il fuoco che rimuove, il racconto che c'è dietro anche di una rabbia giovanile, identitaria, legata alla storia del loro paese, legata all'Irlanda, legata al desiderio di recuperare anche le radici della loro lingua madre, ovvero l'irlandese, ma che hanno dentro di sé anche una grande componente di ironia, di sarcasmo. Io ho avuto il piacere di intervistarli qualche mese fa. Se volete rivedere l'intervista, andate su radiofreccia.it nella sezione interviste e vi assicuro che ne vale la pena. Arriva Tracy Chapman, Fast Car.

Tracy Chapman con Fast Car alle 15:32 minuti. La sentite di solito nel programma di Matte, la nostra Diana Consolazio, ed è appena entrata in studio come una visione. Le ho detto: vieni a farti vedere in studio, vieni. Ma guardate, mi ha detto no.

saluto dopo con questa leggera inflessione campana. Suona sempre un po' minacciosa, ma in realtà cioè io chiedo scusa a tutti i campani, tranne a Gigi. Gigi no, mi piace imitarlo così, ma io faccio sempre delle imitazioni di accenti super caricaturali che non sono proprio aderenti alla realtà. L'unico accento che riesco a fare male veramente in maniera però un pochino più credibile è il mio, quello milanese. Per il resto è tutto, sembro sempre una persona che imita Michel Hunziker, che imita un accento locale italiano mentre conduce Striscia la Notizia. Cioè, avete presente il concatenamento? Che problema che è? Oh!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 40 minuti con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 12 di ottobre. C'è chi mi dice: ciao Cecilia, mi mancavano le tue cadute, avevo ragione a preoccuparmi perché sono un po' come i terremoti. Se passa troppo tempo senza quelli piccoli vuol dire che ne sta arrivando uno più forte. Perfetto, grazie. Quindi è meglio fare dei piccoli inciampi quotidiani, continuativi, in modo tale da non sbattere la schiena nel sedere in maniera violenta una volta l'anno. Non penso che funzioni così, cioè magari per i terremoti sì, non sono brava in questi elementi geologici, ma sono sicuramente cosciente del fatto che essere una persona imbranata ti farà essere una persona imbranata per sempre, forever and ever, and that's it.

È colpa di Matteo Campese che mi ha distratta. Ah, sì, sì, è tutta colpa sua. Oh, ci parliamo nel fuori onda. Questa è la mia vendetta, perché Matteo Campese dice a tutti che siamo colleghi, perché smetterla, perché adesso ti terrò a distanza. Il mio collega Matteo Campese, che non mi fa entrare in diretta, smettila tu, ok? Non siamo più amici.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:50, siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme. Arriverà o non arriverà? Gigi Niello, Riccarduzzo per il consueto appuntamento con il TGigi. Lo scopriremo fra pochissimo, mentre eccolo, l'ho detto che saresti arrivato. Oggi abbiamo un non so che di simile nel nostro abbigliamento.
2: Siamo un po' match, siamo un
1: oggi
2: po'
1: siamo
2: British.
1: Ma che è successo? Io potrei perché essere ci stiamo anche... iniziando a vestire uguali,
2: non lo
1: Gigi?
2: So, dovresti farti tu questa domanda e porti il problema, secondo me. Cioè, credo sia peggio
1: tu
2: il fatto che
1: tu mica ti vesti di merda, dai. Ma
2: penso che sia più un problema, dai, il fatto che tu ti vesta come me.
1: No, non è vero. Buongiorno,
2: buongiorno,
1: ben arrivato, buon lunedì.
2: Anche a te.
1: Ho detto che ormai il nostro statement del lunedì è crederci anche sempre, però riuscirci...
2: Però senza esagerare.
1: No, per me, però riuscirci ogni tanto. Perché, cioè, va bene anche che tu ti metti, ti proponi delle cose nella vita, però...
2: Se magari ogni tanto ste cose...
1: Yeah, vabbè.
2: Vabbè, allora.
1: Ho detto che chiedevo scusa a tutti i campani per il terribile accento e l'imitazione.
2: Ma è
1: che
2: colpa
1: faccio...
2: mia.
1: No, e ho detto che l'unico a cui non chiedevo scusa eri te. Perché oggi è entrata in studio la nostra Diana Consolazio.
2: Sì.
1: E l'ho imitata malissimo, come se
2: vabbè,
1: fosse
2: ma lei,
1: stata
2: ma,
1: una...
2: Vabbè, ma come dire, ci sono troppi chilometri che ci separano, quindi tra me, cioè, tra me e lei già...
1: Ma cosa c'entra con la mia imitazione, che ha un accento troppo brutto lei?
2: No, questo non lo dirò, però c'è... Cioè...
1: Ma non iniziare così. Oh, ogni volta che poi entri nei campanilismi regionali.
2: Poi dove... in Campania, cioè secondo me in Lombardia si sente di meno. Cioè, no. a parte che ne so, tipo Bergamo e Brescia forse.
1: Ma sì, però sai qual è il punto? Che io sono milanese. Noi abbiamo una grande fortuna. È che noi siamo sul cazzo a tutti.
2: Vero?
1: Cioè, quindi alla fine non è che ti metti.
2: Siete
1: a dire...
2: i francesi d'Italia.
1: Certo, siamo giusto. Gli Stati Uniti del mondo.
2: Anche,
1: cioè,
2: sì, sì.
1: Stati Uniti d'Italia. Certo, quindi io non è che mi metto a dirti. Vabbè, lascia perdere, quello è di Paderno Dugnano. Ma che me ne frega se è di Paderno Dugnano? Cioè, perché alla fine comunque il mio accento ti risulterà antipatico prima o poi, almeno una volta nella vita.
2: Forse
1: no?
2: Solo l'accento, tra l'altro, è il problema.
1: Ah, dici che il mio problema potrebbe essere su vari fronti. Signori e signori, è così che inizia la nostra terza ora insieme di Electric Ladyland, Cecil B, Gigi, il TGigi, ma soprattutto un brano che ha vissuto ancora una nuova vita grazie a Stranger Things, perché oggettivamente...
2: Uno dei tanti brani che ha vissuto...
1: Sì, ma questa canzone ce l'aveva già però una vita piuttosto forte, sei d'accordo,
2: sì,
1: no?
2: Sì, ha voglia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 4 in punto. Quanto parliamo, mamma mia.
2: Cioè, uno dice, capito, parli in diretta, fuori onda, stai zitto, ti metti in là, ti guardi in silenzio. Invece no, ci si fissa in silenzio.
1: Sì, poi il problema è che, allora, secondo me Gigi potrebbe anche farla, la cosa di fissarmi in silenzio.
2: Il silenzio è una grande qualità.
1: Ma io non ce la faccio, quindi vi do il benvenuto al The Rockers and Welcome, terza ora insieme di Electric Ladyland, con Gianluigi, Riccardo, con Cecil. Oggi, scusami, prima di entrare nel merito del TGG, ho detto ai nostri ascoltatori che mi sono accorta che quando sono stanca, tra parentesi, sono stanca perché il mio gatto stanotte mi ha torturata, voleva pure seviziarmi, secondo me, voleva farmi qualsiasi cosa di orribile.
2: Non
1: separmi.
2: Si sevizia un paperino, giusto per citare i film.
1: Perfetto. E quindi non ho dormito e mi sono accorta che quando sei molto stanco, ci sono degli aspetti del tuo carattere che diventano più acuti. Ad esempio, oggi ero talmente stanca che ho visto un video, e capisci quanto non me ne fregherebbe normalmente, di atleti che si aiutavano vicevolmente.
2: Sì, super okay? fragilistico.
1: E mi sono messa a piangere.
2: Perché?
1: Perché mi sono commossa.
2: Ah, questo per senso l'umanità, di squadra.
1: Sì. Qual è l'aspetto del tuo carattere che diventa più acuto nel momento in cui sei proprio stanco? Matti ha detto io non parlo più.
2: Io mi addormento senza manco accorgermi, quindi non c'è manco quella roba là. Cioè, tipo, io sono uno di quelli che...
1: No, ma se sei al lavoro e sei proprio stanco, cos'è che ti viene fuori? Non so, il piccio, la rabbia, non parli, ti fai prendere la...
2: No, anche io sono come Matte del non parlare più, che comunque già di per sé è una cosa che secondo me... ha un valore.
1: L'importante è che continui a fare come i prodigi. Breathe.

0: no, scusate, io ho questa lista di titoli di poliziotteschi italiani, questi film che arrivano tra il cavallo tra Hard la fine Boy, degli anni 50.
1: Ah, è 70,
0: però abbiamo anche qualcosa di sì, 60, sì. 70. Comunque,
1: però diciamo 60, 70.
0: I poliziotteschi, grosso. Ti prego, a parte Milano odia, la polizia non può sparare.
1: Un
0: classicone, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Che titoli sono?
1: La polizia ringrazia, la malaordine. Milano calibro 9, capolavoro. Io risaputamente grande fan di Napoli Violenta.
0: Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica è il titolo del film.
1: Roma a mano armata, perché poi spesso si ripetevano i pattern, capito?
0: Certo, perché poi c'era, non so, Milano a mano armata.
1: Il cinico, l'infame, il violento, altro grande.
0: Oppure La coda dello scorpione, vabbè, mi va bene, ma mi sembra quasi
1: il
0: un film. Giustiziere
1: sfida la città.
0: Volo, grazie Gigi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 13 minuti. Allora, abbiamo chiuso con questa parentesi dei poliziotteschi, che veramente mi ha illuminato il pomeriggio. Sì,
2: cosa sì, c'è? Che ci dicono trattate la cosa a dovuto rispetto, ma quello è assolutamente, la cosa nasce perché io comunque
1: No, è sempre rispetto. Io sì, stavo dicendo con grande ammirazione che i titoli mi colpivano. Gigi è un grandissimo fan, no, noi
2: grandissimo
1: abbiamo
2: grandissimo fan. Allora, no, però comunque, insomma,
1: è un mondo che conosci, soprattutto sul lato delle colonne sonore. Una volta abbiamo avuto ospite qui Gabriele Michalizzi, famoso fotografo di guerra, che era venuto a raccontarci tutta un'altra storia, che è il nipote di Michalizzi, quello
2: Franco,
1: quello delle colonne sonore.
2: E io ricordo sempre quel capolavoro della colonna sonora di Napoli Violenta, che comunque come mischiare tarantella
1: e
2: prog poliziesco, cioè c'era un po' di tutto. Ma vabbè.
1: Il punto per me è che i titoli di questi film erano, cioè, completamente concepiti in maniera diversa rispetto ai titoli dei film oggi,
2: sì,
1: che è sempre un tema spinoso, soprattutto quando si tratta della traduzione.
2: Quando è film di genere, alla fine poi rischi, no, di incastrarti un po' in quella cosa là.
1: Un po' che sembra un po' stereotipata,
2: certo,
1: dai,
2: esatto,
1: pochino,
2: infatti, sì,
1: cioè
2: certo,
1: questa cosa qui. Però non era una questione di mancare di rispetto, e prendetevi le cose un po' di leggerezza.
2: Mamma mia.
1: Lo diciamo, non si può più dire niente in questo
2: infatti
1: paese, non si può più
2: basta
1: scherzare, basta.
2: Siete simpatici come Billy Corgan.
1: Esatto.

0: Tonight Tonight, gli Smashing Pumpkins alle 16 e 18 minuti qui in Electric Ladyland. Vogliamo parlare di cosa? Di Rolling Stones?
1: Parliamo di Stones, se vuoi.
0: Che sono nella nostra top 20, oltretutto con un nuovo singolo sempre preso dal
1: Mr. Char, Mr. Char. Perché Carney Pine, che è questo musicista jazz, ha detto in un'intervista che recentemente è stato in studio con Mick Jagger per lavorare su cose, dice Stones. Ora, bisogna capire, ma quindi questi non hanno manco pubblicato Foreign Tongues e già stanno tornando in studio?
0: Sì, anche perché Foreign Tongues è uscito, vado a memoria, il 10 luglio.
1: Esatto. 10 luglio. Vedi che mamma è, signora mia. E quindi bisogna capire, perché allora, l'opzione potrebbe essere, una, magari stanno registrando le tracce che poi saranno inserite in una versione deluxe. Due, visto che...

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Radio Freccia.
6: Dice 26 minuti, abbiamo appena ascoltato i Fantastic, sì. Eh? Scusami, ma che...
7: Non lo so, okay. Chiediamo alla mia amica Ilaria che cosa manda. Che,
6: sì,
7: che
6: era una gif molto divertente, sì. Abbiamo ascoltato i Fantastic dalla nostra Top 20. Sappiamo che finalmente, insomma, venerdì a mezzanotte uscirà Dopamine Chamber, il loro nuovo album, e in questi momenti potrebbe essere anche disponibile il brano che li vede collaborare in maniera super inaspettata con una delle artiste pop più interessanti di sempre, ovvero Rosalia.
7: Rosalia dovrebbe uscire a breve, un paio di ore credo, Where Is Gone, questo brano che appunto hanno realizzato insieme. Rosalia, che a sto periodo con gli irlandesi va fortissimo.
6: Tra gli YouTube.
7: YouTube che le hanno dedicato una canzone e la collab con i Fontaines, tra l'altro.
6: Beh, però c'è un po' di unione.
7: Sì, di affinità. Vabbè, a parte che c'è Carlos che è spagnolo, quindi.

0: Ed erano i Police con King of Pain, canzone che dedichiamo a Gianluigi Riccardo.
1: Bella, è vero, ci può stare. Sono il re della sofferenza, nel senso che io provo sofferenza o provoco sofferenza.
0: No, tu sei proprio il re di questa sensazione, puoi anche decidere di infliggerla.
1: Cioè tipo King of Pain in the S potrebbe essere,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, va benissimo, è come un superpotere.
1: Phone inside, bello.
0: Superpotere.
1: Io poi in questi giorni sto praticando molti superpoteri, perché...
0: Cioè stai infliggendo dolore.
1: Sto infliggendo dolore, perché mio figlio ora è in fase, non si è capito perché è Spider-Man. E quindi va in giro a sparare ragnatele invisibili.
0: Okay.
1: E quindi ora rispondo, infatti lui si mette le mani in testa perché pensa di avere le ragnatele.
0: Ah, cioè tu gli fai anche,
1: certo,
0: tu le ragnatele invisibili.
1: Certo, quindi questo è un periodo di grandi superpoteri
0: e grandi responsabilità.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile.

0: Incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 16:39 minuti con Cecil B, con Gigi, e soprattutto stavamo, insomma, commentando un po' questa dicotomia che c'è tra il fatto che Rosalia non tanto che sia spagnola quanto che sia catalana, sì, e l'identità giusto, irlandese, perché... no? Cioè il rivendicare una lingua, cioè,
5: esatto,
4: un'indipendenza,
5: un punto di contatto. Sì, poi lei è comunque una che ora obiettivamente, secondo me, comunque con Lux ha fatto uno dei dischi più punk, tra virgolette.
4: Certo,
5: dei...
4: nella scena pop.
5: Sì, nel senso, sì, è una che piace agli artisti, secondo me, anche per questo, perché comunque di base se ne è sempre sbattuta abbastanza.
4: E poi, allora, è vero che il concerto di Milano, per chi è andato, non è durato tantissimo, perché lei si è sentita male causa virus intestinale, ma io quel poco che ho visto di questo tour era un qualcosa che andava al di là della...

0: Foo Fighters con Learn to Fly alle 16:44 minuti.
1: Learn to fly.
0: Vuoi parlare di Royal Blood? Di cosa vuoi parlare?
1: No, beh, Royal Blood, beh, ricordiamo, ovviamente Radio Freccia, Radio Partner, 5 marzo, torno dal vivo in Italia.
0: Unica data.
1: Potremmo parlare. Allora, parliamo di videogiochi, un'altra cosa che so che ti interessa molto.
0: Però i videogiochi mi interessano più del calcio.
1: Tipo GTA.
0: GTA ci ho giocato anch'io.
1: Che è stato atteso per tanto tempo. Come molti di voi sapranno, GTA all'interno delle stazioni radio. Quando sei in auto.
0: Quando rubi la macchina.
1: Esatto, quando rubi la macchina. E c'è anche una stazione radio in GTA 6 Metal, che si chiama The Chamber, e i DJ sono Kerry King e Tom Araya degli Slayer.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:52 minuti con la vostra Cecile Gigi in chiusura della nostra terza ora di Electric Ladyland in chiusura del TGG. Scusami, per chiudere la questione di GTA abbiamo detto che quindi ci sarà una probabilmente cura particolare nella componente metal.
2: No, sì, è proprio un canale, perché ci sono più radio, ognuna con un genere diverso. Okay, c'è la radio questa qua, The Chamber, che è quella
1: devo
2: metal.
1: Starnutisci.
2: Che dove ci sono gli speaker, i DJ, che sono Kerry King e Tom Araya degli Slayer. Ovviamente, diciamo, dalle primi teaser che ci sono nella playlist ci sono i Black Sabbath, gli Slayer, appunto, i Pantera.
1: Va bene.
2: Quindi, insomma, un po' tutto quel mondo lì.
1: Ma tu ti immagini, stai giocando finalmente, ok, al nuovo GTA, rubi una macchina, perché è la prima cosa che fai, cioè io che sono sempre stata incapace,
2: certo, ovvio.
1: Però ho sempre rubato le macchine, perché poi ti salivano i punti gravità, almeno quando ci giocavo, forse addirittura sul PC, vabbè.
2: Io ci giocavo davvero tantissimo tempo
1: tantissimi,
2: fa.
1: Tantissimi anni fa. Però ti immagini che tu hai rubato una macchina, magari hai rubato la macchina della polizia, e parte, pam.
2: Sì, sì, è.
1: Ti gasi
2: tantissimo. Bam, bam.
1: Come se lo stessi facendo nella vita reale. Ma quando uscirà sto GTA? Allora, è un po' come Godot, arriva, cioè basta che continui a aspettarlo. Vabbè,
2: tra un mesetto circa. Okay. Metà novembre.
1: Ma il fatto, chiedo a te, che sei sicuramente più gamer.
2: No,
1: di me.
2: Non lo so, la roba del perché è diventato virale, se mi stai chiedendo quello.
1: No. Cioè, il fatto di aver aspettato così tanto crea tanta hype.
2: Sì.
1: Quindi questo garantirà un grande capitolo di questo gioco.
2: Ah, boh, chi può dirlo? Non è detto, però, diciamo che comunque.

0: abbastanza una garanzia. Se ti piace il genere, sono quei franchise, come li chiamano, che sono iconici, quindi
1: sì, che non possono andare male. È come quando gli Stones annunciano un concerto,
0: cioè, ma io va malissimo, va benissimo, di solito è così.
1: No, dai, ma cerchiamo di rimanere
0: ma
1: positivi.
0: Sì, ma sì, ma sì.
1: Io
0: ma
1: e King
0: sì.
1: of Pain qua che mi accompagna in queste ore di
0: io DJ. Ora voglio la canzone d'ingresso come wrestler. Io voglio entrare in onda con King of Pain.
1: Che poi è proprio la canzone da wrestler,
0: esatto.
1: King of Pain.
0: King of Pain.
1: Perfetto, io non so cosa vorrei se fossi una wrestler, ma per fortuna non lo sono e questo problema non si
0: pone. Peccato, perché secondo me
1: avrei anche lo physical
0: role. Avresti un high flyer, così ti lanci dal paletto.
1: Sì, no, per fortuna che non so né menare né allenarmi bene, faccio tutta, vado a cavallo, molto più chic.
0: Puoi arrivare a
1: meno i cavalli, io i cavalli ci
0: arrivi a cavallo.
1: Sì, beh, bellissimo, va bene, abbiamo già trovato la mia entrata alla wrestler e con Ignora di Cosa qui chiediamo scusa, vabbè, ma tanto anche se parliamo un attimo sui gas, voce giva, la conosciamo tutti. Noi vi salutiamo e vi ricordiamo che l'appuntamento torna, per quanto mi riguarda, domani a partire dalle 14.
0: E io non lo so perché ho una riunione, se faccio in tempo sì,
1: sarà not no. Music me, ciao,
0: ciao.

0: Silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma-Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano, un'emozione italiana. Radio Freccia.
2: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno, hit me!
3: Oggi è il 12 ottobre. Una nuova esondazione in Nepal ha distrutto decine di case e alcuni ponti. Il cestista Steven Adams ha detto che da novembre in NBA si giocherà peggio per colpa dell'uscita di GTA 6. Max Verstappen ha vinto la seconda gara consecutiva in Formula 1 e Kimi Antonelli è sempre più vicino al mondiale. A risolverci la vita ci pensa Fabio Tavelli.
2: And we are back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo

questo lunedì 12 di ottobre 2026 pomeriggio. Vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, Ferrari!

0: che figata, che bello cominciare così, perché uno poi dice: che ore sono? Sono le 5. Sì, vabbè, però it's ICD time, è tutto un altro segnale orario, è tutta un'altra roba, è tutta un'altra storia. Buon pomeriggio amici, buon pomeriggio. Scusate, ma bentrovati a quelli che hanno fatto un po' di schifo, un po' di dignità, un po' di schifo con dignità, un po' di dignità da fare schifo, un po' di, come dire, misto e misto, senza stare troppo a sindacare, senza stare lì a capire che cosa, chi, come, quando. Ma soprattutto, ma buon pomeriggio Diana Consolazio, ma signore e signori, ma tu senza nemmeno praticamente così sparare due petardi d'avvertimento arrivi qui, che bello, che sogno. Ciao Diana.
1: Ciao.
0: Bentornata.
1: Grazie. Bentornata.
0: Allora, questo ci deve far dedurre molte cose, mi sento di dire. O hai trovato un modo, sai come tipo Bear Grylls fa quei video ogni tanto dove ti insegna a uscire dalle sabbie mobili. Quella che ti dice: allora non ti agitare, perché se ti agiti sotto. No, devi piano piano appoggiare il ginocchio, fare la cosa. Hai trovato un modo per far sì che la palude non ti avvii? Oppure hai chiamato in soccorso alcune forze oscure, le aquile di Il Signore degli Anelli, quelle robe lì? Come siamo?
1: Ho sentito il richiamo.
0: Hai sentito il richiamo?
1: Venite.
0: Quello.

0: potevi venire. Hai fatto bene. Che bello vederti, Diana. Che bello. Che bello soprattutto vedere che non ci hai portato le birre, perché sapevi che saresti venuta, sei andata in Belgio e nonostante questo.
1: Magari. Chissà.
0: Ma posso veramente, siamo senza vergogna. Fabione, siamo senza vergogna. Posso dire, siamo senza vergogna. Senza vergogna. Come state? Voi come siete? Schifo con dignità, dignità questo
1: dignità.
0: Weekend?
1: Dignità.
0: Grande, anch'io grande dignità, devo dire. Senta. Avvocato. Allora, non vorrei mettere le mani avanti, però.
2: Dopo un weekend. Weekend, questo qua devo dire.
0: Questo.
2: Abbastanza schifo.
0: Abbastanza schifo.
2: Sempre con dignità.
0: Sempre comunque con grande dignità, mi fa piacere. Sono molto contento che nel nostro piccolo campione di sondaggio, comunque a turno, weekend che ti giri, weekend che ti vai, comunque qualche cosa succede. Qualcuno che fa schifo comunque lo troviamo sempre. E che devo dire, ma molto molto orgoglioso. Sono arrivati già un po' di messa, aspetta che... Ah, ma Fabione, io ho fatto un casino, te lo dico qua col telefono, Ho fatto. Aspetta, vabbè. Te lo dico dopo. Ho fatto un macello col computer. Vediamo se funziona così. Vai.
3: Nobody, ora è qui. Nobody, ora sì che è qui.
0: Mi sa che non sei l'unico, Fabione, che, che è andato lungo il weekend.
3: Nobody.
0: Ma questo è. Ma è due, vabbè, ciao.
3: Finite! Finite Liberty City, Grand Theft Auto!
0: Ma Liberty City perché cos'è?
2: GTA.
0: Ah, GTA. Ah, ne parliamo di GTA. Appena riesco sto porca del computer, appena riesco a capire ne parliamo. Perché ci sono delle cose interessanti che riguardano il modo di comunicare questo nuovo videogame e soprattutto quello che comporta, diciamo, in termini di intrattenimento. Mettiamo un disco, Fabione. Bleed It Out. It's Linkin Park. Comincia una nuova settimana insieme. Su Freccia! Time, hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this new

0: Quella nessuno, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Questo fine settimana direi schifo e basta. Sì, dai. Una volta ogni tanto capita, capita a tutti, no?
1: Capita.
0: Buon
1: capita.
0: Proseguimento.
1: Grazie. Ah, nemmeno nessun dettaglio proprio. Rimaniamo solo da che punto ci schieriamo.
0: Vai col disagio!
1: Vai col disagio!
2: Trinciato il weekend. Proprio senza dignità.
1: E la voce mi sa che è rimasta con la dignità. Guarda, mi auguro che tu faccia un lavoro a contatto col pubblico. Perché così qualcuno ti farà. Scusa, ma è tutto bene? Sì, guardi, no, è un po' giù di voce, ho preso un po' di freddo. Allora. Dicevamo prima, a breve esce questo nuovo videogioco che è il 6 di GTA, per farla breve. Allora, modi di sponsorizzare le cose importanti. Scopro e scopriamo tutti quanti, da un articolo del Post che ne parla, che la città di Miami, come diciamo istituzione generale, quindi come amministrazione comunale, ecco, diciamola così, se deve sottoscrivere degli accordi per meno di $1 milione, allora questi possono essere approvati dal sindaco senza votazioni. Che, come delibera del comune, immaginatevi, non lo so, voi che se abitate in un comune tipo a Pollena Trocchia, come quel film con Tina Pica o Totò, eccetera, cioè, un comune, se sotto il milione di dollari o di euro il sindaco li può fare. E tu dici, beh, insomma, €1 milione è una bella cifra, certo, Miami non è proprio Pollena Trocchia, ma insomma, hanno installato un'insegna sopra il Kaseya Center, che... Cos'è questa? La colonna sonora? Di GTA? Ma Miami Edition o cose? Questo è il 5. E il 5 cosa aveva? Casal Pusterlengo come città, no? Cosa aveva?
3: Las Vegas, Vice City,
1: perché è la città del vizio, ecco. Vabbè, morale della favola, vogliono mettere una sorta di insegna sopra il palazzetto dove giocheranno i Miami Heat, che è una squadra di basket. Sono stati pagati alla contea $975,000 solo per questa insegna qua. Che voglio dire, se tu pensi che è per sponsorizzare un videogioco, è una botta di soldi, è tantissimo. A novembre ci sarà questo tipo di, non dico iniziativa, ma ovviamente di serie di iniziative per lanciare questo videogame. Il 18 i Miami Heat scenderanno in campo, nel loro bel campo da basket, contro i Milwaukee Bucks, e cambieranno il nome, diventeranno i Vice City, che voglio dire, molto figo. Io sono un po' legato all'idea di Miami Vice, per cui, secondo me, caro sindaco di Miami, se posso spingermi, visto che è una cosa che è meno di $1 milione, quindi non serve la delibera, non serve la giunta, come si dice, non serve l'unanimità, anche per omaggiare l'eredità di Miami Vice, tutti i giocatori dovrebbero scendere in campo con i baffi. Con i baffi, chi era? Tom Selleck era, che era meglio. Io li vorrei vedere tutti con i baffi. Poi dopo potete anche cambiare il nome, quello potrebbe essere una bella cosa. Fatto sta che insomma stanno già ovviamente spingendo tantissimo per quanto riguarda i videogame, discorsi sull'industria dell'intrattenimento. Adesso, per esempio, ci sono i Metallica alla Sphere, no? La Sphere di Las Vegas, visto che da qua stiamo passando anche in sottofondo. Allora, c'è un responsabile di un'azienda di intrattenimento che si occupa anche di videogame ma anche di musica, che sul suo profilo X o X ha raccontato un po' cosa c'è dietro alla Sphere dal punto di vista del bilancio, cioè dei soldi. Allora, che cosa succede? Poi è chiaro che bisogna fidarsi del suo, come dire, contributo su internet, però è una cosa interessante. Allora, come funziona? Funziona così. Voi avete presente quando annunciano una cosiddetta residency, no? Ci sono una serie di date nello stesso posto. Se tu fai la Sphere di Las Vegas, non è che fai una data sola, ne fai diverse. E poi, se va bene e l'annuncio va bene e sono tutte sold out le prime, allora magicamente ne compaiono delle nuove di date. Quello che lui ha raccontato è che non è proprio così, non è proprio tutto oro quello che luccica, o per meglio dire, non tutto quello che luccica è ancora oro visto. Mi spiego meglio. Le date sono già tutte fisse. anche quelle che non sono ancora annunciate. Ma le date nel calendario della Sphere, e immagino anche in molte altre, diciamo, luoghi, in molte altre venue per concerti, sono già fissate, anche se non sono state annunciate. Tu però all'inizio ne annunci solo alcune, perché dandone poche la gente si concentra e tu, boom, butti fuori subito la grande notizia del sold out, ok? Le prime date che tu annunci servono per coprire i costi fissi, che sono quelli base. Quali sono i costi fissi? Allora, la Sphere, se tu la vuoi noleggiare una sera, per una sera, proprio one night, costa 2 milioni di dollari. La risposta esatta, altro che i 975. Solo stare lì una sera costa 2 milioni di dollari. Poi tu devi creare dei visual su quel popò di marchingegno gigantesco. Quel popò di marchingegno gigantesco per due ore di show, sempre secondo questo tipo, sono dai 5 agli 8 milioni di dollari per far... Eh? Eh beh, perché... cosa?
3: Doppio,
1: sì, sì. Altri costi accessori che ci sono lì, che probabilmente immagino siano le assicurazioni, le cose, pagare il personale, eccetera, eccetera, altri dai 2 ai 5 milioni di dollari, ok? Quindi se tu fai 6 sere, in teoria, secondo sempre quello che racconta questo, perché noi diamo sempre il beneficio del dubbio, eh? Non dico che è come guardare Wikipedia, però è uno dell'intrattenimento che racconta queste cose. 6 sere di una residence alla Sphere di Las Vegas costano dai 22 ai 25 milioni di dollari. Bestia! Maracca, ma è una roba impressionante. E ne generano un guadagno, dipende dalle serate, tra i 30 e i 36 milioni. Dopo

0: Le prime date, le date che annunci dopo, sono tutto guadagno e più o meno sono 3-4 milioni boom che vengono fuori. Quindi le date ci sono già tutte, solo che un po' per direzionare il meccanismo degli acquisti, all'inizio ne annunciano soltanto poche. Voi direte tutto questo perché? Perché se prima parlavamo di questi investimenti per promuovere un videogame, cioè per GTA 6 hanno speso $975,000 soltanto per un'insegna, voi direte, ma nella Sphere, più o meno, per chi poi va lì, i costi quali sono? I costi sono tanti, anche perché tu alla Sphere devi garantire che loro, con quei 2 milioni soltanto che servono per fermarla, entrino esattamente o gli stessi o più soldi che farebbero nel caso in cui non ci fosse un concerto. E cosa fanno normalmente alla Sphere? Il cinema. Perché cazzo, giustamente, tu sei lì... Cioè, sta bestia davanti è perfetto, è l'esperienza definitiva. Sono andato sul sito della Sphere per comprare i biglietti. Adesso, se volete andare al cinema alla Sphere, potete andare a vedere Il Mago di Oz. A parte il fatto che con tutti i cazzi di figure...
1: Ma quello degli anni 70!
0: No, credo nuovo, l'hanno fatto tutto nuovo. No, impossibile, figurati. No, perché anche perché sennò vedi il leone così, capito? Cioè, la faccia come la Guernica di Picasso. Per andare al cinema... Al cinema a vedere Il Mago di Oz 2 ore, ci sono 3 repliche ogni giorno, €110. Porca puttana, raga, no, bellissimo, però cazzo sei al cinema. Quanto costa mediamente andare al cinema adesso? Allora, qui dai, allora 18 su con quelli molto pompati, dai IMAX. Se vai in un cinema magari un po' più piccolino, rimaniamo sui €10, dai, così più o meno becchiamo tutto. Cazzo, 110 è un bel numero. E questi sono quelli che costano meno, ovviamente. Che se vuoi quelli super mega IEA, costano anche $300 per vedere un film. Genesis.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Da 25 anni con ING. Puoi!
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ma passare il weekend imbronciata col marito dopo una discussione conta come aver fatto schifo, probabilmente anche senza dignità a sto punto. Non so, dimmi tu.
1: No,

0: No, contrario quella. Quella è proprio. Quella è un po' borderline, perché comunque è troppa è eccesso di dignità. Quello lì, passare il weekend in bronciata col marito. Quello è eccesso di dignità. È il No, perché noi quando diciamo fare schifo con dignità, intendiamo quella circostanza che spesso e volentieri si verifica quando. Un po' mia, che non rispondi di te, capisci? Quella roba lì che poi. Mettiamola così. Diana, ho bisogno di una prova di verità. La nostra definizione di fare schifo con dignità è quella secondo la quale il giorno dopo riguardi dei video.
1: Yeah.
0: Siamo d'accordo.
1: Stare, sì.
0: Siamo d'accordo. Cioè, se non c'è un video dove tu fai così un pochino. Cioè, succedono tante cose, uno magari sai, sì, vabbè, ha un piccolo imprevisto, la buccia di banana. Però la nostra è quella lì. Siamo d'accordo.
1: Sì.
0: Invece la dignità, diciamo che per esclusione, è un po' tutto il resto dell'insieme. È il resto. Presente i diagrammi a torta, dove c'è una piccola fettina rossa e il resto è blu? Ecco, quella rossa lì è schifo con dignità, chiaramente. Il resto è un enorme ammasso di dignità. Aspetta, fa vedere qua, vediamo cosa che mi arrivano. Ah, sì, niente. Ok.
2: Chi è?
0: Scusa. Scusa. Mi dimentico.
2: Comunque, quando fai schifo, a me viene in mente questa canzoncina. Quando...
0: Il pensionato?
2: No, ma questo non è quello del pensionato. Ti stai confondendo, vedi che sei attento.
0: Il pranzo è servito?
2: No.
0: Cos'è?
2: Questo è un valzerino quando magari fai quel doppio bicchiere.
0: Certo, ti parte l'anca. Ta-ra-ra, ma certo, sì, scusa, sono veramente stordito.
2: Era quella del bar tartaruga questa.
0: Era quella del bar tartaruga. Domani sentiamo Attilio, gli chiediamo se hanno predisposto delle cose per l'inverno per il bar tartaruga, allora vediamo un po'.
3: Ciao nessuno. Ciao. Noi invece questo weekend grande dignità, abbiamo fatto la Spartan Race a Hvar in Croazia, 13 km la versione super con 400 metri di dislivello e 20 ostacoli, abbiamo fatto un buon tempo, è stata un'esperienza stupenda e anche la mia ragazza è contentissima. Grande onore.
0: Ma grandi, bravi ragazzi. Ho visto delle immagini di Parmitano che ha fatto una corsa devastante anche lui, quindi mi sento di dire che le serate di Luca Parmitano forse anche così a occhi chiusi le possiamo mettere tra delle serate di grande dignità. In ogni caso, bravi a quelli che si mettono, fanno dei giri in, come dire, a farsi il loro bel weekend. Scusate, stavo guardando che c'è un personaggio che tu sicuramente, Fabione, conosci. Si chiama Macca l'alligatore. Tu sai chi è Macca l'alligatore?
4: No.
0: Macca l'alligatore.
4: No.
0: Visto che parlavamo di GTA 6, è il protagonista di uno show televisivo realizzato appositamente per GTA 6 e beve un Flamingo Blood Martini. Possiamo avere delle notizie sul Flamingo Blood Martini?
2: Se è del 6 non lo conosciamo.
0: Io pensavo fosse un personaggio
2: no.
0: Che è ricorrente. Che
2: no,
0: prende...
2: perché probabilmente non arriva dal vecchio capitolo, è una roba completamente nuova.
0: Arriva da una cosa completamente nuova, a contrario, diciamo, della logica che sta dietro a GTA 6, per il quale si parla tantissimo, per cui c'è tanto hype, con il problema che, al di là del fatto che le decisioni del sindaco, come dicevamo prima, di... non lo so, mettere un'insegna gigante per sponsorizzare la città, lui le può fare se sono sotto il milione di dollari, però comunque l'amministrazione comunale ha da ridire, perché uno dei tratti che, se non ricordo male, invece dall'inizio di GTA c'è, è che è un videogioco che, diciamo, fa sì che il protagonista faccia solo cose illegali. Corretto, no? Prende, va in giro, fa casini, tira sotto.
2: Sì.
0: E quindi l'amministrazione comunale, diciamo che non è proprio d'accordissimo nell'esporre i loghi sugli ombrelloni a Miami, che saranno esposti, i loghi di qua all'aeroporto che invece non saranno esposti. Ci sono varie, diciamo, scuole di pensiero. Ecco, se tu fossi il protagonista di GTA, diciamo che una serata media di quel protagonista lì credo sia schifo senza dita. Poi dopo ognuno vede un po' che cosa fare e soprattutto come comportarsi. Però il concetto, mi sento di dire, è un po' quello lì. Legendary Wesley Arms.
1: Take a look.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Io vesto italiano.
6: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
7: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. I tech electric, full hybrid e tech,

0: e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: No, Badi, ma cioè senza dignità.
1: Sì.
0: Potrebbe rientrare giocare a padel in quattro di cui nessuno conosceva le regole e praticamente è stato più un tiro a un bersaglio di cui tre vestiti con i leggings di mia moglie tirati su a vita molto alta e con la maglietta infilata dentro? Una roba del genere? Ma da sobri, da sobri.
1: Allora, mi sento di dire di sì. Istintivamente sì. Vedi, lo stiamo costruendo insieme questo decalogo, questa tavola della legge dello schifo senza dignità. Sai perché ti dico di sì? Perché in ottemperanza al precedente decreto, che è quello di avere delle testimonianze il giorno dopo, o il giorno prima, insomma, in base a come siete, cioè che il giorno dopo riguardi i video e fai porca schifo, mamma. Cioè, quella roba lì, secondo me, cioè non conta che poi vi siete bevuti

0: le birrette oppure no. Lì facevate cagare, cioè nel senso, sì, facevate cagare, e quindi è, e quindi è giusto. E quindi io sto, la giuria cosa vota?
1: No, sì, anzi.
0: Schifo.
2: Schifo, sì.
0: Schifo, schifo, schifo.
1: Molto schifo, schifo. Perché poi da sobri è peggio.
0: Sì, bravo, perché poi, capito, poi ti riguardi e dici, non c'ho neanche l'alibi, capito, che ho bevuto le birrette. Faccio proprio schifo, bravo. Sì, sì, quindi noi siamo con te, non ti preoccupare, va bene come...
3: Il fare schifo con dignità è... Quella dignitosamente brillo.
0: Buon punto, sì, il concetto può essere anche quello, ma non deve essere legato necessariamente. Uno può essere, come dire, si può esprimere in vari modi e in varie occasioni.
4: Ma di la verità, nessuno, ste notizie sulla Spear in realtà è un'anticipazione di dove faremo il prossimo raduno. Attilio sposta i pitoni e ci vediamo tutti alla Spear. Tanto paga lui, mi sa.
0: Tanto paga chiaramente Attilio, che ormai abbiamo reso, come dire, autosufficiente da tempo, ormai poggia le sue ormai celeberrime natiche su chili e chili di fama. Non so quanto è arrivato Attilio su Instagram. Allora, era partito, se ricordo bene, da tipo 200. Era partito da 2,240, una cosa del genere. Quindi pochi, che immagino, 2,40 di solito cos'è? È la tua cerchia di amici, quelli che magari ti hanno un po' conosciuto, cosa degli anni, eccetera, eccetera. Quanto siamo?
1: 9,25.
0: Raga, però i 1000 ad Attilio devo dargli. Allora, cercate Attilio, Bennu Matraxia.
1: Anche un nome più facile, però.
0: Lo so, no, effettivamente, cazzo, non aiuta. Però Bennu è perché è una, se non ricordo male, è una stella. Invece l'altra parte riguarda cose sue, da anagrafica. Quindi almeno a 1000, se siete d'accordo, mettetevi una mano sulla coscienza. Facciamo arrivare Attilio. Così domani.
5: Secondo me è anche colpa del nome.
0: Vabbè, ci sta.
5: Sì, perché qualcuno lui... secondo me l'ha cercato come Attilio. E invece niente.
0: Ma lui, che è un vero come personaggio, capi come le sta? Non è che arrivi, giri l'angolo e ti trovi James Hetfield qua. No, lo devi andare un attimo a cercare. Devi andare fino alla Sphere, cacciare fuori quei 20-30 milioni di costi e poi avercelo che suona lì con te. Se per caso non ce la fai, ve lo facciamo sentire noi e con questo ci salutiamo. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano, in regia Diana Consolazzi, in studio e in redazione. Step con Rebeiel vi porta alle 21, la migliore delle serate. Don't forget you're alive. 14.

0: You got to hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono le 18, signore e signori, comincia Reveglier, la prima ora di Reveglier. Staremo assieme fino alle 21 con Step qui al microfono. Vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Allora, devo ammetterlo, sono arrivato leggermente in ritardo, non si è visto, non si è sentito ovviamente, ma sono arrivato correndo perché ci sono i Pooh qui in struttura, ragazzi, qui in azienda. Ci sono i Pooh che stanno adesso facendo un'intervista sulla radio ammiraglia del gruppo RTL 102.5 e devo dire che da fan io sono leggermente emozionato per questo. Ma questa è la Radiofreccia. Noi cominciamo questa prima ora con Infogate, ma lo facciamo con una cover, ragazzi, tanto per non dimenticarci ciò che è accaduto giovedì, poi dalle 20 alle 21, ovvero la rubrica sulle cover, che vi ricordo potete ritrovare sull'app gratuita RTL 102.5 Play.

nel 64, i Fugat per l'appunto, i Fogat nel 72, quindi ce ne sono veramente tanti, ce ne sono tantissime di persone che hanno, di artisti e di gruppi che hanno poi rifatto questa canzone qua. Allora, intanto volevo rispondere ai tanti messaggi che arrivano. Ragazzi, io sono un fan dei Fugat, cioè io sono entrato qui, l'ho raccontato in redazione, la gente non ci crede, mi ha detto: voglio vedere se hai il coraggio di andare in onda e dire che sei fan dei Fugat. Sì, lo sono, ragazzi, io lo sono assolutamente, l'ho sempre detto, scusatemi, chi mi conosce lo sa, tra l'altro, e tra l'altro c'è da dire che un certo Dodi Battaglia è un grande chitarrista, nonché fu eletto praticamente miglior chitarrista d'Europa. Perciò non stiamo parlando di cosette così. Comunque, a volte bisogna anche vantarsi di ciò che abbiamo in Italia, ragazzi, come in questo caso. Stratego! È arrivato il momento degli Iron Maiden. E noi siamo soltanto all'inizio, eh? Ottimo!

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 18 e 14 minuti, sono tutto emozionato, ragazzi. Comunque devo ricordare una cosa importante, ragazzi, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Nick Up. Cosa state aspettando? Quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner speciale contest. Vi ricordo che saranno in Italia il 24 novembre e il 25 novembre. Però parliamo prima della data del 24 novembre: è a Milano all'Alcatraz, il 25 novembre e a Firenze. Pertanto RTL 102.5 Play, app gratuita, potreste vincere i biglietti per il Nick Up. Strano ma vero, ragazzi. Strano ma vero, comincia una nuova settimana di Reveillel e quindi giustamente cominciamo ad assumere la nostra dose quotidiana di Lenny Kravitz. Believe in me.

0: Caro Step, ma non preoccuparti, non è niente da invidiare a Lenny Kravitz, dai, anche tu non sei male.
1: Oddio.
0: Sei proprio un bel tipo, al BB.
1: Bibi, il discorso è che se avessi un quarto del fisico di Lenny Kravitz sarebbe troppo, secondo me, sarebbe veramente troppo, cioè meglio così, dai, meglio così, rimaniamo umili, ecco, rimaniamo umili. Comunque, ciao Step, mi ricordi quando inizia la tua nuova rubrica sui live? Caro Davide da Mantova, è l'ultimo giovedì del mese, sarà sempre l'ultimo giovedì del mese, perché quando i mesi hanno 5 giovedì, si comincia sempre dal secondo, quindi l'ultimo rimane quello sempre e comunque. Poi ci sono, vabbè, vari messaggi che ce la facciamo? Dai, ce la facciamo. Ciao, sfrecciati da Fabio da Taranto, da chitarrista con oltre 30 anni di strumento su groppone e diplomi annessi. Lo dico anch'io che do di battaglia a un grande chitarrista, al più grande d'Europa, ossia un continente che ha dato i natali a Clapton, Knopfler, Page, Gilmour, Blackmore, May, anche no, fermo restando che dire il più grande in ambito musicale su uno strumento che ha molteplici

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
2: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
1: Anzi, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura!
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Radio Freccia.
9: 18:28 minuti di questa prima ora di Rabagliel. Dovevamo rispondere a Fabio da Taranto. E posso dirti la verità, secondo me è anche complicato in effetti dare un giudizio, dare un valore, creare una classifica quando si parla di grandi chitarristi. Poi ci sono diverse cose che vanno a tener conto quando devono stilare questa classifica. Però io potrei darti ragione sul discorso che crearla in realtà è molto complicato, perché ognuno c'ha il suo stile. E a proposito, Rolling Stones, per esempio, non era solo un discorso dello stile proprio, ma il fatto che l'avessero creato quello stile lì. La chitarra di Brian May è assolutamente unica, così come è assolutamente unica quella di Santana, Clapton, Page, Hendrix. Nel senso che al primo ascolto la si riconosce in realtà. E quello ha un senso. Però resta il fatto che alcune riviste tedesche, due riviste tedesche, per l'esattezza negli anni 80, valutarono Dodi Battaglia come miglior chitarrista europeo.

0: R.E.M. quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebel Yell. Prego Romano.
1: Oh ragazzi, Dodi Battaglia è uno dei migliori chitarristi al mondo
0: e fin qui
1: e viene chiamato il ricamatore, perché le pezze dei Pucci sono tutti i suoi fraseggi che sono dei ricami e solo lui sa fare. È un gran chitarrista, gran Romano dalla provincia di Milano.
0: Sono un po' un ossimoro, Romano dalla provincia. No, scusa, perdona, piena stupidaggine. Però Rock and Roll Queen, Subways, era il 2005. Questa storia, cioè questa canzone c'è una storia particolare, una storia d'amore da sotto. Ne parliamo dopo, però.

0: Scegli due offerte luce o gas. Hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
5: Radio Freccia.
6: Le 18:41 minuti di questa prima ora di Rebel Yelling on Step qui al microfono. Si stava parlando di Rock and Roll Queen, dei Subways, e stavo dicendo c'è una piccola storia dietro, che Billy Lann, il frontman del gruppo, aveva scritto quella canzone, stiamo parlando del 2005, aveva scritto quella canzone pensando alla bassista della band, che era Charlotte Cooper, e il fatto che loro stessero assieme alla fine, ci fosse una relazione tra di loro. Quindi tutto sommato non sembra, ma è una canzone d'amore, ragazzi. Sono tenerelli, si sa, questo. Per il resto, Max, caro Max, dice Nonnetti, riferito ai Rolling Stones, hanno più energia di me, che ho un po' più della metà dei loro anni. Mick Jagger deve aver fatto come Robert Johnson, che di notte a crocevia ha firmato il patto con il diavolo, in quel caso. Beh, si è tanto parlato di questo, ragazzi, però lì è tanto parlato.

0: Ryan Aerosmith, canzone un po' particolare perché sembra parli di una relazione, ma in realtà un po' travagliata, ma in realtà c'è una metafora dietro, è tutta una metafora che va a riprendere un po' i discorsi della droga, come ti porta su, come ti devasta poi e va avanti così fino poi alla tossicodipendenza. Prego amico mio, dica.
1: Step, buonasera, sono Vito Esteban da Cosenza. Senti, mi aiuta a capire una cosa.
0: Dimmi.
1: La trilogia berlinese fu inaugurata da Iggy Pop, Lou Reed o David Bowie. Ti ringrazio Step, buona serata, grazie, anche se non c'è niente.
0: Allora, aspetta.
1: Grazie Step.
0: Il periodo berlinese è di David Bowie e Iggy Pop. La trilogia fa riferimento a tre album di David Bowie, del due del 77 e uno del 79, e in quel caso là però parliamo di David Bowie, ovvio influenzato dalla presenza di Iggy Pop, dal fatto che vivessero assieme, quello assolutamente, ma è una roba strettamente correlata a David Bowie.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:54 minuti. Siamo in chiusura di questa prima ora di Rebellion. Dimmi.
2: Devo dire il venerdì il mixettone, poi il sabato la domenica, Cuts, DJ Alma. Ma uè, Steps and the Rebel Yell is on.
1: Amico mio, non c'è più Rebel Yell Club. A me, quantomeno per quest'anno, saltiamo a pie pari quell'appuntamento, perché abbiamo inserito quello dedicato ai live, che ci dà la possibilità di spaziare su tutti i generi, i sottogeneri, più che altro del rock. Perciò, in un certo senso, cioè sì, mi manca il club, perché decisamente, però il live secondo me può dare a tutti noi, mi ci metto in mezzo, perché è stata una bella creazione, una bella cosa, anche solo creare la scaletta della prima, quello che poi avverrà nell'ultimo giovedì di questo mese, ma adesso è presto per parlarne. Ci sono i Bon Jovi in chiusura di questa prima ora. Sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E 19, signore e signori, comincia la seconda ora di Rabeliel con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Ricordate tutte queste cose, possiamo cominciare questa seconda ora. Ho detto c'è Step qui al microfono, vabbè, comunque ragazzi, buonasera. Parlando dei grandi chitarristi che hanno lasciato il segno indelebile, Brian May, Jimmy Page, Clapton eccetera, dimenticato da tutti e poco nominato il grande bluesman con la camicia a righe, Rory Gallagher, stile unico, inimitabile, grazie per la musica, Braga da Gonars. Allora, in realtà, sì, nel discorso che facevamo prima non è stato citato, ma... ricordo quando veniva Pino Scotto in onda, ne abbiamo parlato spesso di Rory Gallagher, abbiamo anche ascoltato diversi brani proprio di Rory Gallagher. Limp Bizkit per cominciare questa seconda ora di Rebellion, Just Like This.

Like this, Limp Bizkit in apertura di questa seconda ora di Rebeglielle. Ciao da Carlo, mi è arrivato l'avviso che tra mezz'ora c'è la premiere del nuovo singolo dei Fontaine con Rosalia, immagino che lo attendi con ansia. Guarda, caro Carlo, io indosso il cappello perché quando arrivano queste notizie mi strappo i capelli, quindi evito di farlo vedere, di tutti i vari buchi, perciò me lo tengo stretto.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:12 minuti di questa seconda ora di Rebeliel. Stavo leggendo un messaggio di Carme. Cioè, io amo i Depeche Mode, sono il mio gruppo, ma la versione di Personal Jesus di Marilyn Manson è portentosa. Ragazzi, lo diciamo sempre, ci sono delle versioni che, per quanto le originali siano bellissime, eccezionali, eccetera, ci sono delle versioni che quando però vanno a essere, le vanno a riarrangiare, ecco, quindi le cambiano, senti davvero la differenza di genere da sotto, ovviamente a volte possono risultare migliori. In questo caso ti vai a scontrare contro i fan dei Depeche Mode, quindi io non mi esprimo, sono paraculo ragazzi, non mi esprimo su questa cosa, anzi mi esprimo, a me piace Marilyn Manson, tutte le cover che ci sono a me piacciono. Closing Time, Seven Sonic.

0: Closing Time, Seven Sonic. Aspetta. Prego, dica.
1: Ciao Step, io da Novara. Ti capisco, ma sai quante parole mi prendo io tutte le volte che dico che preferisco Black Dog degli Infectious Groove contro Ilo alla versione originale dei Led Zeppelin? Buona serata a tutti, ciao!
0: Bene, da adesso ragazzi 366-663-4466 è il numero per insultare questa... No, scherzo ovviamente. Ragazzi, bisogna avere rispetto sempre comunque per tutte quelle che sono le idee delle persone, anche se a volte non corrispondono ai nostri gusti. Va bene, amico mio. Non so come tu faccia, ma va bene!

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Radio Freccia.
5: Le 19:25 minuti. Aspetta, c'era questo messaggio che stavo ascoltando. Prego, prego, prego.
6: Ciao sfrecciati. Allora, partendo dal presupposto che ovviamente Freddie Mercury non si batte in nessun modo, ma la mia versione preferita di Somebody's Love è quella cantata da George Michael. Mamma mia, che roba quella, mi emoziona sempre tantissimo. Baci, Cristina da Bologna.
5: Ci può stare, ho detto quella là, quella canzone in particolar modo è entrata nella storia quando la fece durante i preparativi per la sera. Ti ascolto, è un peccato non avere più la TV, esplosa di recente. Stefano, esplosa la TV, esplosa di recente, con l'app mi si scarica subito il telefono, l'ho trovato nelle patatine, quello sicuramente, però esplosione del televisore, amico mio.

0: In this world, Moby. Allora, era un giorno qualunque, ragazzi, un giorno tranquillo, dove non si parlava, stranamente, non si parlava di cover. E invece poi tutto è precipitato.
1: Ciao Step, anch'io sulle cover condivido, faccio due esempi. All Along the Watchtower di Jimi Hendrix, lo stesso Bob Dylan disse che era più bella della sua. Io personalmente, pur amando i Led Zeppelin, penso a No Quarter rifatta dai Tool. E porca miseriaccia, che pezzone. Ciao!
0: Ce ne sono veramente tante, ragazzi. Ce ne sono veramente, veramente tante. Adesso però è il momento dei Muse. Something Human.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 19:40 minuti, qualcuno prima l'ha citato, ragazzi. L'ha citato, è il numero uno della chitarra, praticamente. Qualcuno l'ha citato, non però la canzone che stiamo per ascoltare, in questo caso è Red House, e stiamo parlando di un album, l'album Have You Experienced, era del 67, stiamo parlando di un album in cui all'interno si parla molto di rock, ma di psichedelia, e poi c'è Red House, che non c'entra nulla col resto dei brani. Perché? Perché blues è puro, ma con tutti i canoni del blues, anche le parti comiche del blues. Parliamo dopo, adesso l'ascoltiamo. Red House, Jimi Hendrix.

Red House, Jimi Hendrix, e qui stiamo parlando, perché ho detto prima c'è della comicità in mezzo, come in tutto il blues alla fine, ragazzi, perché qua quasi tutto il blues, la maggior parte. Qui in chiusura, cioè, anzi, si parla di una persona che torna a casa dopo tanti giorni che è stato via, per esattezza 99 e mezzo, che è stato via di casa, ritorna per la sua compagna, per riabbracciare la propria compagna. Ma praticamente non si apre la porta, la serratura è cambiata, lei non vive più lì, se n'è andata. E quindi a un certo punto dice: vabbè, meno male che ho ancora la mia chitarra. E a sto punto, se lei non mi ama più, passo da sua sorella. E quindi finisce così quella. Ragazzi, il blues era questo. Il blues era questo. Il blues è questo.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:52 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel e sì, sono stati citati anche loro, ragazzi. Nel 2001 fu fatta, fu scritta e poi fu prodotta questa canzone, tutto l'album Exeter. Stiamo parlando di Depeche Mode con Dream On, stiamo parlando di una canzone scritta da Martin Gore che però in realtà, pur avendola ovviamente cantata Dave Gunn, in realtà l'ha scritta su di lui, sulla sua tossicodipendenza, sul fatto che fosse praticamente dipendente da qualsiasi tipo di cosa e che sapeva proprio di farsi del male, tra l'altro. Dream On, Depeche Mode. Nonostante il titolo, non è una cover di Aerosmith, eccetera.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 20, signore e signori, comincia la terza ora di Rebeliel, terza e ultima ora per quest'oggi con Step qui al microfono, il canale è quello, il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp che è il 366 663 4466 e

Veniamo all'inizio di questa terza ultima ora di Rebeliel e 1979, Back in Time. Parliamo di una canzone che molti conoscono per diversi motivi. Quando c'erano i DJ nelle discoteche, cioè quando si faceva rock nelle discoteche eccetera, questa era una di quelle canzoni che c'era sistematicamente. My Sharona, Inac. E qui nasce per la solita storia, ragazzi. Solita storia. Frontman si era innamorato di questa ragazza che stranamente si chiamava Sharona. Sharona Halperin, per esattezza. Scrive questa canzone e staranno assieme poi, All'inizio semplicemente lui era invaghito, fissato per questa donna, poi stanno assieme per 4 anni. Hai Sharona, neanche.

Maestrona in hack in apertura di questa terza ora. Ora, immaginiamo un attimo che cosa significa scrivere una canzone d'amore, ragazzi. Una canzone d'amore non per un genitore, un parente, una figlia, un figlio che sia. No, per una donna o un uomo. Voi state poi assieme 4 anni, vi lasciate, magari mandandovi a cagare, il che può succedere, succede spesso. E immaginate adesso di dover cantare quella canzone tutti i giorni, cioè tutti i concerti vi chiedono quella canzone, perché poi

è diventata quella più famosa del gruppo e quindi dal 79 in poi sei costretto a farla e quindi a cantare per lei che intanto da mollato e sta con una

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 20 e 12 minuti di questa terza ultima ora di Rebelliel. Giustamente qualcuno dice da mai Sharona a mai, mai Sharona. Comunque almeno un grande successo e bei soldoni, piuttosto che soli e devastati eppure poveri. Beh, sì, sicuramente, però ragazzi, devi cantarla sempre, ogni concerto, perché la gente la vuole, anzi, ripeto, sei conosciuto per quella, quindi te la ricorderai per sempre questa cosa. Per il resto è il momento di un'altra canzone che ha fatto la storia, era 1900... erano gli anni 80, l'inizio degli anni 80, l'82 ragazzi, i Toto escono fuori con questo brano. Africa.

0: Africa, i Toto, ragazzi. David Page, il tastierista dei Toto, era innamorato dell'Africa pur non essendoci mai stato. Quindi è una canzone fondamentalmente che va a idealizzare l'amore per questo continente qua. Ciò che vuol dire però che comunque è uscito benissimo questo lavoro qui. Ascoltando i vari documentari sull'Africa, varie voci, varie storie sull'Africa, riusciti a scrivere questa canzone, a fare questa canzone che è qualcosa di eccezionale poi alla fine. Prego, prego.
1: Ricordo anni fa un bellissimo concerto dei Pearl Jam all'Arena di Verona, credo sia stato il 2006, quella volta dell'acquazzone, tutto il concerto dove Eddie Vedder beveva una bottiglia di Amarone a canna. E con My Sharon lui cantava My Verona. Pazzesco.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Radio Freccia.

Le 20 e 26 minuti di questa terza, ultima ora di Rebeliel, anzi 20 e 27 minuti in questo momento. You Never Can Tell, Chuck Berry, che a parte essere una delle colonne sonore di un grande film, ragazzi, stiamo parlando di Quentin Tarantino, stiamo parlando degli anni 90, stiamo parlando, lo sapete alla fine, no, di che film era, lo sapete. Sapete di che film stiamo parlando? Stiamo parlando di Pulp Fiction. Al di là di questo, questa è una canzone che è stata scritta in carcere da Chuck Berry nei primi anni 60, perché successe tutto un delirio in quegli anni là. Nel 1959 portò questa ragazza di nativa americana oltre il confine del Texas per portarla nel suo locale e render, cioè, farla lavorare lì come ragazza, come insomma il guardaroba. Litigarono tra di loro e lei lo denunciò. Cosa successe? Ve lo dico fra poco.

You Never Can Tell, Chuck Berry. Quando siamo arrivati alla metà di questa terza ora di Rebeglielli, si parlava dell'arresto di Chuck Berry e ragazzi, lì in quel caso era il Mann Act, la violazione del Mann Act, che non ha, è una legge federale che praticamente vieta il trasporto di donne e ragazze oltre i confini dello Stato. Quindi la ragazza lo denunciò, stiamo parlando degli anni del 59, e così cominciò il processo. Fu la prima condanna di Berry fu annullata perché il giudice fece pesanti commenti razzisti nei suoi confronti, però poi nel secondo, stiamo parlando quindi del 1962, fu condannato alla detenzione di un anno e mezzo, poco più. 1963 praticamente era già fuori, e nel 64 pubblicò questa canzone, You Never Can Tell, che ricordo essere stata scritta proprio in carcere.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Radio Freccia. Walk.
4: Tra 20 e 38 minuti, ragazzi, di questa terza, ultima ora di Rebeliel. E tutto ciò, cara Cassidy, che qui, devi sapere che mentre stavo parlando con te ho buttato gli appunti senza rendermene conto, quindi ciao. Vabbè, comunque, ragazzi, va benissimo. Allora, certo che a quell'epoca, ciao Step, certo che a quell'epoca se non finivi in galera non eri una vera rockstar. Ciao Sergio D'Alecco, caro Sergio, se non facevi tante cose in realtà non eri una, ma poi non eri una vera rockstar, e che quelle cose lì facevano parlare tanto di te. Poi stiamo parlando di tanta gente che aveva anche una serie di problemi, quale poteva essere appunto la tossicodipendenza, che quello avveniva per tanti motivi, per lo stress, la solitudine. Nota bene, solitudine non vuol dire è bello stare con una persona ogni sera diversa, no, sono tante le situazioni. Up Where We Belong, Joe Cocker.

Ragazzi, Joe Cocker. Ragazzi, Joe Cocker, che ve lo dico a fare. Comunque, vi ricordo, qualora non l'aveste già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il cellulare o il tablet. È tra l'altro un'app gratuita e lì potete trovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie e le repliche, ragazzi. Le repliche delle varie rubriche, come quella andata in onda giovedì dalle 20 alle 21 legata alle cover, mentre giovedì dalle 20 alle 21 ci sarà il Rebel Yell Sex. Red Hot Chili Peppers, Look Around.

0: Radio Freccia.
1: Eh beh, che bella chiusura. Le 20 e 50 minuti, ci sono i colpi. No, non è vero, ragazzi, non è vero, non è vero, è una bellissima chiusura, realmente. Allora, siamo giunti al termine della terza ora di Rebeliel per quest'oggi. Cassidy, beh, l'avete già capito l'intervento di prima, è già qui, ovviamente, ed è pronta a tenervi compagnia per le prossime tre ore. Noi invece ci vediamo domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia con Rebeliel. Adesso chiudiamo con lode al rock, all'origine del rock. Stiamo parlando degli anni 70, del 1977. Stiamo parlando che alla voce di questo gruppo c'era Bon Scott, ragazzi. AC/DC, Let There Be Rock. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Toccano le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Ringrazio Step per avervi accompagnato fino all'ultima luna e cominciamo queste tre ore. Tra l'altro, come avevo già avvisato, questa settimana è un po' breve perché stiamo insieme domani e dopodomani e poi troverete Titania. Right about

0: Muslim su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi e condivisioni, sì?
1: Ma buonasera, che si dimana. Cosa ti combini a Step perché non mandi fuori il Cotenna che butta via i fuori con gli appunti?
0: No, questa cosa,
1: vedi che fa incitrullire le persone, ma come mai questo? Va bene, dai, incominciamo la settimana breve. Niente, andiamo fino a mercoledì sani e salvi, poi vedremo, Ciao.
0: Buon inizio settimana, Sabo. No, ma infatti anch'io, di solito, appunto, Step quando sta per finire butta gli appunti. Solo che li ha buttati prima, io ho detto, boh, vabbè, ma sono quelle cose che fai sovrappensiero, quindi niente, sono andati.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:12 su Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi, condivisioni. Come è andato questo weekend? Vi siete riposati o è stato più un weekend lavorativo? Saluto Ste che dice 2 giorni, allora come se fosse mercoledì magari. Quella effettivamente è la sensazione, sì, perché stando con voi 2 giorni è un po' l'idea, no? Di avere un weekend più vicino, invece no, no, non cambierà molto per la settimana lavorativa, infatti dice magari. Saluto Jack e Bianca che sono sempre molto carini, mi chiedono come sto e ci sono tanti altri messaggi, come sempre io vi ringrazio per i vostri

0: Behind Blue Eyes, The Who, su Radio Freccia. E per questa canzone manda un cuore gigantesco a Antonella, che saluto. E poi arriva anche questo messaggio.
1: Ciao Cassidy, carissima.
0: Ciao Faustina.
1: Ben ritrovata.
0: Grazie.
1: Grandiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati. Con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti. Ciao!
0: Grazie Faustina, poi tu ormai lo sai che ci sono degli sfrecciati che praticamente aspettano il tuo saluto, e non lo dico tanto per dire, ma perché molto spesso arrivano i messaggi per Faustina, perché mette di buon umore. Come state? Di che umore siete? Com'è questo lunedì?

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta. Non l'ho detto perché sei una donna. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre. È proprio un automatismo mio. Lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
0: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Radio Freccia.
9: Le 21:27 su Radio Freccia, saluto Roberto che mi chiede se mi piacciono i Fontaine DC. Diciamo che non sono tra i miei primi ascolti, forse qualcuno me l'aveva anche già chiesto, do precedenza ad altro, poi come diciamo sempre gusti sono gusti. Poi saluto Antonella che dice che la settimana è cominciata con cose da sbrigare fino a metà giornata. Poi da metà giornata in poi può dire che sta abbastanza da schifo e aggiunge che deve andare via di lì al più presto.

questo, immagino sia il posto di lavoro, purtroppo. È brutto veramente quando si deve sopportare una situazione che appunto mal si tollera.

0: R.E.M.
1: Radio Freccia 366-6344-66, sì?
2: Ciao, sono Riccardo da Catania. Ciao. Sto andando a fare il turno di notte, quindi mi aspetto una notte abbastanza impegnativa. Niente, per artisti, io devo essere sincero, da un anno a questa parte ho scoperto Greta Van Fleet. Sono i suoi, si pronuncia così.
1: Greta Van
2: Fleet. Mi piace un sacco il suo stile, appunto, un po' anche rock retro, diciamo, a parte la voce micidiale. Se potete mettere un brano di lei sarei tantissimo contento, che mi accompagna verso lavoro. E niente, saluti a tutti.
1: Lei, però è un lui, dagli un occhio poi quando ti capita, così non solo gli ascolti. È un lui, è vero che ha una voce un po' particolare, che può essere anche scambiata per una voce femminile.

0: tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Freccia.
10: Le 21.40 su Radio Freccia, visto che prima uno sfrecciato ha fatto richiesta di una canzone, sapete che non possiamo esaudire, però in realtà risponde Bosco. Sì.
11: Adesso ci direi. Scusateci, ma per i video una balla che l'altra stanza non possiamo seguire le ricette. Le richieste, ma prima o poi la canzone arriverà.
10: Ma lo dico proprio così? Con questo tono, Bosco, un po' sparata a caso le parole, però si è capito il succo del discorso. No, effettivamente non possiamo accettare richieste di canzoni, non possiamo esaudire questo desiderio perché arriverà.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. 366 6634466. Questa sera il tema, secondo me, l'ha dato un po' Antonella dicendo non vedo l'ora di andarmene da qui, inteso come situazione lavorativa probabilmente. Allora a questo punto chiederei anche a voi: c'è qualcosa che cambiereste della vostra vita in questo momento? In quale ambito? Magari lavorativo, magari sentimentale, magari a livello di salute, insomma c'è qualcosa che magari, insomma, non è esattamente come vorreste?

0: Come here. Radio Freccia.
1: Le 21:55 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma siamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 stanno arrivando i vostri messaggi, i vostri pareri per quanto riguarda quella cosa che cambiereste della vostra vita o vorreste una lieve variazione per quanto riguarda magari il lavoro o magari l'ambito sentimentale, quello della salute, perché forse è impossibile che vada tutto bene, sia tutto perfetto, o magari qualcuno potrebbe scrivere tranquillamente un messaggio dicendo: a me devo dire che va tutto bene. Stavo pensando che anche magari quando al di fuori sembra che vada tutto bene, ad esempio mi viene in mente un Elton John o un Elvis, poi in realtà c'era tutto un retro pazzesco che abbiamo poi capito, qualcosa già si vedeva quando appunto c'erano ad esempio gli eccessi per quanto riguarda Elton John, e poi insomma per Elvis abbiamo visto anche tutto quello che poi purtroppo l'ha portato alla scomparsa. Invece per quanto riguarda Elton John tutto l'ha portato a un cambiamento, e uno poteva dire che vita fantastica che ha una rockstar come Elton John. In realtà poi la situazione era ben diversa, perché aveva, forse non gli andava, sì, forse l'unica cosa era chiaramente la musica, ma per il resto non c'era un ambito della sua vita che poteva andare realmente bene, c'era sempre qualcosa che non andava, anche perché poi tutte le dipendenze le aveva lui, e quindi chiaramente a un certo punto uno arriva a non stare più in piedi, che è quello che è successo poi a lui fino a quando ha deciso di cambiare rotta. Invece Ste dice: è difficile scegliere, posso cambiare solo una cosa. Ma guarda, puoi fare anche tutta la lista, Ste, se hai più cose, mi dispiace comunque per questa cosa, però se hai più di una cosa da cambiare, chissà, magari puoi condividere, può essere uno sprono, magari può servire da domani un po' di energia positiva.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è SD e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Ci sono i vostri vocali per quanto riguarda quella cosa, se c'è, magari qualcuno non vuole cambiare niente, come effettivamente mi è arrivato un messaggio ma non si firma, della vostra vita, magari un ambito in particolare, vorreste cambiare lavoro, vorreste magari una situazione sentimentale più tranquilla, vorreste magari stare un pochino meglio perché è un momento di salute un po' così, insomma, vediamo un po'.

0: David Day su Radio Freccia. Sentiamo un po' qua questo messaggio. Sì.
1: Ciao Kessel, sono Geppe da Milano. Ciao. Io soffetto di depressione, ma adesso sto meglio. Una cosa che mi piacerebbe è avere più amici con corsire. E quando vado al mio par, sono sempre solo, metti il mio auricolare e parlo quasi mai con nessuno, solo quando ti avvicino. Giuseppe da Milano, buon a te e tutti sfrecciati.
0: Giuseppe, prova ad andare ai concerti. Molti sfrecciati si sono conosciuti durante i concerti, quindi magari prova, non si sa mai che puoi incontrare qualche buon amico. Già avere la musica in comune è un buon inizio per, insomma, poter parlare di passioni.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 22:10 su Radio Freccia, sì.
2: Forza Giuseppe, vedrai che sicuramente andrà meglio, in bocca al lupo, un abbraccio, ciao a tutti.
1: Sempre bello vedere l'unione degli sfrecciati.
3: Ciao Cassi, di ciao sfrecciati. Non so se l'argomento, ho sentito lo sfrecciato prima, parlava di depressione.
1: Non lo so.
3: Se è quello l'argomento, ma io volevo fare un saluto a tutti, al pub che mi piace tantissimo.
1: Grazie.
3: Sarò con voi fino a mezzanotte, ma a me più che paura della depressione, ho paura del non saper vivere a volte e di non volare libero. Quando volo libero sto davvero bene in pace. Ciao a tutti, Marco da Roma.
1: No, non è quello l'argomento, ma era molto carino questo messaggio. No, l'argomento è se c'è qualcosa che cambiereste della vostra vita, in quale ambito lavorativo, sentimentale, di salute, magari ci sono altri ambiti ancora che vi vengono in mente.

Down in a Hole, Alice in Chains. Radio Freccia. C'è qualcosa che cambiereste della vostra vita attuale? Lavoro, sentimenti, salute? Arriva questo messaggio da Federico che dice: buonasera Cassidy, cambierei la mia vita privata. Da quando ho in ballo la separazione, da 5 mesi, ho perso la fiducia, credo nella famiglia ed avevo appunto tutto. Il risultato: anni di vita buttati nel cesso al fianco di una maschera ben coperta. L'unica soddisfazione sono mio padre e mia figlia. Un abbraccio Federico. Quindi Federico, comunque non sono anni buttati, perché comunque c'è tua figlia e sicuramente poi questo momento passerà. Tanti sfrecciati hanno condiviso la fine di un matrimonio e sicuramente questo periodo, però poi è andata increscendo.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:25 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. C'è qualcosa che cambiereste della vostra vita in questo momento? Vediamo un po'. Questo messaggio molto bello da Francesco da Cagliari che dice: ciao Cassidy, ormai non ci speravo più che la mia vita potesse cambiare. Dopo 10 anni di sofferenza, un anno fa è arrivata la chiamata da Torino che mi ha permesso di tornare a vivere grazie al trapianto di rene. Ora posso solo essere grato e tutto ciò che faccio è frutto del più bel cambiamento che potessi fare. Che bel messaggio, bellissimo, che bello questo ritorno alla vita, se si può dire così, perché sicuramente appunto tornare a vivere, come hai detto, sicuramente prima era magari una speranza, era un vivere appunto con questa speranza e adesso sei tornato a vivere come appunto hai detto. Grazie Francesco di questa condivisione.
5: Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not

Changes David Bowie su Radio Freccia, un titolo che ci sta perfettamente in questa tematica. 366-6344-66 per i vostri messaggi. C'è qualcosa che cambiereste della vostra vita in questo momento, in qualsiasi ambito? Anche Luciano, come l'ho sfrecciato di prima, Roberto se non sbaglio, scrive: bell'argomento stasera, da dove vogliamo iniziare? Lo so, ci sono dei periodi della vita dove si potrebbe fare un elenco infinito di tutto quello che non va, e forse si dovrebbe un attimo pensare a quel poco in mezzo a tutta questa lista che magari scorre per il verso giusto. Ma capisco che ci sono dei momenti dove è veramente difficile, forse in quei momenti lì a volte bisogna veramente lasciarsi andare e dire vabbè, viviamoci sto momento terrificante e basta, perché non si può fare altro, poi prima o poi arriverà la luce, no?

0: Radio Freccia.
1: Le 22.36 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Quante storie di vita arrivano, quanti sfrecciati ormai conosco. Magari non tutti scrivono, ma chi scrive, io ormai memorizzo le storie di tutti e vi ringrazio perché ogni volta condividete anche la vostra storia, che non è una cosa facile, però devo dire che ogni volta forse c'è un ambiente tra sfrecciati che è molto bello e permette di aprirsi e appunto ritrovarsi anche nelle storie dell'altro, perché ci sono tante cose che magari si hanno anche in comune.

Buffalo Soldier, Bob Marley, Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Edith dice: buonasera Cassie, ti voglio mandare un messaggio a tutti gli sfrecciati che vivono un periodo buio. Dove c'è l'ombra deve esserci anche la luce. Anch'io ho passato un periodo brutto, ma l'energia positiva aiuta a passare ogni scoglio. Un forte abbraccio da Edith. Grazie per questo messaggio positivo, un po' di positività sicuramente serve sempre. Poi, quando si vivono momenti bui, dipende sempre dal carattere, ma molto spesso, come dicevo, si sta lì un po' a guardare il buio, però magari un po' di luce, se qualcuno prova a mandarla, perché no?

0: Radio Freccia.
1: Le 22.49 su Radio Freccia, finisce la seconda ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Intanto ricordo che questa settimana sarà breve in mia compagnia, ma sarà più lunga in compagnia di Titania, perché io ci sarò stasera e domani, poi da dopodomani ci sarà Titania, quindi diciamo weekend lungo. Ci sono i vostri messaggi per quanto riguarda quella cosa che cambiereste nella vostra vita in questo momento, se c'è qualcosa da cambiare a livello lavorativo, a livello sentimentale, di salute, non so, insomma, ognuno ha le sue. Sentiamo un po' qui. Sì?
2: Guarda che di oggi come oggi, cioè oggi, cambierei solo il lavoro, perché mi hanno fatto veramente girare le palle venerdì, mi ha lasciato in mezzo alla strada come una capra. Però adesso, insomma, lo troverei subito un altro lavoro come autista, però non posso cambiarlo, perché se io adesso vado da una ditta e dico mi prendi a lavorare, poi dico però guarda che poi devo stare una settimana che devo andare a una Disney, e questi mi dicono cazzo vuoi, quindi quando torno poi vediamo.
1: Quando torni ci pensi. Sì, purtroppo bisogna pensare anche delle tempistiche che possono andare a nostro vantaggio, come te che magari hai già preso i biglietti per andare a vedere gli Slayer, quindi parti, vai via per una settimana, è il caso di tenersi questo posto di lavoro, così sai già che vai tranquillo e poi ci ripenserai. In tutto ciò, stava dicendo che l'hanno lasciato per strada, perché Salvo l'ha detto, settimana scorsa si è fermato il camion e nessuno è andato a recuperarlo, ha dovuto aspettare il mattino. Diceva meno male che c'è Freccia, quello sì, però insomma diciamo che l'incazzatura arriva lo stesso, perché non puoi in un posto di lavoro essere abbandonato lì per strada e nessuno che ti viene a prendere. Salvo è in Spagna, giusto per fare un breve riassunto di tutto, ed è veramente incredibile. Ci sono delle situazioni che portano veramente poi a dire ma perché non cambio lavoro?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23 su Radio Freccia. Comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy. Insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi scritti passano anche in radiovisione, ci sono i vostri audio, c'è qualcosa che cambiereste della vostra vita su qualsiasi piano: lavorativo, sentimentale, salute. Costanzo, ad esempio, sulla salute dice: per me è fin troppo facile rispondere, vorrei solo fermare il peggioramento delle mie condizioni fisiche, vediamo cosa esce dalle prossime risonanze. Incrociamo le dita per te, Costanzo, ovviamente.

Metallica su Radio Freccia. 366-6344-66. Salvo da Siracusa dice: sono arrivata a una fase della mia vita che non vorrei cambiare proprio per nulla. Forse perché sono diventato troppo abitudinario, o magari mi accontento di questa dimensione in cui non mi trovo. Non saprei. L'unica cosa che vorrei è cambiare il carattere di certe persone, ma questa è solo un'utopia. Vabbè, questo sì, perché è proprio al di fuori della nostra portata. Se non vogliono cambiare gli altri, è un po' impossibile che possiamo farlo noi. Quello che possiamo fare è lavorare su noi stessi quando ci sembra il caso, e anche lì è già abbastanza complicato, figuriamoci sugli altri.

0: Le 23.14 su Radio Freccia, c'è qualcosa che cambiereste della vostra vita?
1: Ari, ciao Cassidy, ma cambiare tutto dai 6 anni in avanti, cambiare tutto. Però cambiare significa eliminare e rifare da zero, quindi no, non cambierei nulla, perché le cose belle, brutte e tutto quello che è successo ti portano a essere quello che sei oggi, nel bene e nel male. Ci si può lavorare, siamo perfetti? Assolutamente no, sono perfetto? No, però non cambierei nulla, va bene così, possiamo lavorare, migliorare, ma no, non cambierei nulla. Ho sforato, pensaci te a stringere, Cassidy, scusa.
0: Eh sì.

su Radio Freccia. 366-6344-66, c'è qualcosa che cambiereste della vostra vita? Arriva questo messaggio che dice: una donna che mi ami realmente senza pretendere nulla in cambio. Sottolineo, 35 anni, quasi 36, e potrei dire che sarebbe arrivata anche la mia ora di conoscere una mia compagna di vita. Buonasera, questo messaggio. Poi c'è il messaggio di Stefano dalla provincia di Bologna che dice il medico di famiglia, perché non risponde mai ai messaggi e quando risponde sembra anche che ce l'abbia con noi. Che ormai non è facile avere il medico di famiglia, ci sono persone che non riescono ad averlo, è un'impresa quasi impossibile.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:26 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, sì.
2: Buonasera sfrecciati, ciao Cassidy.
1: Ciao.
2: Ma nella mia vita io cambierei solamente una cosa. Avrei voluto continuare ad inseguire i miei sogni, fottendomene di tutti quelli che hanno provato a tarparmi le ali, a impedirmi di inseguire i miei sogni, dicendomi ma dove vai, ma chi te lo fa fare, ma perché? Beh, ecco, oggi io inizio a inseguire i miei sogni. Ciao, buonasera sfrecciati.
1: Ciao Babbo Bad.

0: Led Zeppelin su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi. C'è qualcosa che cambiereste della vostra vita? Sì?
1: Ciao Freccia della Notte, io sono in viaggio da ieri alle 10 di sera, quindi abbiamo fatto 24 ore in giro, 25. Senza troppa pretesa mi cambierei innanzitutto i pantaloni perché sento che li stanno appiccicando addosso.
0: Mi sembra una buona idea. Vabbè, un po' di ore ci sta, dai. Ogni tanto fare questi giri così. Certo, poi magari non si è comodissimi dopo un po'.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.37 su Radio Freccia. Massimo da Bologna dice: bella domanda, non so se sono sull'orlo di un baratro senza fondo o qualcosa sta cambiando e devo solo aspettare. Sicuramente il mio fragile equilibrio è sempre sulla soglia di crollo totale, ma poi in un modo o nell'altro mi risollevo. Non ho mica capito se sia fortuna, resilienza o capacità di sopravvivere. Sicuramente la letteratura e i filosofi mi hanno aiutato a trovare soluzioni per andare avanti. E questo è un altro punto di vista, chissà, magari qualcun altro si ritrova un po' così, con questa filosofia di vita sull'orlo del baratro.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66, c'è qualcosa che cambiereste della vostra vita in qualsiasi campo, lavorativo, sentimentale, a livello di salute? Devo dire che c'è stato un po' tutto questa sera, come sempre vi ringrazio perché con i vostri messaggi condividete sempre, vi raccontate, quindi grazie per questa apertura e appunto condivisione, lo dico ogni sera e ogni sera vi ringrazio perché ci siete qui al pub.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.53 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna, anche per questa sera ancora qualche minuto per stare insieme per i vostri messaggi e condivisioni. Stiamo parlando di cambiamento, se c'è qualcosa in particolare che cambiereste in questo momento della vostra vita, in qualsiasi ambito oppure no. E devo dire in molti hanno risposto di no, che può essere tranquillamente così la propria vita, alti e bassi. Sentiamo ad esempio qui.
2: Buonasera Cassidy e un saluto a tutti gli amici del pub. Se potessi cambiare qualcosa del mio passato, io tornerei a Marsalam settembre del 2024 e vorrei avere la consapevolezza che se accendevo quella cazzo di sigaretta dopo 3 anni che non fumavo, avrei ricominciato a fumare e quindi eviterei di accendere quella maledetta sigaretta. Per il resto l'ho già detto più di una volta, a me piace il Mauro di adesso. Il Mauro di adesso è diventato così anche grazie agli errori e alle cazzate che ha fatto nel passato, quindi non rischierei di cambiare nulla, perché non vorrei che poi magari arriverei a cambiare anche il presente, che mi piace, che va bene così. Ci sono i giorni bui, ci sono i giorni con la luce, ci sono le difficoltà.

0: realtà le cose belle è la vita, è la normalità della vita. Bene, un abbraccio a tutti, ciao.
1: Grazie Mauro, come sempre, per la tua condivisione. Sì?
2: Ciao Sprecciati. No, io non cambierei nulla della mia vita. Ho una splendida moglie con cui vivo da 24 anni e due figlie meravigliose, quindi è quello che conta nella vita. Ciao a tutti, Paolo da Savona.
1: E chiudiamo con questo pensiero di Paolo, che devo dire è andato per la maggiore. In tanti hanno detto appunto che non cambierebbero nulla, e sono contenta per questo. Siamo arrivati alla fine, appuntamento domani con l'ultima luna, sempre alle 21. A domani, good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: Hello darkness, my old.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: meno.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio.